Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Stasera non so cosa si fa.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e, infine, le temperature, previste in diminuzione soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: può essere l'unica condizione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto.

hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

gira l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Chi è?
1: Andavo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: a Fabio Sminore. No, adesso.
1: Fatto e mi

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

che nada vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Darsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti.

Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: 质感，对不对？对，但
1: 是你得干啥来做？
2: Rai Radio Tutta Italiana.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e, infine, le temperature, previste in diminuzione, soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori, buongiorno Giovanni.
1: Ma buongiorno a tutti e buongiorno Chiaretta, come stai?
0: Lo sai che oggi sono molto molto carica, sono proprio felice di essere qui in radio, di essere qui con te, di dare il buongiorno ai nostri ascoltatori, anche perché ieri pensa che ero a Velletri in mezzo alle api.
1: Ma infatti ho visto anche diverse storie, ho visto, anche perché tu sei impegnatissima nel tuo progetto Gen Z con la Rai, giusto?
0: Esatto, il mio programma che va su Rai Italia e su Rai Play, Generazione Z, e abbiamo intervistato insomma la prossima puntata che cominceremo per la messa in onda il mese di ottobre, quindi okay. Ancora un pochino, però le stiamo appunto registrando tutte. Ieri abbiamo conosciuto questo ragazzo Edoardo Salustri che appunto è un apicoltore, salutiamo, magari invitiamo anche qui in radio,
1: esatto.
0: Quindi ci spiegherà questo mondo delle api che ho imparato un sacco di cose, ma te le racconto.
1: Esatto, adesso poi voglio sapere tutto, anche perché io sono molto affascinato dalle api e poi adoro il miele, quindi...
0: No, ma il miele era buonissimo, l'ho assaggiato, pensa, fresco fresco dalle sue arnie. Era delizioso.
1: Ma che meraviglia.
0: Delizioso, vi faccio vedere qualche video. Comunque, gli argomenti anche per oggi saranno tantissimi e tra l'altro nell'ultima ora avremo anche un super, qui è proprio un super,
1: oggi,
0: un fuori classe.
1: Oggi devo dire che sono molto emozionato per questo ospite, anche se lo sono solitamente per tutti gli amici che vengono a trovarci, ma quello di oggi devo dire che è particolarmente speciale, perché davvero io mi chiedo come si possa sviluppare determinate skills, che in inglese appunto che vuol dire capacità, esatto, no? Quindi come si fa a realizzare un tipo di lavoro così e come si fa a mantenere il controllo in certe situazioni e renderle poi professionali. Quindi insomma, non voglio spoilerare troppo, so che comunque
0: noi che non spoileriamo è strano,
1: ho detto tutto e nulla, quindi dai, sono rimasto abbastanza sul neutrale.
0: Sì, dai, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che ci possono seguire, ascoltare in diretta sia in DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, tramite la nostra applicazione completamente gratuita di RaiPlay Sound, oppure
1: esatto, quindi poi non dimenticate che siamo anche tascabili, oppure potete anche ascoltarci comodamente da casa con la vostra Smart TV collegata a internet sul canale 710 della vostra televisione.
0: Ma domani mi ascolto anch'io in TV.
1: Dai, anch'io.
0: Ti lascio da no. Tu stai qua, tu apri alle 7. E io ti ascolto comodamente sorseggiando un caffè dal mio divano di casa.
1: Quindi mi stai teneramente annunciando che domani non ci sarai?
0: No, vabbè, ma non ti posso abbandonare, figurati. Anche perché adesso abbiamo messo pure Pino Daniele.
1: E poi parliamoci chiaro, il nostro amore è senza fine.
2: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo

0: E cominciamo questo mercoledì mattina con Lunedì Nero di Mr. Rain alle 7:15. In realtà non è un lunedì nero, ma è un mercoledì nero.
1: Lo stavo giusto per dire, infatti abbiamo cominciato con questo titolo molto strong, anche se in realtà è mercoledì nero, ma neanche così nero, dico la verità.
0: Ma no, infatti. Poi tra l'altro potrebbe essere nero il caffè.
1: Sono d'accordo, nero il caffè, ma nero è anche nera in realtà, è anche la temperatura che c'è in studio attualmente, perché insomma
0: ci sono sempre i pinguini.
1: Sono sempre i pinguini, poi ovviamente i tecnici qui sono sempre molto carini, quindi la prima chiamata che ho fatto stamattina alle 6:45 è stata proprio per l'aria condizionata, però comunque ora che lo
0: meno
1: so,
0: meno male che ci sei tu che chiami tu, domani mi sollevi da questo incubo di chiamare,
1: perché
0: fantastico.
1: Io come dico ogni mattina in radio a te e ai nostri ascoltatori, io insomma sono ancora un po' nostalgico dell'estate, quindi comunque io esco, vedi, in maglietta, e non mi rendo conto che però la mattina ci sono 17-18
0: diciamo
1: gradi
0: così,
1: qui a Roma.
0: Domani mattina ti scrivo: Giovanni, prima di uscire di casa portami una felpa.
1: Esatto, no, ma mi sa che devo portare la sciarpina, quella leggera, quella da mezza stagione.
0: Ah beh,
1: no?
0: Certo, la sciarpetta per il colpo
1: colpo della strega, ma qui è un attimo che mi blocco, parlo, mi si blocca la mascella, insomma rimango come un mimo.
0: Sarebbe fantastico. Ma tanto ieri ho visto dalle tue storie che sei andato in giro per tutta Roma.
1: Ieri sai cosa, che ogni tanto quando esco da qui e non mi fanno male le ginocchia, perché io purtroppo sono un giovane anziano, adesso che ho 29 anni ma me ne sento 75.
0: L'avevo intuita come cosa.
1: Sai, lo noti anche un po' nelle espressioni ogni tanto che uso o nelle facce che faccio, però esco da qui e faccio delle bellissime camminate e ti dico la verità, per me una delle piazze che mi emozionano di più a tutte le ore del giorno qui a Roma sono Piazza del Popolo, Piazza di Spagna,
0: e
1: io veramente mi innamoro ogni volta, e ovviamente guarda caso ogni volta che metto sul telefono il tragitto per tornare a casa mi fa sempre questo regalo, ovvero di farmi passare per quelle piazze lì.
0: Anch'io vorrei passare per andare a casa in quelle piazze.
1: Beh, è un'ora e mezza di camminata.
0: Un'ora e mezza di
1: camminata.
0: Tu sei matto.
1: Però torno a casa che
0: tu
1: sto benissimo.
0: Matto. Ma io sarei malissimo. Tu sei un matto.
1: Una bella camminata. Infatti mi chiedono se faccio la maratona, il mio telefono me lo chiede addirittura. Ti stai preparando per qualcosa?
0: Ah, te lo scrivo direttamente il telefono. Ah, allora a posto, siamo a posto. Va bene. Allora, cominciamo con i nostri primi articoli, perché oggi parleremo di tantissime cose, come sempre. Prima di tutto io volevo fare un accenno al tuo look di oggi,
1: al
0: che
1: mio
0: è tutto
1: look
0: nero.
1: Completamente diverso, vero?
0: Beh, io infatti ti volevo dire, ma perché non sperimentiamo qualcosa di un po', non lo so, più
1: pop,
0: sempre,
1: forse
0: è sempre
1: un po'
0: questa
1: più
0: magliettina nera.
1: Lo so, ma perché ormai io ho sposato questo format. Secondo me la maglia nera, manica lunga, maglia nera, manica lunga, maglia nera, maglia bianca, manica lunga, secondo me non sbagli mai. Poi si sposa benissimo sul jeans chiaro, sul jeans scuro, metti una scarpetta da ginnastica.
0: Vabbè, il nero si abbina con tutto, questo sì, si sa.
1: E snellisce soprattutto.
0: Ma tu non hai bisogno di snellire, Giovanni.
1: Però mi porto avanti,
0: non mi hai
1: iniziato
0: pure i tuoi addominali prima.
1: Li ho flexati.
0: Chiediamo però anche ai nostri ascoltatori come è andata la loro mattinata, dove ci stanno ascoltando, se vanno verso il lavoro, insomma, che fanno in questo mercoledì mattina. 334 60 45 640 è il nostro telefono, ma ci possono scrivere anche sui social.
1: Assolutamente, perché c'è anche la nostra, ovviamente, i nostri social su Rai Radio Tutto Italiana, mi raccomando, per vedere anche un po' gli highlights e soprattutto il backstage di tutto quello che facciamo e degli ospiti che oggi ospiteremo.
0: È vero, andiamo a fare un po' di storia.
1: Dai. Ciao.

0: Malika Ayane, senza fare sul serio, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:29 e noi facciamo adesso subito una cosa, perché ti ricordi che deve passare in maniera precisa quando
1: deve passare uno tsunami enorme di pubblicità, quindi amici tra pochissimo partirà e noi comunque riprenderemo ovviamente subito dopo,
0: sì,
1: con la nostra scaletta, i nostri articoli, i nostri argomenti e soprattutto le nostre tanto amate, però almeno le mie tanto amate call to action.
0: Giovanni ha proprio un amore spassionato per queste call to action.
1: Ci tengo a sapere la vostra, ci tengo a sapere come state, da dove ci state ascoltando, insomma ci tengo comunque a sapere come stanno i nostri amici all'ascolto, quindi mi raccomando fateci sapere il vostro amore.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Musica e parole di Loredana Bertè qui su Rai Radio Tutta Italiana. Amici, io tra l'altro stamattina stavo ascoltando un'altra canzone sempre di Loredana, che è
1: E
0: la luna bussò alle porte del buio.
1: Bellissima,
0: tra l'altro successo del 1979. Pensa che Aretha è considerata la prima canzone in stile reggae della storia della musica italiana.
1: Ma dai, veramente
0: Loredana, incredibilmente
1: un'icona.
0: Pazzesca. Ci tengo a dire questa cosa qua perché l'ascoltavo proprio, guarda, neanche mezz'ora fa.
1: Hai visto? Queste sono le coincidenze di Rai Radio Tutta Italiana.
0: Hai visto? E tu, siamo tutti allineati.
1: Beh sì, no, a parte che Loredana Bertè è una grandissima artista e secondo me si è dimostrata incredibilmente contemporanea facendo questi featuring con gli artisti un po' più giovani che magari appartengono alla generazione millennial barra Gen Z, e comunque anche per fare queste collaborazioni musicali da tutti ha mostrato grande intelligenza per conquistare la fetta di pubblico,
0: certo,
1: che siamo un po' più noi, insomma, un po' più giovani.
0: Ha dimostrato la sua versatilità, no? Comunque in tutti gli ambiti,
1: sì,
0: soprattutto per un artista, come dire, del suo calibro, che è
1: incredibile.
0: Sì, pazzesco.
1: Allora, leggiamo qualche messaggino che ci è già arrivato al 334 60 45 640. Ci scrive un nostro affezionatissimo ascoltatore, ci scrive: ciao, buongiorno Chiara e Giovanni.
0: Ciao.
1: E a tutta Rai Radio Tutta Italiana. La mattina è iniziata benissimo, sto andando al bar, ma vi ascolto sempre. Un saluto da Roberto da Perugia. Grazie Roberto.
0: Ciao, buongiorno, ciao Roberto. Grazie soprattutto per averci scritto, anche perché è il primo messaggio della mattinata.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: Apriamo le danze con Roberto.
1: A maggior ragione, buona colazione.
0: Esatto.
1: Non so se prenderai un cappuccino, un caffè. Io credo... adesso Giovanni mi guarderà malissimo perché lui è contro la caffeina, ma io invece sono proprio dipendente dalla caffeina, mi serve. Andò a prendermi un secondo cappuccino, mi dispiace Giovanni, l'ho detto, mi dispiace. Adesso mettiamo la musica e vado un attimo.
0: Ah, fai la doppietta di cappuccino così?
1: Beh sì, perché io dirò, mi serve una carica doppia, se no non ce la faccio a fare la diretta.
0: Ma io ti dico, non la vedo come una cosa demoniaca il bersi comunque due cappuccini, però il bersi due cappuccini nel giro di 5 minuti, ecco, questo fa ridere ma anche riflettere.
1: Mi fai apparire come una dipendente dalla caffeina.
0: No, ma giustamente comunque ci vuole un po' di turbina comunque in questa mattinata, anche perché sono pur sempre le 7.35, quindi siamo carichi, ma giustamente ci vuole un po' di benzina ancora.
1: Puoi anche dirlo che al bar, quando sono da su, ho pensato anche a te portandogi l'acqua, eh?
0: Ah sì?
1: Lo potresti dire ai microfoni.
0: Che ho omesso questa cosa qui ai microfoni, ma in realtà no, Chiaretta oggi è arrivata con l'unica cosa che mi rende veramente felice quando siamo in diretta, ovvero un po' d'acqua naturale, che io sono un grandissimo bevitore d'acqua.
1: Esatto, no, spiegalo, perché in 3 ore direi tipo 4 litri di acqua.
0: Sì, no, è vero, devo dire la verità che ogni volta che poi lanciamo una canzone io mi dirigo verso il bagno, la toilette, perché appunto bevendo 3, 4, 5 bottigliette d'acqua nel giro di 2 ore, con Chiara che mi guarda allucinata.
1: Sì, ma no, perché la quantità d'acqua che tu bevi proprio, ma come se fosse un solo, capito, come se stessi bevendo un bicchiere. Fantastico, la naturalezza, ecco, con la quale ti bevi, ti fai penso almeno 4 bottigliette d'acqua.
0: Ma tu sai che io a fine giornata guardo, anzi in realtà a fine trasmissione, quindi alle 10, poco dopo le 10, io guardo sempre il telefono, l'applicazione della salute, e noto che comunque ho fatto diversi chilometri verso il bagno. Comunque lo spazio è grosso, ma insomma non così tanto, no? Quindi fare tutti questi metri, questi centinaia di metri dallo studio alla toilette è abbastanza impressionante, quindi sicuramente diventerà anche questo un tema.
1: Bevo tanto anche per questa cosa, perché andare molto spesso, no, alla toilette, diciamo,
0: sì,
1: e mi rompe dopo 2 volte che lo faccio, basta.
0: No, ma hai ragione, io purtroppo ormai è diventato un rito, ma parto in pilota automatico. Vabbè, se gli aerei quando decollano vanno.
1: Sì, no, chiudiamo questa parentesi perché potrebbe,
0: sì,
1: potrebbe diventare un po' cringe.
0: Hai ragione.
1: Continuiamo, perché insomma il nostro focus è il bar, no? Questi bar, questi meravigliosi posti dove ti fanno dei cappuccini squisiti, dei caffè caldi. Io ne ho assaggiato uno, stavamo a pranzo tipo 2 giorni fa, no ragazzi, un caffè è delizioso. Io non ho messo niente, non ho messo zucchero di canna, non ho messo dolci di canna, non ho messo niente, ed era delizioso, così come proprio l'aroma.
0: Ma che bello, ma soprattutto il tema dell'articolo di cui stiamo andando appunto a parlare, a leggere ai nostri amici ascoltatori, ma anche a te Chiaretta, è proprio
1: grazie,
0: il fatto
1: mi
0: che...
1: mi hai incluso nella
0: lista. Ma tu sei implicitamente inclusa.
1: Meno
0: no,
1: male.
0: Il fatto è che la cosa bella non è tanto andare al bar, che sicuramente è un rito molto bello da fare quotidianamente o comunque ogni tanto durante la settimana. La cosa molto bella è quando si affeziona il proprietario del bar al cliente, no? E quindi di conseguenza uno si siede e il proprietario già sa cosa portarti, perché già conosce appunto le tue abitudini, avendo...
1: Questo è la cosa più bella, infatti con Emiliano, che è il nostro ragazzo che sta al bar,
0: che salutiamo. Grande Emiliano.
1: Io lo adoro, fa dei cappuccini meravigliosi, e mi ti amo proprio, così una dedica che gli faccio in diretta.
0: Beh, tu se la fa numero uno.
1: Ormai, perché poi io corro, cioè tu devi sapere che al bar, perché tu rimani qui in studio, ma la situazione è questa. Quando io arrivo al bar, visto che abbiamo 3 minuti della canzone...
0: Io rimango da solo spesso.
1: Sì. arrivo su, corro, gli chiedo Emi, cappuccino al volo, praticamente me lo tira quasi per farmi andare subito giù in studio, mi tira pure il cornetto che è sempre lo stesso, io prendo sempre il fagottino col cioccolato, me lo tira così e io scendo giù subito per stare di nuovo con te.
0: Fa
1: in
0: quasi
1: diretta.
0: Un canestro da 3 punti nella borsa.
1: Sì, me lo lancio, esatto. Ormai è così, però è molto bello perché ormai sa che la colazione mia è sempre quella, quindi tra un po' me la fa diventare quasi pronta.
0: E
1: lì,
0: quindi prova a indovinare il titolo di questo articolo, è ovviamente il bar che sa già che cosa prendete. Partiamo?
1: Vai.
0: Allora, ne aprono... Ah no, partiamo giustamente nel senso con la musica, non partiamo con l'articolo. Comunque adesso, dato che sto cercando l'articolo, che direi che è introvabile un po' come la canzone di Brescia che c'è ora su Rai Radio tutta italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fa.

0: Pensate che sulle note di Jolie e Stelle stava ballando anche Giovanni alle 7.45. Io ti ho visto, il movimento di bacino, c'è stato tutto.
1: Mi ha beccato, mi ha colto in fallo, ma soprattutto c'è da dire una cosa: questa canzone l'ho messa io. Quindi sono stato coerente anche col balletto.
0: No, giustamente l'hai voluto tu. Quindi...
1: Però dai, per inclusione ballo anche molte volte alle tue.
0: Sì, Anna Pepe l'hai ballata l'altra volta, quindi va bene. C'è anche il video, insomma, testimonia il tutto. Ma infatti, ragazzi, andateci a seguire sui nostri social, li stiamo cominciando a pubblicare tutte le varie stories molto divertenti. Vedete anche Giovanni in versione DJ, lo potrete conoscere anche sotto quest'altra versione.
1: Sono un sacco di sorprese, esatto, cose anche inaspettate, selezioni di brani, insomma, backstage, quello che succede qua, insomma, Chiaretta che corre su al bar velocemente con io che le mando i messaggi, con scritto 20 secondi, anche se in realtà mancano 4 minuti.
0: Ma che antipatico. E io poi ci casco, io poi, beh, sono un po' stupida. Io ci casco tutte le volte che lui mi scrive: guarda, mancano 20 secondi, poi mancano 4 minuti.
1: È vero, vero, vero. Ma perché l'obiettivo è quello di vederla arrivare con tutto il caffè addosso.
0: Antipatico. Ma sei proprio antipatico.
1: Sono un po' cattivello,
0: No, no, togli un po'.
1: Ma dai, sai che in fondo ti amo tanto.
0: Oh, grazie, queste dichiarazioni così in diretta me le prendo tutte.
1: Valgono doppio, eh?
0: Sì, certo.
1: Comunque, stavamo dicendo poco fa appunto di questo articolo, no? Che riguarda appunto i bar, i bar di fiducia, quindi, insomma.
0: Che cornetto prendo tutte le mattine?
1: Che cornetto prendi?
0: Sì.
1: Tu prendi, te lo dico in francese.
0: Sì.
1: Tu prendi il pain chocolat.
0: Bravo, ok.
1: Wow, dopo questa si può cominciare.
0: Sì, sì, esatto, vai. Puoi
1: allora,
0: continuare.
1: Il bar che sa già che cosa prendete. Ne aprono continuamente di nuovi, luci perfette, tazzine di design, prese elettriche a ogni tavolo e persone che sembrano avere tutte una riunione importantissima. Poi c'è quel bar di quartiere con le sedie che non si abbinano, il mazzo di carte consumato e il barista che comincia a preparare il vostro caffè prima ancora che abbiate parlato. Non ci si entra per farsi vedere, lavorare o costruire un'immagine, ci si può sedere anche senza avere nulla da raccontare. Si legge il giornale, si guarda la strada o si resta in silenzio senza dover trasformare quel silenzio in qualcosa di produttivo. Forse è questo il vero lusso di certi posti, non il caffè perfetto, ma essere riconosciuti senza doverci presentare ogni volta.
0: Sì, questa è la vera magia, soprattutto perché poi vai a creare dei rapporti che ti fanno sentire ancora più a casa. Cioè, beh, anche il primo consiglio, mi ricordo che me l'aveva detto Giulia Proietti, la nostra amatissima dottoressa,
1: che salutiamo tantissimo,
0: che viene qui ogni martedì perché c'è la rubrica Mental Coach, e me lo stava dicendo, ma era una, insomma, una chiacchierata che abbiamo fatto noi informalmente, stavamo al bar e mi hanno detto: guarda, se ti dovessi mai trasferire da un'altra parte, la prima cosa che tu devi fare è costruirti dei rapporti che ti facciano sentire quel posto più familiare. Il bar che ti dice prendi il solito, già quello ti fa sentire molto più a casa.
1: Ma io sono, non potrei essere più d'accordo, anche perché sono il primo a creare, come dire, dei rapporti con baristi, ristoratori, tabaccai, insomma, io sono veramente uno che in qualche modo, ma non lo faccio in maniera preparata, lo faccio proprio in maniera spontanea,
0: certo.
1: Però non so, 1, 2, 3, 4, 5 volte, nel senso che uno va, è anche bello comunque, no, scambiare come stai, anche rompere il ghiaccio dicendo come stai, come va, come procede la giornata, insomma, una battuta anche, no, su qualcosa, su un tema che comunque sai che potrebbe anche mettervi d'accordo, no?
0: Certo.
1: E quindi dopo un po' si crea un rapporto che questi posti diventano un po' il prolungamento di casa tua, diciamo così.
0: Sì, sì, no, infatti sono fondamentali. Vai con la call to action.
1: Partiamo con i domandoni?
0: Sì.
1: Sai che io ogni volta non sto nella pelle, ogni volta che
0: lo so, ma io ti vedo proprio in fermento, falla.
1: Ma chissà come mai?
0: Perché non so.
1: Questa cosa della call to action, non lo so, vabbè. Comunque, qual è il bar che non consigliereste mai a un influencer, ma che difendereste con tutto il cuore? Insomma, ditecelo al 334 60 45 40 e presentateci soprattutto al personaggio che, senza avere il contratto, ne è diventato il direttore artistico.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita qui su Rai Radio tutta italiana. Ed è quasi finita la prima ora insieme, Giovanni, perché sono le 7:56.
1: Ah, vedi Chiara, quando ci si diverte il tempo vola, e non è solo un modo di dire, perché lo stiamo vivendo davvero nella vita vera, reale, quindi sono veramente, è un sogno.
0: Nella vita vera, reale.
1: È un sogno, davvero.
0: Diamo anche il buongiorno al nostro regista Carmine, esatto, che è venuto qui in studio, buongiorno.
1: A salutarci, esatto, come sempre, ogni volta che viene Carmine, ormai io lo vedo a tutte le parti, guardo i riflessi e lo vedo entrare.
0: No, mi hai fatto prendere uno spavento, Giovanni.
1: Sei spaventata.
0: Sì, perché tu hai fatto, eccolo, lo vedo dai riflessi, cioè, come se fosse qualcuno che dovesse entrare in studio.
1: Sì, effettivamente mi sono messo a urlare, ma perché l'entusiasmo effettivamente non ha catene, no? Quando parte, parte, è una cosa molto, sai, l'entusiasmo parte in maniera così, insomma, naturale, no? Spontanea.
0: Vabbè, Carmine, gli stai molto simpatico, Giovanni.
1: Ma molto.
0: Quindi è proprio un amore, si vede.
1: Che Carmine mi manda un po' in crisi perché mi dice delle cose bellissime, ma con uno sguardo che non rispecchia le cose belle che mi dice, quindi mi manda sempre un po' in sbattimento, mi depista un po' da quel punto di vista, però.
0: Ai, che ti dice?
1: No, vabbè, cose carine, insomma, cose tecniche, mi dà dei consigli. Comunque lui è un uomo di grande esperienza, quindi io comunque vado lì, chiedo, insomma, anch'io me le cerco molto,
0: Ah, allora se te le cerchi,
1: Io me le cerco, lui tranquillo nel suo ufficio, io vengo lì a bussare, giustamente lui poi mi racconta le cose che vanno, ma anche le cose che giustamente sono da aggiustare, e direi che ce ne sono diverse, perché non si smette mai di imparare, giusto Chiaretta?
0: Giusto, giustissimo. Andiamo anche a leggere un po' di messaggi che ci sono appena arrivati al 334 60 45 640. Vi ricordiamo che potete scrivere sia a questo numero, quindi tramite WhatsApp, ma anche sui nostri canali social. Siamo attivissimi, cioè perlomeno io sono attiva, quindi
1: siamo attivi, però Chiara sicuramente più attiva.
0: No.
1: Cesare,
0: era proprio una battuta, era uno scherzo. Il telefono della radio è qui in mezzo a noi, quindi se non lo leggo io c'è Giovanni. Era uno scherzo.
1: Ti ringrazio, guarda che io perché me la prendo, io sono apertissimo agli scherzi, anzi
0: io me la prendo,
1: lo so, infatti per quello che mi diverto di più io a scherzare con te che tu con me, perché non me la prendo, quindi
0: leggi il primo.
1: Allora, Pietro torna indietro, no scherzo, Pietro di Roma: il proprietario del mio bar mi chiama dottore da 15 anni, anche se faccio l'elettricista, non l'ho mai corretto perché ormai ci tiene.
0: Vedi?
1: È bellissimo, no? Classico. Dottore, salve, cosa vuole? Un cappuccino, un caffè,
0: domani
1: una brioche?
0: Dottore.
1: Dottore, grazie.
0: Giovanni, non si dice brioche.
1: Cornetto,
0: si
1: scusate.
0: Si dice cornetto.
1: Però arriva anche Anna, attenzione, Anna lascia te.
0: La leggo io. Anna da Genova: tre signori giocano a carte ogni mattina e litigano sulla stessa partita da quando ero bambina. Sono il nostro podcast dal vivo.
1: Wow. Eh beh, ci sta, come biasimarla. Poi arriva però Francesco da Napoli.
0: Andiamo a Napoli, vai.
1: Andiamo a Napoli, che bello, perché vedi che copriamo praticamente tutta Italia, nel senso.
0: E poi a Napoli fanno un caffè particolarmente buono.
1: Esatto.
0: Io ogni volta che ci vado almeno 5 me le prendo.
1: Che buono il caffè di Napoli, vero? A Napoli il caffè ha un qualcosa di diverso, ma sarà il posto, sarà l'atmosfera.
0: Non lo so, però mi piace da morire.
1: Ma comunque, Francesco di Napoli ci dice: il caffè non è il migliore della città, ma il barista capisce dalla faccia se deve farmi parlare o lasciarmi in pace. Questo vale più della miscela.
0: Ecco, io ci sono molto, molto aggiornate. Tipo, stamattina potevi parlarmi, ieri no.
1: Ieri no?
0: Ieri, mentre stavo bevendo il cappuccino, no, lì preferivo lasciare. Cioè, i miei tempi, i miei spazi,
1: un po' di.
0: Sì.
1: Però devo dire la verità, alla fine, quando sei in studio, lasci tutto fuori, tutta la negatività la lasci fuori dalla porta e dentro, come dire, rimane.
0: E quello è proprio il mio antidoto, cioè, quando io faccio la diretta può andarmi anche malissimo la mia vita, però quando sono qui mi ritrovo comunque in mio buon umore, poi riesco e risulto.
1: Ma sarà il tuo collega anche, oltre che l'ambito lavorativo molto bello.
0: No.
1: Perfetto, comunque procediamo.
0: Non è vero, voglio bene. Allora,
1: so.
0: Ultimo messaggio, ci scrive Teresa da Perugia: ci vado con mia madre il sabato, il tavolino traballa, ma lì lei mi racconta cose che a casa non direbbe mai. Ecco, anche questo è importante.
1: Molto importante. Comunque vedi che bello che le persone ci raccontano, si aprono, soprattutto è meraviglioso sapere che ci sono un sacco di persone in giro per l'Italia, in giro per il mondo, ovviamente in questo caso per l'Italia.
0: Allora, che anche per il mondo, perché tramite l'applicazione di Rai Play Sound ci possono ascoltare,
1: esatto,
0: tutto il mondo.
1: Siamo tascabilissimi. Appunto, io guarda, colgo la palla al balzo per dirti che un mio amico dalle Figi ci stava ascoltando.
0: Sì, mi hai fatto vedere.
1: E lui stava andando giusto a cena. Diceva: cavolo, che bel programma, girate così
0: a
1: bene.
0: Cena.
1: A cena stava andando, sì.
0: Ma è perché il fuso orario lì, cioè, sono le 8 di sera.
1: Esatto, sì, è molto più avanti.
0: Oh,
1: sì, lui è all'Ifici perché appunto è andato in luna di miele e quindi sapeva che ovviamente siamo qui insieme, in diretta.
0: Scusami, però dimmelo subito che è luna di miele. Tanti auguri, augurissimi.
1: Dovevo contestualizzare, vero? Salutiamo Costantino.
0: Ciao Costantino.
1: Ciao Costi, grazie per ascoltarci e grazie per farti sentire soprattutto sui nostri social, perché lui poi ci scrive sulle pagine ufficiali.
0: Ah, allora sì.
1: Doppio augurissimi.

0: Tu mi piaci tanto di Saif qui su Rai Radio Tutta Italiana. Com'è questa canzone? Meravigliosa, direi, no?
1: Se me la dedichi, sì.
0: Te la dedico, dai.
1: Grazie, grazie.
0: Che,
1: va
0: che
1: bene.
0: Spontaneità.
1: È tutto molto spontaneo, soprattutto.
0: Vero, vero.
1: Sì. Allora, ricordiamo un attimo il nostro numero di telefono. Vuoi dirlo tu, se no lo dico io. Perché
0: ma certo,
1: Giovanni lo sta ancora imparando a memoria.
0: No, no, ma ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Non mi fido ancora, quindi tiro fuori il telefono. Però comunque lo sto facendo mio.
1: Vai.
0: Comunque è 334 60 45 640.
1: Perfetto, perfetto. Ci potete scrivere attraverso appunto il nostro numero di telefono, mandarci messaggi vocali, stiche, insomma quello che volete. Potete raccontarci qualsiasi cosa vogliate. La mattinata come è cominciata, questo mercoledì, cosa vi aspetta, dove state andando, andate verso il lavoro, una passeggiata, in palestra, perché ci sono delle persone matti, voi, io prima di iniziare la radio andavo in palestra la mattina, Giovanni, ero una super gym girl.
0: Ma cominciavi cominciavi a fare radio alle 7?
1: No, prima proprio di fare la radio in generale.
0: Okay, prima che esistesse come tema proprio nella tua vita la radio.
1: Sì,
0: come...
1: esatto, prima di andare in università, okay. andavo in palestra, facevo un'orettina di allenamento.
0: Questo è bello, ad esempio, questo è un bel tema perché io ad esempio non sono mai riuscito ad allenarmi prima di andare a lavorare, perché mi stancava troppo. Io preferisco sempre farlo verso le 4, 5, 6 di pomeriggio, quando finisco comunque il lavoro.
1: Alle 18 in palestra non si deve, perché c'è proprio il delirio.
0: Sì. No, hai ragione.
1: non trovi le panche, non trovi i pesi, non trovi i macchinari liberi, devi fare una fila che ci sono di meno 4 persone prima di te, no? Dai.
0: Quindi tu dici meglio fare il sacrificio prima la mattina?
1: Io mi trovavo molto bene, anche perché poi eri più propositivo, mi sentivo anche invogliata a fare più cose durante la giornata, proprio più produttiva.
0: Era
1: una sensazione, ma per personale, magari per gli altri non potrebbe non funzionare questo meccanismo, non si sa. Comunque potete anche scriverci sui nostri account social, siamo sempre molto attivi, condividiamo tra la nostra quotidianità sui nostri social, quindi se volete andare un po' a sbirciare, a scoprire gli ospiti di queste giornate,
0: esatto.
1: Anche di domani, che stiamo cucinando altre interviste molto fighe.
0: Si cucina in continuazione qui, non si smette mai di mangiare, di cucinare, soprattutto di sentire odori e profumi nuovi.
1: E che profumi, Giovanni,
0: profumi.
1: Stiamo preparando delle interviste molto molto interessanti, anche perché poi il bello è che affrontiamo tanti temi diversi.
0: È vero. C'è una bella versatilità proprio negli ospiti e devo dire che qui la Chiara è veramente una professionista incredibile, anche perché è lei proprio che chiama, che sente, che conosce, anche perché insomma lei ha la residency qui a Roma. Io sono nuovo, sono ovviamente ospite di questa meravigliosa città che mi ha accolto qualche settimana fa, e quindi insomma ringrazio moltissimo.
1: Siamo già allineatissimi.
0: Siamo già molto allineati, è una danza, direi, perché comunque io con te ogni conversazione mattutina è un po' una danza, no? Nel senso che comunque c'è questa armonia, c'è questa intesa che almeno io la percepisco.
1: Io pure, quindi siamo a posto.
0: Carmine dalla regia fa così con la testa, col capo.
1: Se annuisce Carmine, io

0: io mi rimetto a Carmine, come si suol dire.
1: Ma infatti vedi che io guardavo prima lui, io parlavo di te, ma parlavo con te ma guardavo lui. Quindi insomma,
0: un occhio guardavi me, un occhio guardavi
1: esatto.
0: Carmine. E vogliamo un po' spoderare un pochettino l'ospite che arriverà tra un po', magari sì, no, sono le 8:11, quindi arriverà tra un po', ancora
1: tra poco, devo dire, ancora 50 minuti, dai.
0: Vogliamo un po' spoilerare qualcosina, andiamo proprio, sai, una parola chiave che dice tutto e non dice niente.
1: Ma una parola chiave, sì. Devo dire la verità, fammici pensare, a te viene in mente qualcosa?
0: Perdutamente innamorato di un amico, di un grande amico.
1: Wow, quindi rimaniamo così, perdutamente.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: No, vabbè ragazzi, qualche no da qui l'abbiamo presa, l'abbiamo presa. Romantica, ultimo qui su Rai Radio, tutta italiana, sono le 8:18 e siamo sempre in diretta. Io, Chiara Cacciopoli, il mio compagno... Mi fatto perché mi fai ridere? No. Giovanni Dadda.
1: Ma perché sì, perché mi mette allegria, quindi meglio allegria che tristezza, siamo d'accordo?
0: Mi metti... sì, mi fai sempre ridere, non mi lasci la mia serietà, la mia professionalità me la fai un po' perdere per strada.
1: Ma no,
0: ma
1: dai,
0: in senso positivo.
1: Volevo anche dire una cosa proprio brevissima di ultimo, che sai che ha fatto uno dei concerti più seguiti di tutta la storia dell'Italia italiana,
0: sì,
1: 250.000
0: sì,
1: spettatori, amici, cioè è stata
0: abbiamo
1: una cosa
0: tanto
1: incredibile, pazzesco veramente, c'erano 250.000 persone, tutto esaurito, è stato indicato come il più grande appunto concerto a pagamento di un singolo artista mai realizzato in Italia.
0: Ha superato anche Vasco Rossi, mi
1: sì,
0: sembra,
1: a Modena Park, che aveva fatto anche
0: sì,
1: un record incredibile, però l'ha superato.
0: Ha superato tutti i cantautori italiani e si è classificato primo.
1: Beh, anche perché quando sali sopra Vasco, nel senso a livello di audience, direi che sopra di lui c'è solo il cielo, nel senso c'è l'etere, sì, c'è l'etere.
0: Anche se è stato un po' criticato, più che altro non tanto ultimo quanto artista, quanto l'organizzazione che c'è stata del concerto, perché una volta finito, qui a Roma erano
1: verso Tor Vergata,
0: sì, esatto, non c'erano le navette, e i parcheggi erano veramente molto lontani, quindi sono stati un po' lasciati allo sbando diciamo tutte le persone che poi hanno assistito al concerto. Quando una volta è stato era concluso, non è che c'era stato un aiuto, ecco, a far ritornare i parcheggi, a far ritornare le auto, li hanno proprio lasciati così per strada,
1: quindi un problema di logistica.
0: È stato un po' criticato per quello, e devo dire che non è bravo tutti torti.
1: No, assolutamente no, anche perché insomma quando fai un concerto con 250.000 persone, lo sai, lo organizzi e te l'aspetti, tutto deve filare comunque,
0: cioè,
1: quanto
0: devi pensare
1: meno...
0: anche alla fine quei poracci che sono lì pure a sentire il concerto.
1: Certo.
0: Magari organizzalo con delle navette. Insomma, quella parte è stata leggermente criticata, però tutto il resto poi
1: tutto
0: è documentato
1: resto
0: dai social, ed è stato un bellissimo concerto. Poi tra l'altro, ultimo, è stato il primo artista al quale sono andata a un concerto.
1: Ma dai,
0: sì,
1: dove?
0: A San Siro, pensa, a Milano. Io che sono molto romana eccetera, sono andata a San Siro a sentirlo.
1: Ti stavo per dire,
0: sì,
1: e non mi dici nulla, ma giustamente ci conosciamo da 3 settimane, il concerto non sarà stato, cioè sarà stato almeno l'anno scorso.
0: Lì, no, è stato 3 anni fa, nel 2023,
1: sì,
0: sì, sì, a luglio.
1: Bello.
0: No, ma bellissima esperienza, solo che in questi contesti mi prende un po' l'ansia, perché ci sono troppe persone attaccate. Non ti è mai successo?
1: No, devo dire la verità, non pensavo, ma io invece ho avuto la stessa cosa al concerto dei Club Dogo, che sai che hanno fatto 10 Forum d'Assago, poi hanno fatto un San Siro, hanno fatto questa reunion incredibile dopo tanti anni appunto, no, che erano, non dico spariti perché poi hanno intrapreso delle carriere da solisti, però ecco, ho avuto questa sensazione qua di labirintica, proprio mi girava anche un po' la testa.
0: Vedi, io infatti in queste situazioni un po' di paura di andare, infatti è stato il primo concerto a cui sono andata e l'ultimo, perché poi non ho più fatto altri concerti.
1: Beh, direi
0: che viene un po' l'ansia,
1: direi perfettamente allineata col nome dell'artista, l'ultimo concerto di ultimo. Quindi non tornerai più comunque dopo questa battuta un po'.
0: No, però di quello di Olli ci andrei,
1: vero? Mm-mm. Che balorda nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Parole, parole, Mina qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:28, quindi insomma anche tra un po' arriverà il nostro ospite.
1: Ci stiamo avvicinando sempre di più e ovviamente l'atmosfera in studio si fa sempre più frizzantina, no? Comunque anche perché è un ospite che noi attendavamo.
0: Sai come possiamo dire? Croccante.
1: Croccante. No, io ho provato a non dirlo, però giustamente poi guarda che poi io attacco, perché è un tic questo mio, è una parola tic, quindi ti dico, io sto facendo un lavoro per far sì di dirla il meno possibile, però se tu me la tiri fuori
0: perché mi piace quando la dici, capito?
1: La
0: metti un po' dappertutto sta parola, quindi mi piace.
1: Poi se ci pensi tutto fa un po' il rumore del croccante, guarda ad esempio la bottiglia.
0: Non si sente.
1: No, perché la mia è piena, giustamente la tua è più vuota e fa il rumorino più croccante.
0: Dillo te.
1: Vedi?
0: Croccante. Come il buongiorno croccante.
1: Tutto un po' croccante. Esatto.
0: Chissà che pensano di noi i nostri ascoltatori, questi sono due matti.
1: Ma secondo me anche loro sono...
0: La mattina, di prima mattina sono proprio due matti.
1: Potrebbero essere d'accordo con noi però invece.
0: Possiamo chiederglielo.
1: Esatto, chiediamoglielo.
0: 334 60 45 640, il nostro numero di telefono, usatelo, questo è proprio un imperativo, usatelo per raccontarci un po' tutta la vostra mattinata, anche cosa vi aspetta, dove siete, in che modo ci state ascoltando, perché ricordiamo un po' tutti i modi per ascoltare. Il primo in DAB, quindi è più semplice, più diretto, comodamente alla vostra auto, ci cercate in DAB e ci trovate.
1: Esattamente, il secondo vuoi dirlo tu?
0: Ma sì.
1: Dai, dillo tu. Perché tu sai cosa voglio dire io.
0: Tramite la nostra applicazione che è completamente gratuita di Rai Play Sound, lì potete trovare insomma la nostra radio e anche tantissimi podcast original, molto molto interessanti.
1: Esatto, non fateveli sfuggire perché i contenuti sono veramente bellissimi e sono in continuo fermento perché continuano ad uscire. No?
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: Ad esempio di Chiaretta con Gen Z che piano piano sta uscendo sempre di più, no? E stai registrando delle cose molto belle.
0: Sì, però non è un podcast,
1: No, no, non è un podcast, è un programma proprio, se non assolutamente, però dico, è un contenuto comunque appartenente a quell'applicazione lì.
0: No, io vado su RaiPlay.
1: Su RaiPlay, vabbè, bravo, a posto. Quindi sto imparando anch'io delle cose in diretta. E tra l'altro c'è anche appunto, se volete mettervi comodi a casa, potete anche ascoltarci dalla televisione Smart TV collegati a internet sul canale 710.
0: Bravissimo, adesso sai che arriva?
1: Che arriva?
0: La pubblicità! Wow.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Caparezza fuori dal tunnel qui su Rai Radio Tutta Italiana, canzone meravigliosa che tra l'altro mi ricorda moltissimo la mia infanzia e soprattutto questa rima: faccia a faccia con una focaccia.
1: Ma ragazzi, dopo questa, ciao a tutti, io me ne vado, la diretta può finire qui.
0: Non so perché mi è rimasta impressa.
1: Beh,
0: in tutti
1: Giovanni, questa
0: anni.
1: Cosa è molto cringe.
0: Ma no,
1: non me l'aspettavo
0: invece,
1: da te, non
0: beh,
1: me l'aspettavo.
0: È un bel dettaglio di questa canzone che poi non è un dettaglio perché insomma non è proprio da tutti dire una cosa del genere.
1: Infatti, secondo me tutti i nostri ascoltatori hanno capito benissimo che le canzoni le stai scegliendo tu questa mattina.
0: Dire che lampante.
1: Io dopo mi sparerei una bella Anna Pepe che ci dà un po' di carica,
0: un po' di freschezza,
1: un po' di casamento,
0: un po' di attualità quasi.
1: Ma io infatti te lo giuro, guarda che è una terapia, una medicina, mettersi la musica reggaeton a palla la mattina ti sveglia proprio, cioè non servono caffè, non serve tè, non serve niente, la musica te la spari un po'
0: alta.
1: A posto, ti sei svegliato.
0: Quindi effetto neuroni flipper dentro la testa, sei così con l'occhio che guardi tutto come se fossi lucidissimo, in realtà hai il caos in testa.
1: Anche poi se tu mi dovessi vedere in macchina mentre arrivo qui nei nostri studi in via Siago 10 che mi sparo la musica a tutto volume, qui c'è il reggaeton a palla e poi mi vedi io che faccio degli esercizi di riscaldamento vocali.
0: Ah, pure con le vocali. Ah,
1: sì, sì, sì.
0: Ultimamente comunque devo dire che lo stai facendo prima di entrare in studio.
1: Sto arrivando un po'.
0: Perché noi ci siamo conosciuti così, ti ricordi che io arrivavo leggermente dopo di te e entravo e sentivo wow. Quindi ho sempre trovato lo studio grazie appunto a questi tuoi gargarismi della voce, chiamiamoli così.
1: Ah, ti facevo tipo da richiamo,
0: sì,
1: tipo
0: esatto,
1: la sirena.
0: Un eco, ma già dalla badge sopra, prima di beggiare, sentivo questo wow.
1: Ora sapevi effettivamente la strada.
0: Sì, esatto. Sì, no, devo dire che io ho occhi chiusi, come un segugio, un cane da tartufo, Titi. In qualche modo riuscivo poi a raggiungerti in studio.
1: Bene, chissà domani come mi troverai in studio. Sdraiata che sto cliccando qualcosa sotto al tavolo.
0: Ma sei così indecifrabile che io non me lo pongo neanche più, nel senso io ormai vivo la giornata e tendenzialmente provo a non farmi sorprendere da nulla, ecco.
1: Però ogni tanto quando magari torno a casa e ripenso alla nostra diretta, magari mi chiedo: ma chissà Giovanni realmente cosa pensa? Che sono matta, sono una pazza.
0: Diciamo che
1: mi ha trovato pure accucciata sotto al tavolo per cercare di riprendere il badge, che tra l'altro non c'era.
0: Peraltro, non è che non c'era, c'avevi in mano, era in borsa. Quindi, vabbè, infatti, ne avevamo parlato di questa cosa qua,
1: di questi
0: movimenti inconsci. No?
1: E poi, tra l'altro, ti ho tipo tirato: fammi luce con la torcia del telefono.
0: Sai quando cerchi qualcosa, in realtà, poi scopri che c'avevi in mano. È una cosa che succede. Io non conosco, purtroppo non ho il nome del fenomeno, ma adesso lo troverò.
1: Ok, ieri sera, dov'è il telefono? Dov'è? Ce l'avevo in mano.
0: Classico.
1: E madre mi fa: Chiara, ma sei matta?
0: Sì. Madre, me l'immagino che ti aspetta con le braccia conserte in fondo al corridoio.
1: Te l'avevo detto.
0: Ah, Chiara.
1: Sì, sicuramente.
0: Qua si appeggiorà.
1: E mia madre è molto autoritaria. Che miseria.
0: Beh, io ho avuto l'onore di conoscerla, è molto carina, molto empatica. Anche
1: no, quello sì, però ci sono dei limiti.
0: Dici che cosa? Dice, sì. Oltre i quali neanche lei.
1: Ma tu pensa che la mia cagnolina Holly,
0: sì,
1: lei rispetta solo mamma. Cioè no, a me non mi rispetta, nonostante mi riconosca come la padrona. Una padrona, no, dai, brutto dire padrona. Comunque il punto di riferimento,
0: okay,
1: che è principale,
0: amico cane numero uno.
1: Esatto. Ma lei la rispetta. Cioè,
0: ah, sì,
1: lei basta che la guarda: Holly, scendi dal divano, scendi dal letto, scende subito. Io dico, io se mi guarda si gira dall'altra parte. Figurati. Ma infatti, visto che sono le 8:41, possiamo dare definitivamente lo spoiler, l'anticipazione sull'ospite che sta per arrivare qui nei nostri studi?
0: È un ospite veramente molto importante.
1: Sì.
0: Ma non lo so se rovinare adesso la sorpresa agli ascoltatori,
1: dai, diciamo,
0: perché secondo me per molti sarà veramente un'ora definibile come una chicca.
1: È
0: la perla della mattina, secondo me.
1: Che hai detto?
0: È la perla della mattina.
1: È la perla?
0: Eh beh, certo.
1: E qui però è già uno spoilerino hai dato,
0: Ma brava, è esattamente lì che volevo arrivare. Però se ci pensi, quanti nostri amici che hanno altri amici appunto a quattro zampe, che appunto amici degli animali, insomma gli animalisti che ci stanno ascoltando, saranno contentissimi di questa puntata. Io per esempio non ho cani, avevo dei cani, però sono curiosissimo veramente di sapere come fa questo signore a creare tale magia e tale sinergia con appunto i nostri amici a quattro zampe.
1: Eh sì, perché poi il suo mondo non si ferma soltanto al mondo cinofilo,
0: no,
1: ma spazia. È riuscito a conquistare anche il mondo della televisione. Basta,
0: sì,
1: diciamo.
0: Anzi, ha unito amici a quattro zampe a amici, cioè agli schermi, no?
1: Eh sì, no, infatti soltanto lui poteva farcela, secondo me. E ce l'ha fatta,
0: connubio.
1: E tra poco ci racconterà tutto ai nostri microfoni.
0: E anche retroscena.

0: e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:49, quindi insomma ci stiamo avvicinando all'ultima ora e io sono molto contenta. Aspetta, ma che sta succedendo qui? Ok, intanto le
2: non
1: canzoni
2: era brutta questa base, però dico la verità, è un qualcosa un po' di diverso dal solito copione, ecco, comunque no, è pur sempre bello,
1: Le canzoni fanno un po' come ti pare, capito? Sì, la musica non si ferma mai, è giustissimo.
2: La musica non ha limiti, soprattutto
1: però ogni tanto
2: italiane.
1: Dobbiamo parlare, sì. Quindi dobbiamo fare compagnia ai nostri ascoltatori, quindi dobbiamo bilanciarci meglio le canzoni, dobbiamo un attimo stopparle ogni tanto.
2: No, in realtà stopparle non abbiamo mai stoppate, della verità, l'abbiamo sempre comunque tenuta un po' di sottofondo, no? Quindi la musica in realtà non ci abbandona mai, perché se zoomate molto bene con l'orecchio, la base sotto è sempre sempre presente, soprattutto qui su Rai Radio tutta italiana. La musica non può mai fermarsi.
1: No, assolutamente.
2: Perché se si ferma siamo perduti. Esattamente.
1: Allora Giovanni, vuoi leggerci la prossima notizia di oggi? Anche perché ci siamo fermati un po', ci perdiamo in chiacchiere.
2: È vero, ci perdiamo in chiacchiere, abbiamo sempre un sacco di cose da raccontarci, però questa notizia, secondo me, pur essendo appunto in Italia, quindi comunque facendo parte anche del nostro background culturale, secondo me non si può non dire, ovvero quando il viaggio comincia dal piatto. C'è chi sceglie una destinazione per i musei, chi per il mare e chi, prima ancora di prenotare l'albergo, ha già salvato 12 posti in cui andare a mangiare. Il cibo è sempre stata una parte del viaggio. Oggi però, per molte persone, è diventato il filo con cui si costruisce l'intero itinerario. Non soltanto ristoranti celebri, mercati rionali, panetterie, chioschi, botteghe, persino supermercati. Dove
1: aspetta
2: uno...
1: un attimo, che... Botteghe? Perché con l'accento botteghe?
2: So
1: da milanese?
2: Mi si è aperta lei, l'ho persa per strada, scusami. Botteghe e persino supermercati dove uno scaffale può raccontare abitudini che una guida turistica non mostra. Se si vuole capire davvero come vive un posto, a volte è più utile guardare che cosa le persone comprano durante la pausa pranzo che fotografare il monumento più famoso. Il rischio naturalmente è trasformare anche l'autenticità in una lista da spuntare, entrare a fotografare il piatto e correre alla tappa successiva. Il cibo racconta una cultura soltanto se, oltre ad assaggiarlo, ci fermiamo abbastanza ad ascoltare chi lo prepara.
1: È verissimo, anche se io ho un po' di mangiare all'estero dove non conosci, non sai se puoi fidarti, eccetera. Ho sempre un po' di paura, un po' di terrore, quindi scelgo sempre dei piatti abbastanza comfort.
2: Giochi un po' nella tua comfort zone.
1: Beh sì, molto molto molto basici, ok? Così non...
2: Certo.
1: Perché poi, vabbè, io sono molto ipocondriaca, questa cosa mi sa che l'hai capita.
2: No, io anche, devo dire la verità, non mi lancio mai comunque, no, dal punto di vista culinario quando vado all'estero, non perché non mi fido, però in fondo c'è sempre un po' di diffidenza, soprattutto perché, Chiara, noi siamo condannati, che io lo dico con grande positività, siamo condannati purtroppo meno male ad essere italiani all'estero, no? Quindi noi siamo molto viziati,
1: siamo abituati a un
2: da
1: certo
2: quel punto
1: standard.
2: Di vista, esatto. Quindi il livello è molto alto, l'aspettativa è molto alta e ovviamente l'abitudine è molto
1: anche
2: alta.
1: Anche perché
2: nostra.
1: Poi vai dove vai, ma in Italia, in qualsiasi parte d'Italia, regione, cioè mangi sempre bene.
2: Piccoli comuni,
1: sempre
2: anzi.
1: Sempre bene,
2: sì,
1: sempre.
2: Sì. Cioè, e poi si scopre sempre qualcosa di nuovo, no?
1: Sì, no, ma ci sono magari delle differenze, ci sono i piatti più tipici, no, qui a Roma la carbonara, ma vai a Milano che ti fai mangiare?
2: Beh, a Milano comunque il risotto alla milanese, però comunque, come dire, qua quando si entra un po' nell'autunno ci sono sicuramente c'è Alba con il tartufo,
1: sì,
2: per non parlare poi
1: in Emilia Romagna ti mangi i tortellini,
2: brava,
1: insomma,
2: dell'osso buco,
1: qualsiasi cosa trovi il piatto tipico, ma
2: esatto,
1: c'è sempre
2: esatto.
1: una
2: cotoletta milanese,
1: la cotoletta, scusami, c'hai ragione.
2: rigorosamente di vitello.
1: Ma è buonissima, per me è un passepartout che a pranzo va molto,
2: certe cose non transigo.
1: Hai ragione. Leggiamo al volo due messaggi che ci sono arrivati: 334 60 45 640. Io ve lo ridò sempre, così nel caso ve lo foste perso io ve l'ho ridato. Leggiamo un messaggio che ci arriva da Marcello, lui è di Salerno. Buongiorno ragazzi, vi ascolto sempre, siete bravissimi.
2: Wow, grazie Marcello, che carino.
1: Invece un'altra nostra ascoltatrice che si chiama Emma ci ha scritto: buongiorno ragazzi, proprio vero, che balorda nostalgia.
2: Che carina Emma, ragione, anch'io sono una persona molto nostalgica, soprattutto quando si parla di alcune tematiche che mi riportano un po' indietro nel tempo e soprattutto indietro con il cuore, no? Ricordi evocativi, quelle cose lì, io sono uno che vive di ricordi, ecco, mi piace molto poi condividerli con i miei amici.
1: Bello,
2: beh, alla fine, se ci pensi, è tutta una questione di ricordi, cioè noi lavoriamo, facciamo, viviamo per creare comunque dei ricordi. I ricordi sono il nostro bagaglio culturale più prezioso che poi tramandiamo ai nostri cari o insomma
1: certo,
2: le persone che ci stanno vicine, no?
1: Vuoi dare la call to action? Perché ti vedo che
2: è nell'aria, la sentivi,
1: nell'aria,
2: è lampante.
1: Sì. La vuoi comunque dare perché è importante, no?
2: Si taglia col coltello l'atmosfera da call to action in questo studio, eh?
1: Vabbè, perché poi è importante anche, insomma, comunicare con i nostri ascoltatori,
2: certo,
1: e integrarli nel nostro racconto, nelle nostre dirette. Poi ricordiamo il nostro appuntamento di mattina, tutta italiana, è tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 10. Ricordiamo il volo, anzi ricordalo tu, i tre modi per ascoltarci.
2: Allora, i tre modi sono ovviamente tramite DAB.
1: Sì,
2: poi la nostra,
1: certo,
2: applicazione Rai Play Sound,
1: certo,
2: che è tascabile e soprattutto gratuita.
1: Perfetto.
2: E poi da casa, comodamente, dal nostro il vostro televisore, collegato ovviamente su internet, la vostra Smart TV, esattamente sul canale 710.
1: Perfetto, cioè io, beh, questi sono soltanto tre modi.
2: Sono tre
1: poi
2: modi.
1: Prossimo talk, vi diciamo anche gli altri 12.
2: Però li abbiamo consolidati, comunque.
1: Sì, questi sono i nostri,
2: esatto,
1: perché sono i tre modi più diretti che ci sono per ascoltarci.
2: Li abbiamo scolpiti nella roccia, quindi spero che comunque i nostri amici ascoltatori non abbiano dubbi su come ascoltarci, soprattutto su come trovarci.
1: Giusto.
2: Allora, call to action, ci siamo?
1: Dai,
2: si parte. Qual è la cosa più improbabile che avete assaggiato in viaggio e che contro ogni previsione era buonissima? E qual è invece il piatto per cui avete fatto chilometri? Pentendovene al primo boccone.
1: Io.
2: Confessioni gastronomiche al 334 60 45 640. Fateci sapere al nostro numero.
1: Lo sai qual è stato il mio pentimento? Le lumache a Parigi. Non ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Le ho ordinate perché volevo provare l'experience fino in fondo. Non ce l'ho fatta. Quando l'ho vista sul piatto, ho detto.
2: Poi lì è veramente un piatto. È come dire, è paragonabile. Lì le lumache sono paragonabili alla cotoletta a Milano, eh?
1: Sì.
2: Quindi
1: sì,
2: veramente
1: certo,
2: il loro piatto, il loro cavallo di battaglia.
1: È il loro basic. Sì, lo so. Però non ce l'ho fatta. Giovanni, mi dispiace. Magari ci possiamo tornare insieme con tutti i nostri amici ascoltatori. Possiamo fare una diretta da Parigi.
2: Sì, certo.
1: Sarebbe molto carino. Però no, le lumache non ce l'ho fatta. Sappiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando, tra pochissimo magari ci rispondono e leggiamo anche i loro messaggi.
2: Esatto, noi vi leggiamo, ma non prima di Amore Disonesto featuring Jake.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Buongiorno a voi, ciao Chiara, ciao Giovanni. Ciao.
1: Io, cioè, noi siamo veramente onorati di averti qui ai nostri microfoni. Penso l'esperto più preparato nella cinefonia italiana che abbiamo.
0: Il più anziano, sì. Il più anziano.
1: No, no, assolutamente, assolutamente no. Come stai, Massimo? Come è cominciata questa mattinata?
0: Bene, bene, con un po' di traffico, però bene, siamo arrivati in tempo e siamo pronti per parlare di cani.
2: Bello, bello. Che tra l'altro ci dicevi poco fa, a microfoni spenti, che sei arrivato su due ruote, giusto? Quindi
0: sono arrivato in moto perché per chi abita a Roma sa perfettamente che da quando sono iniziate le scuole c'è un po' di traffico.
1: Io combatto molto sul parcheggio. Quello proprio avendo la macchina.
0: Sì, però io proprio... se vado al centro ho il mio parcheggio, a casa ho il mio parcheggio, quindi è quando vado in giro che è un po'. Però sai, arrivando al centro poi prendo il motorino, la moto e risolvo i problemi.
1: Infatti, no, ma il motorino è una grande svolta per chi è di Roma.
0: Finché
1: e
0: regge,
1: credo,
0: il tempo.
1: Finché regge, infatti anche Giovanni che l'abbiamo adottato da poco perché lui è di Milano. Sta già entrando nel mood di Roma.
2: Sto già entrando nel mood, dico la verità, io sono sempre stato un amante delle quattro ruote, però ho capito che a Roma non sta da
0: per la sopravvivenza devi andare anche in moto.
2: Anche in moto, stando molto attenti perché sì. Ricordiamolo comunque anche agli amici di casa che ovviamente già lo sanno, bisogna sempre stare attenti ovunque, quindi occhi anche dietro la testa.
1: È importante. Senti Massimo, cominciamo questa bella chiacchierata insieme, anche perché penso che tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento ti conoscano, però per presentarti a tutti, addestratore penso più preparato che abbiamo in Italia per quanto riguarda il mondo della cinefilia, come è cominciata questa passione? Da cosa hai capito che questo sarebbe poi stata il tuo lavoro, la tua professione?
0: Guarda Chiara, come tutti i bambini ero un appassionato di animali, cercavo di studiarli quando andavo in montagna, in campagna, insomma andavo sempre in vacanza in un paese dove c'erano anche dei cani del paese, quindi interagivo con loro, so che è una passione. Poi vivendo a Roma non è che hai molte possibilità di studiare gli animali che puoi studiare sono i cani, i gatti, e a Roma magari adesso puoi fare cinghiali, gabbiani e così via.
2: No, infatti devo dire che devo dire che le specie sono aumentate.
0: Sono aumentate. Quindi diciamo che il carattere che era più conforme a me era quello del cane. E quindi mi appassionavano tanto e quindi ho cominciato giovane per all'epoca. 18 anni e mezzo, 19, mi sono iscritto all'università architettura a Valle Giulia, e quindi nello stesso tempo alla Valletta di Villa Borghese cominciavo a portare a spasso i cani, diciamo così, ed era l'unica possibilità per studiare i cani perché non ce l'avevo. E quindi quando ho preso il mio primo cane, poi è successo un po' un pastrocco, mio padre mi ha messo davanti a una scelta, o te o il cane, no?
2: Insomma, una scelta
0: dopo
2: drastica.
0: Tre giorni sì, e io ho scelto il cane, nel senso che era talmente la passione, mi ricordo, perché un po' di difficoltà a 19 anni andare a vivere da solo non è proprio facile.
2: Direi di no, è un passo importante.
0: Esatto, e da lì è cominciato tutto, con i cani, piano piano, studiando sul campo la maggior parte delle... perché all'epoca, se adesso c'è internet, ci sono molti testi, stiamo parlando, non dico della preistoria, ma insomma 76, 77, insomma una bella... tanti anni fa, dove il cane ancora non c'era. Ancora adesso bisogna migliorarla la cultura, ma all'epoca eravamo ancora un po' indietro, ecco.
1: È vero, verissimo. Infatti oggi, grazie a Massimo, sfateremo anche dei miti, no? Sai che sono proprio, si pensano che siano veri, che siano delle verità, e invece sono delle grandissime bugie. Questa cosa la sto imparando con la mia cagnolona.
0: Ma sai, sul cane c'è questa abitudine che parlano un po' tutti senza sapere. Vai al parco, sono tutti degli istruttori, conoscitori, cinofili, e quindi per sentito dire questi luoghi comuni diventano realtà. Ma c'erano anche, ma non voglio esagerare, ai miei tempi, per dire, vi ricordate, si diceva che il cane che aveva la macchia sulla lingua era di razza e quell'altro,
2: mi ricordo, no? Che girava questa cosa.
0: Poi esisteva detto che il Doberman aveva il cervello che continuava a crescere, la scatola cranica che rimaneva, e quindi impazzire. Tanti luoghi comuni sfadati poi col tempo, con la
1: scienza.
0: Esatto, con la scienza, tutte stupidaggini. Sul cane parlano un po' tutti, ecco. Invece bisognerebbe studiare, perché è un altro pianeta, è un altro mondo. Stiamo parlando di un'altra specie che non è quella umana, e quindi ha un suo linguaggio, un suo codice, e questo deve essere, diciamo così, capito da noi, e che ci porta a

0: ad avere una vita quotidiana con il nostro cane, di intesa, di rapporto, di relazione. E oltretutto non dobbiamo essere, già lo siamo un po' egoisti, perché comunque abbiamo i cani in città.
1: Esatto.
0: E quindi questo, diciamo che non è proprio il loro ambiente naturale. E occorrerebbe un po' più di attenzione come educhiamo i nostri figli a non attraversare la strada, a fare determinate cose, insomma l'educazione e così via. Dovremmo farlo anche con i cani, perché il primo problema è salvaguardare il cane, perché comunque prendiamo la responsabilità di averci un cane e quindi lo dobbiamo tenere nella maniera migliore possibile.
2: Hai ragione. Secondo te qual è il, diciamo, l'errore più comune che viene commesso inconsapevolmente, senza volere?
0: Stiamo parlando in buona fede, non voglio assolutamente colpevolizzare nessuno, però se ci informassimo un po' di più
2: non sarebbe male.
0: Il problema più grosso, secondo me, è quello che gli umani interpretano i comportamenti del cane molte volte con una logica umana, e non c'è niente da fare, sono due logiche differenti, uno è un cane e un altro è un umano, quindi hanno due modi di rapportarsi differenti, e bisogna, io, molti proprietari di cani non me ne vogliano, in maniera molto simpatica li definisco così: i separati in casa vivono insieme ma non comunicano, e questo è un po' il problema della maggior parte dei proprietari. Non comunicano perché appunto molte volte credono a tante storie, ma non dovrebbero un po' imparare il linguaggio del cane, e ne traerebbero dei vantaggi enormi nella gestione quotidiana, nel rapporto, nelle cose che si possono fare.
2: Hai ragione. Io guarda, sto facendo tantissima scuola, no? Tramite la mia Labrador, si chiama Holly, e cerco di darle attenzioni H24, qualsiasi cosa, qualsiasi suo comportamento che mi sembra anomalo, che non è molto da lei, cerco sempre di interpretarlo e di cercare di capire se c'è qualcosa che non va. Non so se sono un po' troppo io
0: attenta
2: ansiosa.
0: Alle troppe attenzioni, cioè ce le devi avere, ma non devi far capire che c'è troppe attenzioni, se no creiamo anche quella che viene chiamata molto, molto spesso ansia da separazione, perché poi il cane è troppo tanto attaccato a te che non ha una gestione magari familiare o di amici. Tranquillo, cioè va con te, può andare anche con tuo fratello, con tua mamma, e i comportamenti sono simili.
1: Questo è un bellissimo tema che io affronterei subito dopo una canzone. Che dici?
2: Poi insomma, questo artista è un grandissimo,
1: questo artista è molto sentito soprattutto qui a Roma.

0: Sì, lo so, dito nella piaga qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Eccoci, eccoci.
0: Amici, siamo qui in compagnia del nostro super ospite che è Massimo Perla.
1: Buongiorno, buongiorno Massimo.
2: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Allora, Massimo mi stava già rimproverando a microfoni spenti per il mio cane, perché insomma Holly è una Labrador, è molto vivace, è una cuccia, cioè adesso compierà a novembre 2 anni, quindi insomma è piena di energia e molte volte però lei un po' si prende delle confidenze, magari mi chiama ma a tavola quando siamo tutti insieme, fa così con la zampa per dire
2: non è che
1: qualcosa.
2: Ti chiama, ti sta chiedendo
1: ecco.
2: Ieri mi ha dato il cibo dal tavolo, me lo devi dare anche oggi, anche domani,
1: quindi
2: anche dopodomani.
1: È una pretesa proprio,
2: è una pretesa, perché tu hai innescato il meccanismo, o te o qualcuno per te, sai.
1: Io.
2: Dai il cibetto e quello dice pure oggi, pure domani, e quindi diventa un'abitudine, chiaramente una bella abitudine per lui. Però poi c'erai uno squalo che gira intorno al tavolo anche quando c'è gli ospiti,
1: dun,
2: a chiedere cibo, a appoggiare il muso sbavando sulle gambe degli ospiti, insomma diventano fastidiose queste cose. Tanto bene insegnare un po' di bon ton. Io ho la mia ciotola, mangio, poi mangerò a tavola con i miei ospiti o con la famiglia, però sono due posizioni differenti. Il cane non deve venirmi a chiedere il cibo, lui ha anche per la dignità del cane, secondo me, no? Vedere un cane che rosina intorno al tavolo a me dà un po' fastidio. Ha la sua dignità, mangia il suo cibo e così via. Ma guarda, per le donne, Chiara, è molto più facile.
1: È più facile addestrare?
2: Sì, consentimi la battuta.
1: Va bene.
2: Nel senso che voi, le donne, siete costanti, coerenti, nella famiglia la gestite in una certa maniera, il marito entra a casa ed è un soldatino, i figli perfetti a tavola. Poi arriva il cane, vi dà uno sguardo e vi sciogliete.
1: Io cedo.
2: Mantenete quella che è invece l'educazione che riuscite a impartire a figli e a volte anche ai mariti, e mentre lì col cane proprio
1: non ce la faccio.
2: Fa dei peggiori errori, ma in buona fede, volendo fare del bene, però l'incoerenza, il cane non è che oggi gli puoi dire oggi mangi, domani non mangi, per lui le abitudini sono importanti.
0: Ma perché secondo me la metodologia è un po' quella di un bambino, no? Comunque giustamente le donne hanno molto polso, sono molto determinate, hanno molta personalità in tanti ambiti, però poi vedono il proprio bambino, come in questo caso il proprio cane, e poi si sciolgono e quindi diventano completamente incoerenti con gli atteggiamenti.
2: La coerenza c'è nella gestire marito, famiglia, bimbi e così via. Col cane c'è questa
0: lasciarsi andare,
2: pensando che aiuta. No, le regole sono regole. Noi, come dicevo prima, siamo egoisti di avere il cane in città, però diamogli la possibilità di vivere una vita serena, tranquilla,
1: certo,
2: e con tutte le libertà possibili.
1: Beh, devo dire che comunque la mia Holly, sì, magari l'ho un po' viziata, è un po' viziatella, anche perché dorme sul letto, però è bello dormire con... cioè a me piace proprio dormire insieme a lei. Massimo mi sta guardando malissimo,
2: no,
1: Giovanni.
2: No, sarà contento il tuo fidanzato di tutto ciò, però...
1: Sono single, quindi
2: no,
1: sta un po'...
2: Vabbè, una battuta. Sì, però è più una necessità nostra che del cane, perché se io mi metto per terra col cane sdraiato non è un problema. Sul letto è una questione anche un po' soggettiva, nel senso che io per esempio qualche volta, ehi vieni, due carezze, poi da un'occhiata e lui scende. Non è il suo posto quello, mm-hmm, quello è il mio posto. Lui ha la sua cuccia, la sua lettino, la sua stuoia d'estate. Deve avere sempre la sua dignità, secondo me. Stare sul letto è più un fattore nostro, che lo vogliamo lì, non ci abbiamo avuto tempo durante la giornata, quindi cerchiamo di recuperarlo in quei momenti. È un po' così, ma...
1: Hai ragione, molte volte lo faccio anche perché magari con il lavoro mi porta molto tempo fuori casa.
2: Ma non c'è niente di male.
1: Ma io, per esempio, il sabato e la domenica mattina me le prendo proprio per dedicarle a Holly completamente, andiamo al parco, corriamo insieme, le faccio fare un sacco di attività fisica, anche perché un Labrador ha bisogno di questo, quindi io l'ho presa in scienza e coscienza.
2: Ma tutti i cani hanno bisogno di attività fisica, anche che sviluppano anche la capacità di vivere in maniera tranquilla. Tutto viene imparato dal cane, quindi bisogna soltanto metterlo in condizioni di questo.
1: È giusto.
0: No, è molto bello più che altro quello che hai appena detto, anche perché veramente il cane è un figlio a tutti gli effetti, nel senso che lui prende tutte le tue caratteristiche e in qualche modo poi te le comunica tramite, no, i piccoli vizi che magari, anche l'educazione che tu le insegni. Comunque il cane riproduce tutto ciò puntualmente, quotidianamente, quindi è molto bello che sia un po' un tuo prolungamento, ecco.
2: Sì, poi chiaramente ogni cane ha delle caratteristiche genetiche della razza, come il Labrador, sì, insomma, un cane da acqua. Ogni razza è stata bene o male selezionata dall'uomo per compiere o svolgere un compito di collaborazione con noi. Ormai, voglio dire, non ce l'abbiamo più questa collaborazione necessaria. Voglio dire, non è che abbiamo i greggi di pecore e i cani guidano, non abbiamo bisogno della guardia della caccia, voglio dire,
0: certo.
2: E così via. Quindi il cane dovrebbe fare delle attività che vanno, non dico in sostituzione, ma che garantiscano il benessere psicofisico del cane, quindi gli sport, attività ludiche, di interazione tra proprietario e cane, anche proprietario è una parola brutta, ma insomma dove riescono tutte e due ad avere appunto dei vantaggi,
1: certo,
2: nel vivere insieme. Chi è che ti fa alzare dal divano, andare a fare una passeggiata, uno sport?
1: Sì.
2: Il cane.
0: Che ti svegli anche la mattina,
1: vero,
0: perché io molto
2: quello
0: sveglie.
2: Magari è meno simpatico.
0: È forse più da film quella cosa lì, giusto?
2: Sì.
0: È proprio da qui che vorrei partire, anche perché qui stiamo parlando di un connubio molto interessante, ovvero animali e cinema. Quindi, non so, Massimo, vuoi raccontarci un po' quando è stata la prima volta che tu, come dire, no, hai portato un animale su un set? Che set è stato? Quando? Perché? Com'è andata?
2: Guarda, io ho avuto la fortuna...
3: Posso prendere in al film? Io sono l'intruso.
2: Sì?
3: Pensiamo. Forse un certo qualcosa con i ricordi. Potrebbe essere qualcosa con i ricordi.
2: Con i ricordi?
3: Tipo qualche cosa.
2: Ah, nostalgia, sì.
3: Ci può stare.
2: E come, è stato, e quello forse credo che sia stato il primo film importante che ho fatto. Con Andrei Tarkovsky, credo che era 78, 79, una cosa del genere, 80, non mi ricordo bene. Però il Tarkovsky è un regista, insomma, era il Fellini russo, per capirci.
1: Come no?
2: Girava molto in bianco e nero, anzi quasi tutto in bianco e nero, e fece questo casting per i cani e voleva un pastore tedesco bianco e nero. Io in quel periodo ne avevo due con cui gareggiavo, uno era il mio Cochise, un altro era Zoe, un pastore tedesco di miei clienti che poi sono diventati amici. E quando Tarkovsky vide il cane e quello che sapeva fare, ha detto lui, voglio lui. Mi ricordo che c'aveva 5 pose il cane e ne ebbe a fine film credo 22. Abbiamo girato in posti magnifici come Bagno Vignoni, tutte quelle zone lì. E Tarkovsky è stato, credo, il primo che mi ha fatto innamorare della macchina da presa. Una persona gentilissima, disponibile, nonostante, voglio dire, era Tarkovsky, ha fatto innamorare me e tanta altra gente della macchina da presa, come si muove, dandomi tutte le istruzioni e le possibilità che c'erano per poter lavorare.
1: Ma infatti poi comunque portare anche un cane su un set non è facile, no? Perché giustamente è un cane, quindi ha bisogno dei suoi spazi, di muoversi, non può... Giusto?
2: Sì, no, giustissimo. Quello che bisogna un po' fare la differenza è, c'è il cane che fa magari la comparsata in uno spot televisivo, dove il cane fa una passeggiata o fa un appaio, insomma, una cosa del genere. E lì, insomma, lo possono tutti. Quando il cane è un po' protagonista o di una campagna pubblicitaria o di un film, lì bisogna lavorare in una certa maniera, ci deve essere un lavoro fatto precedentemente, proprio per mettere a suo agio il cane nelle varie situazioni. Il cane che fa cinema come protagonista deve essere un cane che ha un'estrema fiducia nell'umano, quindi si deve rapportare, l'umano è qualcosa di bello, è qualcosa di gioioso, si condivide, si fa qualcosa insieme, e quindi essendo un animale da branco ne trova vantaggi, e quindi la relazione, il rapporto migliora. E quindi bisogna abituarla a tutti i tipi di situazioni possibili che possono accadere in un film,
1: certo,
2: pensando che da un momento già quello potrebbe sconvolgere il cane, da un momento di euforia, di casino, ecco, consentitemi la parola, su un set a un certo punto c'è la parola fatidica al motore e lì cambia completamente tutto, c'è un silenzio quasi assordante, il cane si trova, oddio che succede,
1: un po' spesato.
3: Abbiamo un'altra parola fatidica, si chiama
1: pubblicità.
4: E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia,

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: è troppo.
1: E rientriamo così velocemente perché possiamo farlo.
2: Perché
1: per ascoltare
2: farlo
1: ancora di più
2: Massimo Perla, il nostro super ospite di questa mattinata, mattina tutta italiana. Come sta andando Massimo? Che vibe si dà questo studio?
3: Bene, lo studio è molto bello, devo dire. Ditemi voi come va.
1: Massimo, una domanda. Ma l'hai capito che cosa ti ha domandato lei? Che ti ha detto? Che vibes?
2: Ma Massimo mi sa che mi ha capito, eh. È molto più sul pezzo di tante altre persone.
1: Bene, bene, questa ce la dobbiamo ricordare. Va bene, ragazzi.
2: No,
1: la domanda la faccio, posso tanto sapere, certo. Io sono intruso. Ma tu che sei esperto di questo mondo di cani attori cani, poi ti domanderanno loro qual è la differenza. Ma mi hanno parlato di un programma molto bello, di un telefilm famoso di cani. Secondo te chi poteva essere l'addestratore dei Rex? Uno dei delle fiction più belle che sono state fatte sul mondo dei cani?
3: Beh, sicuramente quella più longeva. Adesso stanno ripartendo anche altre produzioni.
1: Ma l'addestratore era uno bravo, uno che ci capiva, secondo te?
3: Beh, per tutti quelli girati in Italia, diciamo sì, abbiamo
1: era
3: fatto 5 stagioni. Bravino,
1: era bravino.
3: Si impegnava, è riuscito a fare.
1: Quindi possiamo chiedere il numero, ci possiamo affidare.
3: Vi potete fidare.
1: Vabbè, adesso voi potete domandare chi era l'addestratore.
2: ragazzi, ok. Infatti no, mi allaccio a questa parentesi del commissario Rex, una grandissima serie TV che personalmente io seguivo da quando ero più piccola.
3: Ma
2: quindi
3: tutti l'abbiamo
2: sono
3: seguita,
2: proprio cresciuta con quella.
3: Dura talmente tanti anni che ci siamo cresciuti un po' tutti. Io mi ricordo che le prime serie di Rex andavano in contrapposizione con sempre un prodotto Rai che era Turbo, il cane, quello della compagnia telefonica che vi ricordate tutti bianco e nero, e c'erano queste gare praticamente degli ascolti tra una rete e l'altra, tra la parte Turbo e da una parte Rex. Poi chiaramente Rex è un mostro sacro, e però siamo poi dopo qualche anno sono arrivato ad essere l'istruttore di Rex.
2: Infatti un bellissimo traguardo. Ma come si prepara anche un cane per affrontare un set cinematografico a tutti gli effetti? Qual è la preparazione che hai adottato anche per addestrare Rex, che è poi diventato insomma il cane iconico?
3: Sì, lì ho dovuto fare un casting veloce perché si partiva dopo 6-7 mesi a girare, quindi non avevo un pastore tedesco. All'epoca ho dovuto prendere un pastore in allevamento già grande, con dei requisiti che erano appunto quello, una importante della fiducia che il cane deve avere nell'umano. Deve essere un cane socializzato, quindi un cane che tra i 2 e i 4 mesi ha visto tanto, perché quello è il periodo in cui devono arrivare le informazioni al cane. E questa è un'altra cosa che si può dire, secondo me importante. Molte volte vediamo dei cani che sono impauriti, ci avviciniamo, ci abbaiano e arretrano facendo oppure non si fanno proprio toccare. Ecco, quei cani lì sono cani che molte volte diciamo sono stati picchiati, chissà che no, la maggior parte no, la maggior parte delle volte sono cani che non hanno vissuto il periodo delle informazioni, che è quel periodo che va tra i 2 e i 4 mesi. Anche lì molto spesso, non tutti, ma i veterinari non ci aiutano, perché dicono al proprietario del cane: mi raccomando, in questi 2 mesi, il periodo dei vaccini, non fate uscire il cane.
2: L'hanno detto.
3: Esatto, dicono così, poi i problemi comportamentali del cane poi li subiamo noi e il proprietario, nel senso che il cane deve essere socializzato, deve essere tutte le informazioni del luogo dove andrà a vivere, e se va a vivere in città devi fargli sentire il clacson, il motorino smarmittato, l'autobus, il camion, quello che corre, il bambino, la carrozzina, e tutte queste cose devono arrivare come informazioni al cane, in maniera che lui è pronto. Se l'ha visto in quel periodo,
2: è vero,
3: quando si ripresenteranno nella vita, sì, già l'ho sentito.
2: No, allora, a livello personale la mia Labrador non ha mai avuto paura di queste cose. Sai cos'è che invece quando la porto tira, cioè è lei che porta a spasso meno, non sono io.
3: Molte volte lì commettiamo degli errori noi.
2: Ma ti giuro che le ho provate tutte.
3: Però
2: mi fermo,
3: li faccio 5 minuti che il cane non tira più.
2: Te la devo portare oggi.
3: Quando vuoi. Ma perché tu sbaglierai delle cose, devi far capire al cane delle altre cose. Quando il cane ha capito, andate insieme. Il cane ha la tua stessa velocità. Se tu corri, il cane corre. Se tu vai piano, vai piano.
2: Io vado pianissimo, te lo giuro. Non capisco perché c'è questo.
3: Anche andare piano, però magari non è per insegnare, non è il passo corretto del cane. Magari tu piano, quello c'ha una voglia di essere un cucciolo.
2: Sì. Sì, sì, sì. Ma poi soprattutto quando le ho fatto conoscere le mie amiche, i miei amici, siamo uscite l'altro giorno con Silvia perché lei ha una bulldoghina francese, mm-hmm. Che vabbè, giocano, ma quello, insomma, è normale. Però quando l'ha vista Silvia da lontano, ho dovuto lasciare.
3: Sì. Certo.
2: No, perché sennò andavo io per terra o la lasciavo.
3: Sì, però quello deve essere un corso.
2: Eravamo in un parco, però.
3: Esatto. Beh, lì già è abituata a correre, ad andare, quindi chiede di più il cane, ci prova, insomma. Però
2: ci provo.
3: Non è un problema in quel caso lì.
2: Giovanni, tu vuoi fare qualche domanda? Vuoi fare qualche domanda tu?
0: Beh, io no, ne ho diverse, anche perché comunque, voglio dire, Massimo ha seguito tantissimi film e soprattutto appunto mi interessava molto. Io, guarda, sentirlo parlare sui cani, ho solo che da imparare, quindi piuttosto preferisco veramente, è musica per le mie orecchie, anche perché è un ambito che non può fare altro che migliorarmi e soprattutto sensibilizzarmi molto di più verso di me, i miei cani, insomma, i cani comunque dei miei amici che purtroppo non li ho. E appunto ci scrive anche un'ascoltatrice,
2: sì,
0: ovvero Emma,
2: sì.
0: Ci scrive: dice bene Massimo, educare i cani, ma soprattutto le persone che lasciano piena libertà di fare la pipì ovunque, davanti a portoni, negozi, ruote delle moto e bicicletta, tra cui la mia ormai arrugginita, per non parlare di quelle che pur se raccolgono ne buttano il sacchetto a terra per non fare due passi in più verso il cestino. Insomma, comunque, vabbè, qui è sempre comunque rivolta verso l'essere umano, l'animale non c'entra, ovviamente.
3: Guarda,
0: si è abituato male,
3: gli farò molti nemici, però in buona fede bisogna anche dire un po' di verità. La maggior parte delle colpe o dei problemi che hanno i cani nei confronti delle persone che molte volte non li sopportano sono problemi creati dai proprietari, non certo dai cani. Il cane fa il cane e siamo noi che siamo in una società che qui dobbiamo adattarci o ambientarci in maniera corretta per cioè chi è che ci rimette? È il cane. Se io porto il cane in albergo e faccio dei danni in albergo, l'albergatore giustamente dice ma no, non apro questo segmento perché
0: non
3: mi conviene. Vado al ristorante, c'ho il cane sotto il tavolo, mi morde il cameriere, diventa un problema.
0: Assolutamente.
3: Ecco, e quindi il ristoratore dice no, i cani non li faccio più entrare. Ecco, da tutte queste, quindi i problemi sono creati da noi. Chi è che lascia le deiezioni per terra del proprio cane? E quindi dobbiamo farci un po' un'analisi di coscienza. Se vogliamo migliorare la cultura, noi primi proprietari di cani dobbiamo far sì che osserviamo determinate regole che portano dei vantaggi a tutti, anche la sicurezza del cane. Molte volte pensiamo, ah no, lo lascio sciolto perché è sempre sciolto. Ma il cane non è che stai in campagna su una collina e fai l'eremita, per cui il cane lo può lasciare sciolto, se lo chiami e torna dopo 10 minuti, chi se ne importa. In città, se il cane è sciolto, lo chiami e già, se non c'è un buon richiamo, neanche se ferma, sta sotto una macchina.
0: Sì.
3: Poi piangiamo. No, bisogna anticipare.
0: Sono
3: come
0: d'accordo.
3: Fa il cane ad anticipare, anche noi dobbiamo
0: prevenire.
3: Anticipare.
0: È
3: prevenire
0: meglio che curare. Vero?
2: Vero.
0: Mettiamo una canzone.

0: Fulminacci, stupida sfortuna qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:45, per fortuna Massimo è ancora qui con noi. Io ti volevo chiedere anche un po', Massimo, off topic rispetto insomma al mondo cinofilo, ma i tuoi gusti musicali? Chi ti ascolti? Mi devi citare però tutta gente italiana.
1: Sì. Era già
2: in America, Massimo era già dall'altra parte del mondo.
1: No, ci sono chiaramente, noi apparteniamo, avendo un'età, a un periodo musicale, diciamo,
2: meraviglioso,
1: 80, 90, 70, che è stato credo il periodo più ricco, però insomma...
0: Odio ammetterlo, ma è così, avete ragione.
1: Gli italiani ce ne sono tanti, adesso senza far tanti nomi, però la musica italiana la seguo più, devo dire, un po' più i cantautori, okay. Ecco, diciamo così, sono legato più a De Gregori, ecco, tutte anche l'età, insomma. Quindi
0: ci sta.
2: Beh, l'età però l'età, ma anche per i testi, insomma, comunque,
1: certo,
2: le parole, i messaggi, insomma, comunque tante cose che purtroppo non tutta la musica di oggi, però ecco, come dire, se arriva qualcosa di buono oggi è perché evidentemente ieri qualcuno ha seminato bene,
1: esattamente. Bravo.
0: Riprendiamo anche il discorso del cinema, perché Massimo hai avuto tantissime esperienze, la più grande, ecco, delle sfide che hai dovuto affrontare, quella più impegnativa, che ti ha messo veramente alla prova.
1: No, guarda, ce ne stanno tante,
2: però è quella che ricordi.
1: Mi ricordo un Sanremo con 12 cani che scendevano dalla scalinata.
2: Con 12 cani dalla scalinata principale,
1: Rex,
2: dell'Ariston.
1: Con Baudo e Chiambretti, mi ricordo.
2: Ma dai.
1: Insomma, quella è stata un'impresa.
0: Come hai fatto? Cioè,
1: esatto,
0: 12 cani.
1: Anche
0: come
1: io
0: fatto?
1: Me lo chiedo come ho fatto.
2: Ma scusami, 12 cani che portavate tu, Pippo Baudo?
1: No, 12 cani che scendevano e ognuno andava
2: in
1: nella
2: autonomia.
1: Sua posizione. No, io stavo giù chiaramente in una posizione e ogni cane si andava a scegliere, andava in un posto ben preciso e poi abbaiavano tutti insieme e non facevano parlare Baudo, quindi per interrompere Pippo mi ricordo che cantava Donna Rosa, qualcosa del genere,
2: okay.
1: Fece abbaiare tutti quanti i cani, così lui interruppe la canzone. È una gag, chiaramente,
2: certo.
0: Una gag simpatica.
1: Quella era insomma complicato, anche perché è dal vivo. Tutto, non è un film, una pubblicità che se sbagli comunque hai sempre la possibilità,
0: certo,
1: di rifarlo.
2: Quello è live
1: e ti stanno guardando 15-16 milioni di persone,
0: sì.
1: E quindi se fai uno sbaglio ti complichi un po' la vita.
2: Diciamo che rimane un po' nella storia, poi soprattutto Sanremo.
1: Esatto, infatti sì, è rimasta nella storia, credo che insomma tanti cani così non ci sono mai stati. E quella è stata una cosa difficile, ma ce ne sono state tanti. Il film con Monicelli, c'era un castello con 40 cani di Duccio Tessari, tutta la campagna pubblicitaria che è durata credo 3-4 anni con Fiorello per una nota compagnia telefonica, quindi facevamo uno spot due al mese, quindi si partiva e tutto improvvisato, quindi a volte non avevi neanche il tempo di preparare.
2: Okay.
1: Tanti lavori, l'ultimo che ho fatto con 20 cani con Brad Pitt.
0: Con Brad Pitt?
1: Sì, abbiamo girato a giugno e lo spot è uscito in questi
2: grande
1: giorni.
2: Massimo lo dice con una passività, che passiero con Brad Pitt,
0: film...
2: con 20 cani.
1: Tutte le attenzioni ci sono che non finiscono più, però sai, 22 cani su un set per farli abbaiare contemporaneamente quando devono rispondere a Brad Pitt per la sua battuta sulla...
0: È l'ultimo film, forse lo spot l'ho visto proprio ieri in televisione, è il film che uscirà nelle sale il 24 settembre.
1: Quello è il film che lui ha fatto con un cane che però hanno girato in Alaska, dove io non c'entro assolutamente nulla,
2: okay.
1: Peccato, mi sarebbe piaciuto. E, però lui mi ha fatto i complimenti perché insomma 22 cani insieme che abbaiano,
0: ragazzi,
1: che abbaiano tutti insieme, insomma ci sono delle difficoltà, molto vicini su dei divani, quindi insomma, però ecco, è divertente, a me è un lavoro, è anche un po' una sfida, no? Te e i tuoi cani riesci a fare questa cosa e soprattutto nel benessere del cane, perché quello è il problema anche del nostro lavoro, di garantire al cane qualsiasi attenzione, perché molte volte i registi sono presi dalla role e ti chiedono un po' delle cose assurdi, e lì è la capacità dell'istruttore, del carattere che c'hai, anche per dire no, questo non si può fare.
2: Chiaro.
1: E molte volte lo aiutiamo dicendo così, perché se poi si prendono quella strada ed è sbagliata, e poi nascono i problemi,
0: tornare indietro è difficile.
1: Esatto.
0: Quindi anche il film che adesso insomma avete collaborato con Brad Pitt mi fa morire, perché l'ha detto con una semplicità, una umiltà che sembra come se avessi lavorato veramente con uno sconosciuto.
2: Ah, perché Massimo,
0: massima stima per Massimo,
2: ha fatto tantissimi film. Massimo, quanti film conti tu?
1: Se te lo dico,
2: dai, dici
1: fino a un anno fa erano 700.
2: L'ultimo è stato Dogman, possibile, nel 2023?
1: No, Dogman è ecco, quella è un'altra sfida, vedi,
2: esatto, no, questa è una
1: quello
2: sfida.
1: È stato un film che, a parte che ha vinto a Cannes,
2: esatto,
1: ma io ho preso la Palme d'Or per quel film.
0: Complimenti.
1: C'è che il riconoscimento, diciamo,
2: non ne ho menzionato uno a caso, sapevo che Dogman
1: no, esatto, no, adesso mi era passato di mente,
2: per dire.
1: Matteo Garrone mi picchierà. No, devo dire che quello è anche un lavoro molto complicato, però bellissimo, perché poi il risultato è stato bellissimo, devo dire.
0: Ci sono tante sfide. Anche la soddisfazione più grande che hai avuto nella tua carriera?
1: Anche lì ce ne sono state tante. Una che mi ricordo sicuramente, Mario Monicelli, la fine del film Cari fottutissimi amici con Paolo Villaggio, Ceccherini, sì, c'era un po' di gente, insomma, ed era una banda di disadattati del dopoguerra, e mi ricordo che fece tante cose il cane. Io litigai anche con Mario Monicelli il primo giorno di riprese, ma poi da quel momento ci siamo capiti, nel senso che lui ce l'ha un po' con i fannulloni. Io non volevo fare una scena perché era complicata per il cane, perché anzi gli ho detto facciamola, giriamola, non proviamola, perché se la provi, poi se la giri va bene, e poi non ce l'hai perché il cane si può spaventare. E fu così, però riuscì a fare la scena lo stesso, e ha visto quanto ho sudato e quanto il cane con me, e si è proprio fidato, quindi ha fatto quella cosa. Da quel momento in poi mi ha difeso su tutto il film. Quella 5.000 dà fastidio a Perla, toglietelo.
2: Ah dai, quindi
1: sì. E a fine film ha detto agli attori in conferenza stampa la cosa più bella di, un po' anche ridendo, insomma, come battuta, certo, la cosa più bella di questo film, attori miei, sono il cane e il pulmino. Un pulmino d'epoca ricostruito benissimo, mi ricordo, e quindi mi piace tanto, insomma. Monicelli è per me...
2: Beh, un bel complimento, anche perché sotto ogni scherzo, ogni gioco, comunque c'è sempre un fondo di verità, no? Quindi insomma farà piacere.
1: Devo dire che quando ho capito, perché il nostro lavoro anche è fatto di passione, cioè di riuscire a comunicare con il cane attraverso la gestualità, attraverso dei piccoli movimenti, perché comunque c'è una presa diretta, cioè gli attori dialogano, e quindi anche tu non devi essere troppo invadente, perché sennò disturbi il loro... Insomma, sono tutte delle piccole attenzioni,
0: dinamiche,
1: poi,
0: certo,
1: dinamiche. Poi mentre in America tutto questo viene fatto, se ci fate caso i film americani hanno molti stacchi che riguardano il cane, quindi il cane lavora da solo, mentre in Italia è anche per una questione di tempi, si fa insieme, e questo a noi complica parecchio la vita, perché non puoi parlare, non puoi essere il supporto del cane, devi averlo preparato prima, oppure ti aiuti con un po' di gestualità.
0: Infatti adesso, prima di tornare in musica, lasciamo i nostri ascoltatori con una domanda che poi mi puoi rispondere anche dopo con calma. Li possiamo definire più cani attori o attori cani? Intanto ci ascoltiamo Joliet e Achille Lauro.

0: Joglie e Achille Lauro per noi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Attenzione, c'è Massimo che giustamente ha appena messo le cuffie, quindi ora è uno di noi. E tra l'altro ci ricolleghiamo alla domanda: attore cane o cane attore?
1: No, vabbè, questa è una battuta. I cani fanno i cani, perché noi con i cani che fanno il cinema, oltre a preservarli e a curare il loro benessere, dobbiamo garantirgli, non so, mi sono un po' perso per la cosa che volevo dirti,
2: possiamo anche cambiare
1: la cosa, sai perché mi è venuto in mente un'altra cosa, cani attori, attori cani, no, io pregherei gli attori che quando leggono il copione e vedono che c'è un cane dicessero: io ho problemi col cane, oppure ma bello, perché molte volte si meravigliano che noi lavoriamo col cane, ma c'è scritto, il cane ci deve essere, deve fare questo, deve interagire, e molte volte, non tutti, ma tanti attori sottovalutano un po' queste cose. Ecco, in questo senso io li potrei definire con quella parola che hai detto, però credo che la recitazione poi sia completamente differente. Il cane fa il cane,
0: esatto,
1: e noi non facciamo altro che far rivivere ai proprietari di cani e alla gente comune a casa quelle emozioni che normalmente uno vive col proprio cane. Quindi la capacità nostra di istruttori su un set è quella di ricostruire quelle scene che ti creano emozione,
2: certo,
1: con il cane. Quello, quando riesci a fare quello, credo che hai centrato proprio il tuo lavoro.
2: Esatto, esatto. E purtroppo siamo arrivati alla fine, quindi Massimo, ultimissima domanda: c'è un consiglio che daresti a chi ha già un cane, magari chi vorrebbe anche prenderne uno, un consiglio spassionato? Lo so che ci sarebbe tanto da dire, perché poi ogni cane è un mondo a sé, ha delle sue
1: caratteristiche. Beh, la scelta è una scelta di vita, il cane è una responsabilità, è un pezzo della nostra vita che appartiene a quel momento della nostra vita. Io, come addestravo i cani da 20 anni a 30 è un modo, dai 30, cioè ogni periodo della nostra vita corrisponde a un qualcosa, quindi certo, la scelta deve essere mirata al tempo che ci abbiamo, alla costruzione. L'italiano medio, se deve comprare una macchina, va in 10 autosaloni, vede il prezzo, il colore, e il cane magari fa una cosa, ha passato davanti a un negozio che vende cani che non dovrebbe fare e magari prende il cane, o per farsi perdonare dalla moglie. Queste scelte qui sono scelte sbagliate, pensarci un attimo prima, perché poi i problemi arrivano,
2: certo,
1: ti vengono al pettine,
2: arrivano,
1: e dopo il più difficile, chi ci rimette solitamente?
2: Il cane.
1: È il cane. E questo non è ammissibile.
2: No, assolutamente.
0: Un bel messaggio.
2: È partita la sigla, quindi vuol dire che proprio il tempo è finito. Massimo,
0: esatto,
2: grazie infinite per essere stato
1: grazie
2: qui.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Noi ti
1: a voi,
2: rinvitiamo.
1: Mi sono divertito.
0: È stato bellissimo.
2: Ti rinvitiamo, torna, perché secondo me le cose che potevamo dire non abbiamo finite di dire.
0: No,
2: abbiamo
0: infatti,
2: tutto.
0: Dico la verità, mi sono rimasto qua un po' di domande, un po' di curiosità che io e gli amici a casa, secondo me, avremmo voluto farci, ma ci sarà sicuramente poi un'altra occasione.
2: Quando vuoi, le nostre porte sono spalancate per te.
1: Volentieri.
2: Grazie.
1: D'altronde
2: ancora,
1: il cane è un pianeta, quindi
0: esatto,
1: è tanto.
2: È giusto.
0: Dobbiamo fare una stagione.
2: Giovanni, grazie mille anche a te, la nostra coppia porta sempre a termine diretto.
0: Chiaro, ma grazie a te, grazie soprattutto per portare queste personalità veramente incredibili ogni volta, perché non si smette mai di imparare durante tutta la mattinata.
2: Il nostro è sempre un lavoro di squadra, infatti amici, mi raccomando, domani il nostro appuntamento 7:10 con Mattina Tutta Italiana. Ciao,
0: ciao,
2: buon
0: amici,
2: mercoledì.
0: Buona giornata.
1: Ciao ragazzi, buon complimenti.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale, e invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico,

0: Certe emozioni e poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone. Ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
0: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando. Anche in accademia, la Silvio D'Amico, eccetera, mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo. Per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato perché vedere. Lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo. Ancora è bello e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti
0: Assolutamente.
2: ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con Pino
0: Grazie.
2: Insegno e Alessia Navarro su
0: Ok.
2: Replay
0: E
2: Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
0: io ringrazio
2: conversazione.
0: voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
3: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora, Mattia, innanzitutto benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
4: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente

0: nuovo.
1: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che è ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo a Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
1: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle, e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
3: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
1: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot, questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
3: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
3: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
3: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
0: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
4: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
5: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
6: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
7: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: Con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
3: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
3: Alla prossima.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

sedi pensando di... Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto la

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai, Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà il settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima. 25esima posizione per Cabana di Rama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini, è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io canto 2. 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22esima posizione Vita morte miracoli di J-Ax. Stabile in 21esima posizione Mamma non mamma di Madame. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per noi.

stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

sedicesima posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi, una dietro l'altra, le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in quindicesima posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in quindicesima posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica. 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

16ª posizione, insomma, è rimasto sempre nella zona di Schicaldi, però cresce piano piano, qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

12ª posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in 12ª posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente, direi.

alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana, esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi e anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

0: Cultura Italiana.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e, infine, le temperature, previste in diminuzione, soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: E allora ci siamo in diretta dal Meta Studio 2 di Via Asiago e insomma stiamo riprovando, ritestando questa sala. Bentornati a Disco Rai, la musica scelta, e oggi insomma parleremo veramente di tantissime novità che riguardano appunto la musica che ci gira intorno. Veramente questi sono giorni pienissimi di nuove uscite di progetti, anche di vario tipo, devo dire, insomma c'è una mistura molto interessante, ne parleremo appunto durante questa puntata, ma prima inizierei con una canzone che si è praticamente generata da sola nel sistema ieri quando ho creato appunto la musica di questa giornata, una canzone che ci riporta indietro al 1980, al Sun Ben Sun Estate, ovvero il disco dell'estate del 1980 era proprio la sigla di Sun Ben Sun Estate, diciamo quello che poi è diventato una delle canzoni estive per eccellenza del 1980, ed è Canterò per te, ovviamente, dei Pooh.

E allora abbiamo iniziato questa puntata con Canterò per te dei Pooh, secondo me poi una canzone scelta da un mio amico che è volato via qualche ora fa, e perché insomma era un grande appassionato dei Pooh. E a proposito di connessioni con l'aldilà, io vi ricordo sempre il nostro podcast che si chiama Spiritual Hub. Voi sapete che noi abbiamo tutta una rosa di podcast da poter ascoltare su Rai Play Sound, e insomma vi consiglio le varie esperienze e i vari attori di questi podcast molto ma molto ricchi, alcuni molto particolari come Spiritual Hub. Allora torniamo alla musica di oggi, perché vi dicevo, queste sono giornate veramente intense per la nuova musica di questo periodo, ma forse tanto più intense visto che si avvicina a un festival di Sanremo che è una vera e propria sfida. E allora ad esempio 22 Simba ha pubblicato un nuovo singolo e ne vale la pena, poi lo incontreremo a ridosso del suo nuovo live, e poi ancora Biagio Antonacci con Safe con Spirituale, e poi ancora Matteo Faustini, che è stato un giovane di Sanremo di qualche anno fa, secondo me molto molto bravo, torna anche con un nuovo singolo, così come Settembre, che ha vinto Sanremo due anni fa, ha annunciato il nuovo singolo e video che è Lentiggini. Ancora veramente sono tantissimi, e poi nei prossimi giorni, finita questa diretta, inizierò a caricare appunto tutti questi nuovi singoli anche su Rai Radio Tutta Italiana. Il 25 settembre uscirà Francesca Michelin con La mia ragazza, sempre tratto dall'ultimo album. Ho chiesto aiuto al nuovo singolo di Margherita Vicario, mentre sicuramente il singolo che sta facendo parlare veramente tanto è quello di Sfera Ebbasta, uscito qualche ora fa, si chiama Lontano e hanno

girato praticamente davanti al Cenacolo Vinciano, cioè davanti nel museo del Cenacolo Vinciano, ovvero molte scene di questo video sono state girate davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Devo dire che anche il testo, anche il mood è molto più posato rispetto allo Sfere Bassa che siamo abituati a frequentare, e questo forse secondo me è un piccolo indizio verso quello che sarà il nuovo Sanremo, perché ecco, non ci giurerei in questo momento, ma potrebbe essere uno degli artisti papabili per il prossimo Festival di Sanremo. C'è sempre il periodo della sanremizzazione dell'artista. Ad esempio Lazza, mi ricordo che lo volevo invitare ad un evento che organizzo sempre e non avevo una canzone da inserire che fosse coerente con il mood della serata, perché erano tutte abbastanza spinte. Poco prima del Festival di Sanremo, insomma, aveva cambiato toni, aveva cambiato anche video, tant'è vero che alcuni dei suoi fan della prima ora parlavano già di un tradimento in arrivo, e infatti poi arrivò il Lazza di Cenere, che secondo me è stato un Lazza clamoroso, cioè importantissimo, e quindi forse mi sbaglierò, ma questa trasformazione è in atto anche per Sfere Bassa. Noi però torniamo, prima di ascoltarlo nei prossimi giorni, torniamo allo Sfere Bassa di Mi fa impazzire.

avrebbe scommesso nessuno sul nuovo modo di presentare che ha in questo momento di presentare la sua musica, che ha in questo momento Marco Mengoni, che ci ha sorpreso un po' tutti quanti, perché insomma era nell'aria ma non sapevamo il momento esatto di pubblicazione del suo nuovo singolo. E devo dire è stato abbastanza originale, un po' il famolo strano in questo momento va molto di moda nella presentazione dei singoli ed anche degli album, e lo stesso Marco Mengoni prende in giro un po' l'industria discografica, proprio perché insomma in questo reel che ha lanciato ieri sui suoi social si vede proprio questa riunione di marketing, con ovviamente finta, tutta recitata, in cui gli dicono: ok, tu hai vinto quanti dischi di platino, con quante canzoni sei stato primo in classifica, dobbiamo inventarci qualcosa di giusto. E lui invece ripete più di qualche volta in questo reel la parola sbagliato, cioè vuole fare una cosa assolutamente sbagliata. Quindi immaginiamo a questo punto che il nuovo singolo di Marco Mengoni sarà appunto Sbagliato. E tra l'altro c'è un countdown che è partito e che dà proprio come orario di uscita le 13, sono le 12, 14 minuti e 25 secondi, quindi monitoreremo anche noi durante questa diretta tutti i social di Mengoni per capire se veramente questo singolo, ma credo proprio di sì, cioè ne deduciamo che il titolo sia proprio quello, è Sbagliato, e poi andremo ad ascoltare, perché insomma la pubblicazione di un nuovo singolo da parte di Marco è sicuramente sempre un evento. Ma noi torniamo, facciamo un passo indietro, una canzone che Ermal Meta ha scritto per Marco Mengoni quando ancora Ermal non era sul campo come cantante, almeno aveva fatto delle esperienze con dei gruppi ma non come solista, e questa ed è L'Immancabile. Tra l'altro nei live, se voi andate nel live di Marco Mengoni, è sempre nella parte finale, insomma dei bis, nel momento dei saluti, ed è sempre un momento epico, molto bello nei live di Marco Mengoni. Io ti aspetto.

0: scherzando, sono passati soltanto 11 anni da questa canzone, era il 2015, mentre insomma aspettiamo ancora 40 minuti per capire se uscirà questo nuovo singolo di Marco Mengoni, mentre dovremo aspettare qualche giorno in più, direi qualche settimana in più, per vedere il primo biopic, fa anche impressione dirlo, per insomma noi che l'abbiamo conosciuto e frequentato, su Lucio Dalla, che appunto si chiamerà in maniera molto originale Lucio, almeno per il momento così è dato conoscerlo. Si sta girando proprio in questi giorni a Bologna, una Bologna ovviamente in fermento, perché ovviamente si sta prendendo spunto, si sta ricostruendo la vita di Lucio, anche occupando quelli che sono i luoghi tipici di Lucio Dalla, e il regista è Ambrogio Giudice, mentre la sceneggiatura è firmata da Stefano Sardo, che forse molti non vorrà dire molto, anche se è un regista, uno sceneggiatore molto molto affermato, ma è stato anche il cantante dei Mambassa, un gruppo torinese degli anni 2000, è molto amico di Giuliano Sangiorgi, che ha organizzato quest'estate, il cantante dei Negramaro, un festival proprio nelle isole Tremiti, dove ovviamente Lucio Dalla aveva una villa, oltre ad essere stato ovviamente un grande amico degli ultimi anni di Lucio Dalla. Ma oltre quindi a ricostruire la vita di Lucio negli studi ad esempio della Fanoprint di via Bocca di Lupo, a via Castiglione sotto i Portici, e poi la casa dove Dalla è cresciuto con la madre Iole in piazza Cavour, e insomma tutti i luoghi di una Bologna che ha raccontato Lucio Dalla, c'è anche la scelta del cast che dice molto. Lucio Dalla sarà interpretato da Valentino Aquilano, che è praticamente nato ad Apricena in provincia di Foggia, che oggi vive a Pescara, ma porta in giro da diverso tempo uno spettacolo che si chiama Ciao Lucio, perché ovviamente ci doveva essere anche una, ovviamente non è detto in tutti i biopic, però insomma una certa affinità, una certa somiglianza, e devo dire che Valentino ce l'ha in una maniera abbastanza impressionante. Nel cast poi c'è 13 Pietro, l'abbiamo conosciuto soprattutto in questo festival di Sanremo, che è il figlio di Gianni Morandi, che interpreta appunto il papà giovane, e Giovanna Mezzogiorno, che invece vestirà i panni della mamma Iole, figura fondamentale. Se voi andate a casa di Lucio Dalla, via Massimo D'Azeglio, dove c'è la fondazione, vedrete che tutto parla della madre di Lucio nella sua casa storica. E poi ovviamente Stefano Pesce, che interpreta invece Roberto Roversi, che è stato un'anima fondamentale soprattutto del Lucio, quello più sperimentale, quello che ha preceduto poi il grandissimo successo, ma che ha avuto un imprinting nella sua opera assolutamente importantissima. Noi invece andiamo ad ascoltare una canzone del 1987, perché è tratto proprio da un album che io definisco un disco rai per eccellenza, prodotto tra l'altro da Lucio insieme a Mauro Malavasi, un altro nome storico di Bologna. Se voi andate a Bologna e parlate di musica, di produttori, ecco, Mauro Malavasi è un genio, assolutamente un genio. Questa era una canzone a cui Lucio era molto legato, perché insomma Lucio Dalla era uno che prendeva posizioni. Mi ricordo anche durante un concertone del primo maggio, dove c'era un speciale concerto, una prima parte della serata era tutta dedicata a De Gregori e Lucio Dalla, mentre De Gregori prendeva le distanze, come fa anche oggi, da quello che è il messaggio politico della canzone, Lucio Dalla diceva no, sono sul palco del primo maggio, ovviamente anche questo è un atto politico, e lo faceva anche attraverso la canzone, ad esempio con Se io fossi un angelo.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

0: Ecco, io spero che tra l'altro il biopic non vada poi a censurare certi aspetti di Lucio Dalla, che chi ha avuto modo di incontrarlo, di frequentarlo, anche se soltanto nei festival o per interviste ed eventi, insomma, conosce molto molto bene, perché vi assicuro che c'era dell'estro, ma c'era anche una vena sottile di follia che però era assolutamente affascinante. A proposito di Disco Rai, appunto, Bugie ha dei capolavori all'interno, io direi 8 tracce su 8, sia il lato A che il lato B, quindi neanche va cercato il lato C, e oltre a Se fossi un angelo c'è Solo io e te, una grandissima canzone, Chissà se lo sai, scritta insieme a Ron, e poi Navigando, altre canzoni straordinarie che vede tra i coautori anche Giovanni Pezzoli, ovviamente degli Stadio, e Roberto Costa e Ron stesso, quindi veramente uno dei capolavori di Lucio Dalla. Ma prima di andare a un altro anniversario che ricorderemo dopo la pubblicità, torniamo al nostro almanacco musicale, che devo dire oggi essere assolutamente ricchissimo. Quindi il 23 settembre, tra l'altro primo giorno di autunno, un po' si sente qui dentro nello studio, nel mezzo studio 2, fuori un pochino meno, però insomma primo giorno di autunno. Allora, nel 1943 nasce a Madrid il cantante Julio Iglesias, tanto tanto amato anche in Italia, saltiamo di 20 anni circa e più di e giù di lì. Nel 1967 nasce invece a Rho la cantautrice Cristina Donà, amatissima anche da me, veramente ha sperimentato moltissimo ed è alla base della nuova musica italiana e anche di tante artiste, ad esempio la stessa Elisa sicuramente ha tratto ispirazione anche da lei. E poi 1990, Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche, mentre oggi si festeggia il compleanno di un rapper romano, anche un po' anomalo, anche un po' sui generis, che è Carlo Luigi Coraggio, al secolo Car Brave. Tra l'altro io ne parlo volentieri perché, vabbè, lo sanno tutti, è fidanzato con una sorana, vedete quante persone sono fidanzate con le sorane, che sono di Sora, città a metà tra Napoli e Roma, e devo dire che tante sono le canzoni, insomma, riconosciute di Carlo Brave, ma soprattutto ha anche una certa propensione anche agli incontri, quello con Francesca Michelin, ma forse quello più famoso è rimasto quello con Max Gazzè, con una canzone che è diventato un tormentone relativamente, ma ha una costruzione davvero molto ma molto interessante. Quindi noi l'andiamo ad ascoltare alle 12:29 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Anzi, facciamo così, visto che c'è la pubblicità, l'ascoltiamo subito dopo la pubblicità. E allora ci avviciniamo alla pubblicità e a tra pochissimo con Posso.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

La bravura di Carl Brave con Max Gazzè, quando si dice poi che insomma anche il rap vuol dire seguire una metrica, ecco, Max Gazzè nelle sue composizioni ha una metrica assolutamente naturale, a proposito, insomma, essendo tutti e due romani, ovviamente parliamo proprio anche della metrica latina, in qualche modo lo è, e questa canzone lo dimostra nel rapper, quello un po' più cantautorale, viene particolarmente fuori. Ma torniamo all'evento di cui stanno parlando tutti quanti oggi, l'anniversario, e non potrebbe essere altrimenti, perché è giusto ricordare soprattutto sempre, ma insomma quest'anno lo ricordiamo in modo particolare, Gino Paoli, perché appunto ieri sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni e oggi è il primo non compleanno di Gino Paoli, nato nel 1934 a Monfalcone. Ovviamente sono tantissime le testate che lo stanno ricordando, i siti specializzati, non c'è veramente una radio, una giornale musicale, un sito musicale, anche i social sono inondati di canzoni che riguardano Gino Paoli, e questo credo che sia proprio un tributo normale, spontaneo, dovuto ad un artista sicuramente anticonvenzionale. Quando Fabrizio De André diceva in direzione contraria ostinata, ecco, secondo me pensava anche a Gino Paoli, della famosa scuola genovese, ma lui è una scuola a parte, una scuola a sé. E stasera, come abbiamo fatto ieri sera per Ornella Vanoni, per chi volesse ascoltare appunto Rai Radio Tutta Italiana dalle 23:30 in poi, dopo la top 10 ci sarà appunto ci saranno una serie di canzoni che vanno a raccontare semplicemente con quella che è la sua arte, il mood, la capacità anche di spaziare moltissimo nella musica di Gino Paoli. Nel 1986 pubblicò un album, Cosa farò da grande, in cui c'era una collaborazione particolare, quella con Beppe Vessicchio, che poi ha prodotto una canzone che ci ha lasciato in tutti i sensi, soprattutto nel titolo. Oggi invece, anzi stanotte proprio, è uscito un singolo che è Quando ti rivedrò, che è diciamo il duetto rimasto incompiuto, ed è veramente un testamento morale, poi lo ascolteremo nei prossimi giorni anche su Rai Radio Tutta Italiana, ed è Gino che parla ad Ornella e immagina il momento in cui l'avrebbe comunque rincontrata e rivista in un'altra dimensione, e quel momento poi è arrivato anche veramente in maniera non inaspettata, perché tutti pensavano un po' che l'uno avrebbe trascinato l'altro, in questo caso è stato Ornella a precederlo veramente di poche settimane, quindi sentirlo fa veramente un certo effetto. E tra l'altro Ornella doveva incidere la voce proprio pochi giorni successivi alla sua scomparsa, quindi in realtà il fraseggio di Ornella Vanoni è stato realizzato da Paolo Fresu. Comunque lo ascolteremo poi con attenzione. Noi torniamo al Gino Paoli, quello che però abbiamo amato, che ci ha forgiato, che ci ha dato anche una cultura musicale importantissima, e quindi eccolo qua, insieme al maestro Beppe Vessicchio ha scritto questo capolavoro assoluto.

sia ben chiaro, a chi non amerai senza di me, cioè come porsi al centro dell'attenzione, devo dire, insomma, il fascino di Gino Paoli era intatto anche in tarda età, quando l'ho conosciuto io, in realtà, insomma, intorno tra i 65 e 70 anni, e devo dire un uomo assolutamente affascinante. Ripeto, la sua risata era fragorosa, era clamorosa, e poi ecco, questa caratteristica l'abbiamo detto anche con Serena Brancale, praticamente negli ultimi anni gli si diceva durante live: ma dove ti è uscita questa voce? Perché lui all'inizio aveva una voce anche un po' soffusa, un po' delicata. In realtà con il tempo, e questo ce l'ha spiegato anche Serena, no? Che è anche una maestra di canto, si abbassano i toni bassi, appunto più bassi, più cupi, più corposi anche della voce, e Gino Paoli ha praticamente nei live aveva una voce assolutamente strepitosa, ancora più intensa, e accompagnava ancora meglio quelli che sono i suoi capolavori. Ma noi torniamo all'almanacco di oggi, quindi un almanacco, vi dicevo, particolarmente ricco. Nel 1993, esattamente il 23 settembre, cosa c'era nella prima posizione della Hit Parade? Tra l'altro vi ricordo, approfitto per dirvi appunto che siamo sempre in onda alle 11 alle 19 con la Top Week, o i dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, o la Top 10 dalla 10ª alla 1ª posizione. Quindi ci trovate alle 11 alle 19, poi da lunedì al mercoledì anche in replica alle 22 alle 23 per ascoltare la nuova classifica. Invece nel fine settimana, sabato e domenico, ci sono appunto le nuovissime posizioni, quindi anche le new entry, mentre ovviamente anche nel fine settimana ci sono proprio le canzoni uscite da qualche ora, ve le riproponiamo poi in quella che è la playlist, l'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana. Ecco, il 23 settembre del 1993, primo in classifica, c'era lui, ma tanto per cambiare, ma è giusto celebrarlo veramente ogni giorno, e quindi un titolo che poi ha dato una canzone che poi ha dato anche il titolo ad un album pubblicato però dopo, nel 1994. Parlo degli Spari Sopra, e per intenderci, insomma, tra i singoli di Spari Sopra ci sono Vivere, Delusa, ma noi andiamo ad ascoltare proprio la canzone che era prima in classifica nel 1993, ma giusto qualche anno fa, e c'era appunto Vasco Rossi.

Allora, prima di tornare ovviamente all'almanacco musicale di oggi, sapete che mi piace molto fare i connubi, le coppie musicali tra il passato e il presente anche per temi, no? E insomma, l'attualità ci riporta in questi giorni a considerazioni su quanto l'essere femminile sia opportuno oppure meno, un po' anacronistico, però devo dire che c'è stata un'evoluzione dell'idea di donna sicuramente, anche attraverso la musica, soprattutto attraverso la musica, direi, sia per come la donna poi si è posta sul palco, si è presentata, e sia come deliberatamente ha scelto dei testi in cui potesse veramente dare un'idea, un mood, una libertà totale. Pensate che se insomma possiamo, ieri abbiamo ascoltato Renato Zero con Mi Vendo, nel 1979 c'era una certa Viola Valentino, che poi sì, passò anche come moglie di, ma in realtà insomma era un'artista a sé, che cantava proprio Comprami, e quindi un tormentone assoluto, partito un po' in sordina, era il lato A di un 45 giri come si usava all'epoca, poi fece un lungo giro appunto attraverso il Festival Bar, altre manifestazioni come appunto il Cantagiro, e diventò una sorta di manifesto proprio delle femministe, anzi in realtà fu uno scandalo, c'erano le femministe stesse, si separarono in due gruppi, cioè quelli che sostenevano questa canzone e quelli che invece dicevano che era una sorta proprio di vendita gratuita, di svendita dell'idea di donna. Invece in realtà Viola Valentino aveva come intenzione, ma soprattutto gli autori, che erano Renato Brioschi e Cristiano Minellono, dire appunto no, invece in quanto donna posso veramente fare di tutto, e addirittura arrivare a dire una cosa così, insomma, fuori luogo, come Comprami. E, tra l'altro è rimasto sicuramente la canzone più conosciuta di Viola Valentino, e insomma ha venuto veramente uno sproposito di copie. Che cosa vado unire Comprami? Un'altra canzone che è stato un tormentone del 2024, dove in realtà appunto si faceva un paragone tra le storie, quelle durature, quelle insomma che in qualche modo possono unire due persone anche in maniera costante, e le famose storie brevi. Pensate che prima, se in un testo c'erano allusioni del genere, veniva assolutamente censurato. Noi abbiamo qui una discoteca Rai stracolma di dischi, e molti 45 giri hanno il bollino Rai in cui c'è scritto censurato. Quindi queste in realtà sarebbero state due canzoni, questo succedeva soprattutto negli anni 50 e 60, in cui o veniva cambiato il testo della canzone, quindi ripubblicato il 45 giri, oppure venivano serenamente censurati. Quindi noi andiamo ad ascoltare due canzoni che ieri, ma anche oggi, vanno a ribadire certe libertà di espressione che secondo me rimangono sempre assolutamente importanti. E quindi passiamo da Comprami di Viola Valentino del 1979 a Storie Brevi con Annalisa e il nostro Tananai, anche lui in pole position secondo me per tornare al Festival di Sanremo, di De Martino, e chissà con quale altra storia, chissà con quale altro mood, e noi lo ascolteremo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: da comprami a storie brevi è veramente un attimo. Mi sono ricordata una frase di quelle censurate: esistono proprio due versioni di un 78 giri di Modugno, appunto qui nell'audioteca Rai, uno censurato e uno no, ed era ovviamente Vecchio Frac, in cui verso la fine si diceva: per un attimo d'amore che mai più io rivivrò. E quindi pensate, un attimo d'amore fuori luogo, proprio non è concepito nel 54 un attimo d'amore. E quindi la censura Rai, anzi la commissione di censura Rai, impose un cambio proprio nel testo sostanziale, e l'attimo d'amore è diventato un abito da sposa che mai più io rivedrò. Ecco, per essere chiari, per essere proprio capito, insomma, più di così non si può sbagliare. L'attimo d'amore anche no, l'abito da sposa anche sì, e quindi questo è stato il cambiamento. Invece ovviamente negli anni c'è stata un'evoluzione anche nell'arte, anche nella canzone, quindi siamo passati da Comprami nel 1978 a Annalisa e Tananai con Storie brevi nel 2024, ed anche un modo di rappresentare e rappresentarci, parlo a nome di tutte le donne, anche con una grandissima libertà, no? Pensate a tutte le artiste che anche si sono raccontate sul palco di Una Nessuna 100.000, anche se ho visto che indirettamente, poi lo vedremo nella serata che andrà in onda su Rai 1 il 25 novembre, c'è stata una sorta di autocensura. Questo mi ha fatto tanto pensare. È ovvio che fosse una serata un po' particolare, i temi erano particolari, però anche artiste che normalmente insomma hanno abiti più da scena, più da spettacolo, hanno avuto abiti più castigati, più semplici, e questo quindi ci fa veramente riflettere anche da questo punto di vista. Allora, si stanno avvicinando le 13, quindi subito dopo la pubblicità andremo a vedere qual è il nostro almanacco musicale, e poi vado a sbirciare un po' sul profilo di Marco Mengoni per capire se è uscita questa canzone dal titolo sbagliato, non il titolo sbagliato, dal titolo proprio sbagliato, la parola sbagliato, che può diventare anche un nuovo indo, un nuovo mood, un nuovo sentiment dello stesso Mengoni.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e, infine, le temperature, previste in diminuzione, soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Good Times, il 23 settembre del 2020 viene certificato triplo disco di platino. Allora abbiamo svelato l'arcano, almeno l'ha svelato Marco Mengoni. Nulla di quello che avevamo pensato in queste ore, ma che era stato scritto anche dai siti specializzati di musica italiana. E beh, insomma, ci ha bugiato un po' tutti quanti, bugiato, non mi ricordo dove si dice, ma insomma ci ha ingannato tutti quanti. In realtà Sbagliato non è il nuovo singolo di Marco, ma è un progetto legato ad una stagione di cui artistica, immagino, non ancora pronta, dichiara Marco Mengoni appunto sui suoi social, e che dovrebbe tenersi proprio allo Sbagliato, e immaginiamo che sia un locale di Milano, qualcosa di simile. Adesso capiremo meglio poi insieme a voi. E il direttore creativo della prossima stagione dello Sbagliato sarà appunto Marco Mengoni. In effetti c'era un indizio, perché lui era in questo reel seduto anche davanti a un tavolo del bar, e quindi sì, potevamo credere appunto che fosse anche un qualcosa di più concreto, un contatto un po' più diretto e non soltanto insomma virtuale come lo è la musica, ma in realtà la musica rappresenta sempre un contatto diretto. Comunque non abbiamo pochi direttori artistici in questo momento, tra direttori artistici e direttori creativi abbiamo fatto il pienone, soprattutto poi in quel di Milano, quindi Roma si deve svegliare un po' da questo punto di vista. Ma noi torniamo all'almanacco musicale del 23 settembre e facciamo un salto indietro di 18 anni per una canzone straordinaria che era in cima alle classifiche proprio il 23 settembre del 2002, e tra l'altro estratto dall'album Disincanto. Voi considerate che Disincanto è anche il titolo dell'album di Madame, quindi insomma tanti riferimenti. È un album che riportò veramente in auge un artista secondo me straordinario, ma non secondo me, insomma proprio nella storia della canzone italiana. Forse ve l'ho già raccontato, ma comunque io lo incontravo spesso qui, ed effettivamente poi ascoltando dei racconti della moglie, io lo ricordo proprio con questa famosa agenda dove lui appuntava un po' tutto quello che aveva fatto, un po' come Morandi, non soltanto quello che aveva fatto durante il giorno, ma anche le sue idee. Chissà che non sia stata scritta anche sulla sua preziosa agenda questa canzone straordinaria che è La Rondine.

L'inconfondibile voce di Mango era il 2002, insomma era in vetta alle classifiche del 2002, uno stile inconfondibile, una voce inconfondibile. E, invece arriviamo al 2011, quando i Negrita lanciano un singolo particolarissimo, proprio il 23 settembre, era tratto da un album, Dannato Vivere, quindi anche il titolo era molto particolare, ma la canzone è forse una delle canzoni sulla immedesimazione, e quindi pensate che concetto anche strano, no? Anche sull'empatia, sulla simbiosi che si può avere con il prossimo anche in situazioni estreme. In questo caso era Pau che dedicava questa canzone, il cantante ma anche autore di molte canzoni dei Negrita, alla compagna che io tra l'altro ho conosciuto, una donna simpaticissima, energica, straordinaria, Fiorentina Doc, quindi ci ha dato anche molti suggerimenti sugli acquisti da fare a Firenze, proprio appunto su quello che è l'artigianato fiorentino, e tra l'altro io l'ho conosciuta tramite la vigna di Annarilli, che è una delle, così come ho conosciuto i Negrita meglio tramite lei, una delle autrici del Festival di Sanremo, quindi abbiamo frequentati, insomma abbiamo fatto diversi spettacoli con i Negrita, ma nel 2011 pubblicano questa canzone che brucerò per te, perché era un momento delicato per la moglie di Pau, che insomma per problemi di salute aveva dovuto affrontare una terapia, no? Come tante persone purtroppo vivono insomma questa circostanza, ed è chiaro che alcune terapie come la chemio portano proprio a un bruciore interno del corpo, che è uno dei sintomi che le donne raccontano di più, ma insomma che tutti gli esseri umani raccontano quando si sottopongono a questo tipo di terapia. E Pau riuscì a portare in musica questa sensazione di voler entrare insomma nel corpo della moglie per soffrire al suo posto, quindi credo un atto d'amore assolutamente

veramente incredibile. E tra l'altro, per fare appunto cross promotion, ieri sera è iniziata l'avventura anche su Isoradio, mia, di Simone Mercurio e poi di tutta la squadra che mi segue invece in FM, con il programma Cambio, il lato C della musica, dove parliamo in realtà delle tendenze musicali ma anche artistiche che ci sono in questo momento, di come stiano cambiando radicalmente. Cambio invece era una canzone del primo album in assoluto nel 94 dei Negrita, appunto il titolo era Negrita, e ma molti anni dopo, oltre a raccontare il loro modo non convenzionale, il loro modo molto diciamo così anche reale di concepire la musica, di farne sempre un messaggio comunque universale e che vada un po' a raccontare non soltanto gli stati d'animo ma anche le storie delle persone che ci sono intorno, passiamo a questa canzone straordinaria del 2011, dove appunto la condivisione è talmente estrema da portare a sostituirsi con il proprio stato d'animo anche fisicamente alla persona che sta attraversando una sofferenza del genere. Quindi credo che sia veramente un atto d'amore sublime, straordinario, raccontato poi con le sonorità tipiche dei Negrita, con quell'intelligenza artigianale che va ricercando anche il nostro direttore artistico del Festival di Sanremo. E quindi su Rai Radio Tutta Italiana sono le 13:15 minuti e suoniamo i Negrita con Brucerò per te.

Brucerò per te in negrita su Rai Radio Tutta Italiana per Disco Rai, la musica scelta, e torniamo all'almanacco di oggi. Altri ricordi, altri momenti legati al 23 settembre. Nel 2014 Subsonica rilasciano l'album Una nave in una foresta. Nel 2017 invece Coez lancia il singolo La musica non c'è. Nel 2018 una delle quadrature del cerchio, pensate, la canzone che andiamo ad ascoltare è stata inserita da Rolling Stones Italia come uno dei migliori singoli, anzi il miglior singolo italiano del 2018. Era un po' la canzone maestra di un album di Ari Aperti di Elisa, e era stata scritta insieme a Calcutta, e poi ne è uscita anche una versione appunto cantata insieme a Calcutta, insieme a Vanni Casagrande, con l'arrangiamento di Dardas, autore di cui vi parlo spesso, e produzione sempre di Elisa, di Andrea Rigonat, ma soprattutto di Takeda Gohara, che è un piccolo genietto che voi avete visto più di qualche volta a Sanremo, ha i capelli lunghi, neri, e insomma accompagna tanti artisti, tra cui appunto Elisa stessa come maestro al Festival di Sanremo, ma è soprattutto un produttore di artisti molto molto interessanti e anche diversi tra di loro, come il nostro Brunori o insomma tante altre collaborazioni che Takeda nel frattempo ha messo su. Quindi devo dire che il binomio Dardas Takeda ha creato delle sonorità molto interessanti e che hanno accompagnato, ad esempio Takeda ha prodotto da Vinicio Capossela a anche le ultime canzoni di Patti Pravo, anche Dardas ha fatto dei lavori sempre con Takeda, insomma veramente spazia moltissimo i Ministri piuttosto che i Negramaro, per una intelligenza particolare che veramente poi si sente anche in quelle produzioni più felici, come in questa canzone che ha tra l'altro un video molto ma molto bello, girato in bianco e nero, che secondo me poi vale la pena andare a recuperare. Elisa difficilmente canta canzoni non sue, ma in questa si è ritrovata particolarmente perché diciamo c'è un modo di intendere anche la fine dei rapporti d'amore, con un focus, un punto di vista quasi estraniante, ma che è immersivo, quindi è una cosa incredibile. È come se i protagonisti di questa storia finita in realtà riuscissero a guardarsi da fuori e cercassero appunto questo nome che piove dall'alto. Invece questo è veramente talento puro che piove sulla musica italiana, ringraziando appunto tutti questi artisti che si sono uniti insieme, da Calcutta, Dardas e Takeda Gohara, che rappresentano veramente molto per la musica italiana. Lo hanno rappresentato anche nel 2018 in questa canzone da quadratura del cerchio, come la chiamo io, un po' come Sei nell'anima per Gianna Nannini con Pacifico. Ci sono canzoni che non escono facilmente, che non si ritrovano facilmente, che ci raggiungono da alcuni artisti una volta ogni tanto, e questa è la volta ogni tanto di Elisa, Se piovesse il tuo nome.

piovesse il tuo nome, Elisa, su Rai Radio Tutta Italiana alle 23, alle 23, alle 13, 25 minuti, anzi 26 secondi in questo momento. Chiudiamo questo almanacco musicale, devo dire ricchissimo oggi, di anniversari, perché appunto è periodo di uscite, cioè fine settembre veramente è un po' il capodanno musicale, è il forse simile, c'è cioè soltanto fine novembre, primi di dicembre ovviamente per il cosiddetto mercato natalizio, e quindi il 23 settembre del 2022 i Pinguini Tattici Nucleari debuttano in radio con Ricordi, tra l'altro per presentare un album che dal titolo Fake News. Io mi ricordo perfettamente la presentazione a Milano di quest'album, dove in realtà questa canzone spiazzò un po' tutti quanti, no? Perché Pinguini Tattici Nucleari, considerati ovviamente artisti giovani di grandissimo talento, erano però un po' considerati, non dico proprio una boy band, però un gruppo di ottimi musicisti e con una scrittura assolutamente felice, quella di Riccardo Zanotti, ma che in qualche modo non intaccassero troppo la realtà. Invece scrivono una canzone straordinaria, un po' come Brucerò per te, a proposito della immedesimazione, tra l'altro non avendo mai vissuto una situazione del genere. Questo mi aveva raccontato Riccardo, cioè Riccardo non aveva mai avuto in famiglia una persona che avesse avuto una malattia che l'aveva portato poi a privarsi di quelli che sono i ricordi fondamentali della vita, ma c'era stata una tale immedesimazione nei racconti che gli facevano comunque le persone da creare questa canzone delicata che molti non hanno nemmeno capito, non hanno capito il significato più profondo, ma lo esplicita in maniera straordinaria un video diretto da Lorenzo Silvestri e Andrea Santoro Terra, il cui attore tra l'altro è Sergio Rubini, che interpreta appunto quest'uomo che ha perso il suo passato, la sua memoria, lo ricerca anche attraverso degli oggetti che in realtà non hanno più un significato, sono soltanto dei significanti, ma non hanno più un significato per lui. E quindi devo dire che questa è l'arte dei Pinguini Tattici Nucleari, che adesso poi sono invece nella nostra playlist, nella nostra top 40, con un'altra canzone molto interessante che racconta la realtà in maniera anche spietata. L'abbiamo ascoltata più di qualche volta, quella con Fabi Fibra, Goya, anche se insomma lì la scrittura è stata sicuramente quella di Fabi Fibra, ma in Ricordi Pinguini Tattici Nucleari hanno spiazzato un po' tutti quanti, e lo hanno fatto con una delicatezza e con le loro sonorità sempre assolutamente cantabili, e insomma da creare appunto anche per noi un ricordo assolutamente piacevole da poi raccontare con questo almanacco musicale, che per oggi poi si chiude, perché veramente abbiamo percorso la musica in lungo e largo, e poi torneremo a parlare invece di quelle che sono le novità della nostra playlist in quest'ultima parte di questa diretta di mercoledì di Disco Rai, il lato C della musica. Io vi ricordo che l'appuntamento è sempre lunedì e mercoledì dalle 12 alle 14, e poi vi spoilerò un po' quelli che sono i prossimi ospiti invece in presenza, che racconteranno la loro musica. Noi nel frattempo andiamoci ad ascoltare questa canzone del 2022, quindi soltanto 4 anni indietro, con i Pinguini Tattici Nucleari su Rai Radio Tutta Italiana, e questa è decisamente Ricordi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Ma i coretti sono sempre bene nelle canzoni, soprattutto se poi diventano un po' dei tormentoni. No, in questa realtà è più malinconica questa nuova canzone delle Bambole di Pezza, proprio pubblicata in questi giorni e già nella playlist, nelle top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Invece torniamo a un classic proprio, e che classic vi sto per presentare, attenzione perché il titolo è assolutamente straordinario ed è Il vitello dai piedi di balsa. Poi il significato di questa canzone ne riparleremo casomai in un'altra vita, ma è una canzone capolavoro di Elio Le Storie Tese, che tra l'altro io ho imparato a conoscere grazie a mio nipote di 4 anni, perché devo dire che mio fratello appunto gli ha insegnato questa canzone e c'è una differenza straordinaria con cui mio nipote interpreta Per sempre sì di Sal Da Vinci, perché è una canzone che ha sentito all'asilo, con questa canzone di Elio Le Storie Tese. Tanto è vero, ho fatto video, l'ho mandato anche all'ufficio stampa, perché proprio lui si immedesima, entra nella parte, capisce il testo, lo ripropone, e non so se percepisca invece tutte le citazioni contenute in questa canzone, in questa opera direi di Elio Le Storie Tese, da Golden Slumbers dei Beatles, poi a Love Story, e poi Thick as a Brick dei Jethro Tull, The Great King in the Sky dei Pink Floyd, e What a Shade of Pale, praticamente c'è dei Procolarum, addirittura c'è un po' anche un po' di Gershwin per non farci mancare niente, e tutto questo in una canzone, Il vitello dai piedi di balsa, dove collabora niente poco di meno che il nostro Enrico Ruggeri, proprio nel ruolo del vitello dei piedi di cobalto. E quindi insomma io vi invito ad ascoltarla quasi in piedi, insomma in religiosa devozione verso Elio Le Storie Tese. Questo è Il vitello dei piedi di balsa.

0: Funziona. Aspetta. Mi presento, sono Orsetto Ricchione. E come avrai intuito, adesso ti inculco.
1: Ah, meno male.
0: Ma un concetto.
1: Sì, a meno male.
0: Non vorrai che sul disco di un cantautore affermato poi cominciamo una certa rispettabilità, dica una parolaccia. Andiamo a berci un bel caffè, che dopo ci facciamo una.
2: Ecco, assolutamente scorretto, Elio, le storie tese. Tra l'altro, sta decisamente al gioco Enrico Ruggeri. E c'è anche la citazione, ovviamente, della canzone di Enrico Ruggeri, Polvere. Però, insomma, veramente un divertissement assolutamente pazzesco. Insomma, quale radio vi fa ascoltare una chicca del genere? Oltre ai grandissimi successi di oggi, anche insomma chicche prese dal passato. Soltanto questa musica la potete trovare soltanto su Rai, Radio Tutta Italiana, e anche nelle compilation che poi noi creiamo per voi e che potete ascoltare quando non ci sono i programmi. Ma ne abbiamo tantissimi di programmi di dirette, la mattina dalle 7 alle 10, e poi c'è ovviamente la Top Week dalle 12 alle 14, dal lunedì al mercoledì. Poi il giovedì partirà a breve un altro programma, e poi tutta una diretta dalle 14 alle 18 con Giulia Teri e Giulian Borges. Ma insomma, infatti sta per arrivare Giulia, e poi vi racconterà cosa succede appunto tra le 2 e le e tre puntini, soprattutto in tutto il mondo dello spettacolo italiano. Ma parlando degli artisti che ci raggiungeranno la prossima settimana, posso già annunciarvi che sarà con noi Malika Yan, che presenta il suo nuovo album. E per presentare questo nuovo album ho fatto un'altra accoppiata, un altro trade union tra passato e presente. In realtà parto dal titolo dell'album, che però ci ha fatto pensare un po' a tutti, non soltanto a me, ma insomma a molti critici musicali, a molte persone. Inevitabilmente ha una sigla famosissima di Fantastico 2 del 1981, firmata da Tony De Vita, Silvio Testi, Franco Miserio, che era il coreografo di Ether Parisi, e Antonio Ricci, esattamente lui, insomma quello di Striscia la Notizia, o almeno questo è scritto nelle carte della SIAE, quindi collabora proprio ai testi, anche se in realtà poi a spiegare il significato di cicale fu proprio Alberto Testa, che diceva che insomma la storia prendeva un po' spunto ovviamente dalla favola della cicala e la formica, ma almeno niente, molti avevano pensato che la storia traesse spunto dalla cicala e la formica. In realtà cicale o non cicale, in dialetto fiorentino vuol dire mi importa o non mi importa, cioè questa cosa cicale o non cicale, e quindi vuol dire proprio cicale cicale, ci importa, altrimenti non ci interessa assolutamente nulla. E quindi andiamo da questo 1981 e poi torniamo alla canzone Regina, una delle canzoni regine di Malika Yan, che veramente abbiamo ascoltato una quindicina d'anni fa per tutta una stagione, ed è stata prima in classifica per settimane. Questo per annunciarvi appunto che nella prossima puntata di Disco Rai ci sarà la nostra splendida Malika.

signori, il disco Rai perfetto, alcune annotazioni, sentite il clap clap contromano, cioè questo battere di mani, ma in controtempo, scusate, non contromano, quello in autostrada, e soprattutto poi il testo geniale, costringiamo la notte a non fare rumore, abbandoniamoci a giorni del tutto nuovi, questo assolutamente, e poi invitami a bere un bicchiere di sole. Devo dire che io di bicchieri di sole insieme a Marika ne ho bevuti diversi e quindi sono felicissima di rincontrarlo. Questo testo tra l'altro è stato creato da Alessandro Raina, un autore che mi piace sempre ricordare, io l'ho conosciuto anche all'epoca degli Amor Fu, che era un gruppo molto molto radical chic, gli After Hours rispetto agli Amor Fu erano insomma popolari, erano commerciali, però poi ha scritto un testo, ecco, veramente la canzone perfetta, io l'andrei a individuare anche in tre cose, così come è stata una canzone perfetta Tutta Gold di Mahmood nel 2024. E a proposito di coreografia, ieri ne abbiamo parlato anche con Mattia Marzi, che entrano in maniera preponderante come richiesta proprio del nuovo direttore artistico Stefano De Martino, e giustamente avendo questa sua cultura ovviamente legata anche alla performance, insomma è una riflessione che dovranno fare molti artisti, anche se in passato, a partire da Daniele Silvestri con Salirò, piuttosto che insomma, ma lo stesso Celentano che si era presentato negli anni 70 con tutto un gruppo di persone, in realtà ecco, la messa in scena è anche uno studio che spesso e volentieri è stato fatto al Festival di Sanremo ed ha portato anche molto molto bene. Io mi ricordo tutti i ballerini nel backstage di Mahmood provare questa Tutta Gold, e io tra un'intervista e l'altra provavo con loro, poi ovviamente non sono salita sul palco perché sarebbe stato mostruoso, ma insomma poi un po' di passi li ho imparati, quindi Tutta Gold Mahmood.

0: però.
1: Inutile dirvi che io e la Terry stiamo ballando perché ci stiamo preparando al prossimo festival di Sanremo, capito?
2: Perché al festival di Sanremo si balla, quest'anno c'è la performance.
1: Sì, sì, ma si ballava, stavo raccontando anche nel 2024 nel backstage con i ballerini di Mahmood, tra un'intervista e l'altra, nella Red Room, che è proprio accanto al palco. Insomma, noi provavamo a
2: noi
1: questo plurale mai stato, stavo da sola. No, cioè, avevo la troupe con me, quindi insomma.
2: Hai assistito anche alle prove dietro il palco?
1: Assolutamente, ma io ho fatto proprio assistenza morale e psicologica a tanti artisti al festival di Sanremo. Sai cosa diceva la buona Rossella Diaco di Soradio? Ah, se potessimo raccontare proprio.
2: Potreste
1: tutto
2: scrivere un libro,
1: ma
2: magari.
1: Sì, ma poi guarda, è un'idea. Insomma, prima di
2: comunque sì. Il balletto di Mahmood è diventato virale. Io sfido chiunque a rifarlo perché credo che nessuno ci sia riuscito. Era veramente, veramente difficile.
1: Sì, non era facilissimo. E tra l'altro vi dico anche dov'è il confessionale. Il vero confessionale del festival di Sanremo è la scala antincendio nel retroparco.
2: Lì
1: ho confessato diverse persone e devo dire, tra l'altro, qualcosa insomma, facciamo il sanremissimo invece di,
2: guarda, ma l'idea stare del libro è veramente una grande idea.
1: È vero,
2: sfruttala.
1: Però diciamo che poi perderemo un po' di amici, quindi non è nulla il caso. Noi chiudiamo questa puntata, cara Giulia, quindi passiamo il testimone a te con Tra le due e con la nostra Giorgia, anche perché domani sarà a casa sua qui a Roma, e quindi questa è una canzone straordinaria che la riportata veramente ad una seconda vita artistica, La cura per me. Ogni bene, io vi do appuntamento a lunedì, se sopravvivo a questa settimana, e vi lascio in ottima compagnia fino a venerdì invece con Giulia Terry, sempre puntualissima qui dalle 14 su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Grazie.
1: Saluti, un bacio.
2: Ciao.

È così che inizia la nostra diretta. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati tra le due insieme a me, Giulia Teri, fino alle 16. Io sono molto felice di tornare per la seconda settimana, peraltro anche viva e vegeta fino a mercoledì. La settimana sarà lunga, ma siamo nel cuore di questa settimana, quindi il cronometro segna esattamente le 14.06 di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. E questo è il momento perfetto per staccare un po' la spina, quindi che vi trovate bloccati nel traffico oppure seduti alla scrivania o semplicemente intenti a rilassarvi a casa, oserei dire, beati voi, tenetevi pronti perché nelle prossime due ore faremo davvero un pieno straordinario di energia con spunti curiosi, sempre andando a scavare nella storia e naturalmente la musica più bella di sempre, la musica di ieri e di oggi. Oggi tra l'altro parleremo di una tecnica a costo zero per risvegliare un po' l'attenzione in ufficio, poi riaprirò l'album dei ricordi per svelarvi il retroscena inaspettato di un capolavoro della nostra musica e faremo un esercizio di allungamento, quindi preparatevi, scaldatevi per liberare la zona lombare dopo troppo ore seduti. Però le sorprese non finiscono qui perché scopriremo anche il nostro fantastico e meraviglioso detto della lingua italiana, mangiare la foglia, quindi mettetevi comodi, la musica parte fortissimo e parte così con i Måneskin.

mix perfetto di voci, di energia, di melodia e anche di dialetti, l'italiano con il napoletano, come tutti i dialetti d'Italia sono patrimonio del nostro bel paese. Gigi D'Alessio e Alfa li avete assolutamente riconosciuti con Genova e Napoli qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, è partita la nostra diretta, sta per continuare la nostra diretta fino alle 16. A proposito di patrimonio del nostro paese, non possiamo dimenticare la nostra musica, che è veramente una delle colonne sonore della nostra vita, e soprattutto si sono scritti negli anni dei capolavori che vanno assolutamente ricordati, menzionati e anche riascoltati. Ogni tanto mi piace fare un po' un viaggio indietro nel tempo, non per riascoltare il brano, quello sì, ovviamente anche la scusa, ma soprattutto per andare un po' a scavare quello che c'è stato dietro le quinte, la scrittura di una canzone in particolare che poi è diventata un grande successo. Per esempio, nel 1991 gli Stadio lavorano ad un nuovo loro materiale, ma Gaetano Curreri, ovviamente che conosciamo tutti, il frontman degli Stadio, fa

fatica a trovare quell'anno lì, in quel periodo lì, l'ispirazione giusta per poi completare il testo di un pezzo a cui peraltro tiene tantissimo. Rimane un po' bloccato, ma durante una notte insonne a Bologna, le notti insonni provocano sempre tanti problemi ma anche danno tante anche soluzioni, guardando dalla finestra proprio i ragazzi che rientravano a casa all'alba tra risate, dubbi e sogni per il futuro, finalmente ha trovato la chiave, ha trovato la sua ispirazione. Chiama subito al telefono l'amico e paroliere Roberto Roversi e insieme danno forma a Generazione di Fenomeni, avendo tratto proprio spunto da questi ragazzi che dopo una serata qualsiasi stavano rientrando a casa. È un brano pensato davvero come una fotografia sincera e affettuosa e anche priva di giudizi su questi giovani e soprattutto sui giovani degli anni 90. Quando il brano uscì divenne subito una pietra miliare e ovviamente ognuno l'ha fatta sua, e poi è diventata anche la colonna sonora di una serie TV cult con i ragazzi del Muretto. E quindi l'intuizione di, anzi il blocco oserei dire, di Gaetano Curreri in Una notte insonne poi è diventato un inno intramontabile per intere generazioni. E noi cosa facciamo alle 14:15? Ascoltiamo ovviamente gli Stadio con Generazione di Fenomeni.

La buona musica continua in questa nostra diretta insieme di questo mercoledì 23 settembre. Eddie Brock con Non è mica te qui su Rai Radio Tutta Italiana. Adesso è arrivato il momento di spalancare la nostra finestra sulla lingua italiana. Perché? Perché vogliamo, anzi desidero io e poi condividere anche con voi, scovare un po' le radici bizzarre delle frasi che praticamente diciamo tutti i giorni, a volte anche senza sapere la reale provenienza o senza saperne totalmente il significato. In questo caso oggi ne ho presa una a caso e ho mangiato la foglia. Sapete quando si dice, no, vi è capitato, ovvio, sì, di esclamare ho mangiato la foglia? Perché? Perché volete dire che avete intuito, magari anche al volo, un inganno, un trucco nascosto, quindi avete scoperto qualcosa che magari qualcuno teneva nascosto. Beh, l'origine di questo modo di dire ci porta indietro nel tempo, addirittura fino alla grande, epica e sontuosa epoca greca, ed esattamente al decimo libro dell'Odissea. Pensate un po' che storia che c'è dietro questa frase. Perché parlo dell'Odissea? Perché il protagonista è proprio Ulisse. Ulisse e i suoi compagni che sbarcano sull'isola della maga Circe, e lì gli uomini vengono trasformati praticamente in maiali dopo aver bevuto un filtro magico. Ulisse, per salvarsi ovviamente da questo incantesimo, poverino, le ha scansate tutte, riceve dal dio Hermes un'erba miracolosa chiamata Moli. E Ulisse ovviamente cosa fece? Visto che era nelle condizioni disperate di dover provarci, mangia la foglia di questa pianta, che diventa così immune ai poteri della maga e quindi smaschera immediatamente l'inganno. Da questo gesto leggendario è nata l'espressione, proprio come Ulisse mangiò la foglia e scoprì l'inganno dietro a questo incantesimo, noi la usiamo ancora oggi quando capiamo al volo le intenzioni degli altri. Io capisco il volo solo di musica e c'è molto ritmo in questo mercoledì pomeriggio. Tra pochissimo parleremo di movimenti da fare, di esercizi da fare. So che non vi va, ma lo facciamo lo stesso. Intanto Ladri di biciclette con Sotto questo sole.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Pezzo disco dance del 1990, sì o no, una cover italianizzata dalla famosissima canzone Please Don't Go, in questo caso reinterpretata da Fiorello. Ancora ben trovati in questo mercoledì pomeriggio, sono le 14:36, noi siamo nel pieno della nostra diretta, ma soprattutto siamo vogliosi di fare esercizio. Ma poi da quale pulpito arriva la predica quando io sono la prima che non va in palestra? Ma questi non sono proprio esercizi faticosi, ma sono dei veri e propri consigli. Io mi preoccupo per voi, perché so che state seduti per tantissime ore consecutive, ma non sapete che questa posizione crea una compressione, addirittura una compressione continua sui dischi della colonna vertebrale e affatica i muscoli della zona lombare. Infatti poi ci alziamo e siamo tutti storti. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo sciogliere in qualche modo questa parte proprio bassa della schiena, rimanendo però direttamente sulla sedia senza fare grandi sforzi, e quindi mentre lavoriamo, senza farcene accorgere neanche dal capo, proviamo la torsione dolce proprio da seduti. Come si fa? Allora, sedetevi. Se siete in piedi, sedetevi, mettete i piedi ben piantati a terra e la colonna vertebrale ovviamente dritta. Portate la mano sinistra sul bordo esterno del ginocchio destro. Io sorrido perché so che in questo momento state pensando qual è la destra, qual è la sinistra e come muovervi. Lo ripeto lentamente. Quindi la mano sinistra, bravi, sul bordo esterno del ginocchio destro, quasi a creare una X, ecco, vi ho dato un suggerimento, e ruotate però lentamente il busto verso destra. Vi faccio contorcere un po' come se foste una molla. Poi ovviamente all'interno di questa posizione dovete mantenere 3 lunghi respiri, che sono sempre fondamentali, e dovete portare lo sguardo oltre la spalla destra, quindi tutto il contrario di quello che pensate, insomma, si potesse fare in linea dritta. Poi dovete mantenere questa posizione, ovviamente senza forzare, e cambiate mano. A quel punto ovviamente la mano sinistra sul bordo esterno destro cambia, va la mano destra sul bordo sinistro, e ruotate ovviamente il busto verso sinistra. Io credo di non essermi incartata, credo di essere stata nella spiegazione abbastanza chiara, forse se avete sbagliato del visito è colpa vostra. Io ok, ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Samurai J su Rai Radio Tutta Italiana con il ritmo che non manca mai in questo mercoledì pomeriggio. Mancano le istruzioni, allora ok, chiedo scusa, ammetto di aver fatto un pasticcio nello spiegarvi il movimento da fare oggi, però posso dirvi una cosa, vi è andata bene, quindi niente sforzo, non avete fatto nessuna fatica. Io come sempre sono stato un disastro, perché quando si tratta della destra e della sinistra, ammetto anche questo, di confondermi ancora, cioè, o meglio, ci devo pensare, guardare le mani e dire ok, qual è la destra, qual è la sinistra, pensa all'orologio, in questo caso che non indosso, ma pensa al tatuaggio, insomma, comunque faccio confusione con me stessa, figurateci con voi. Comunque alla fine, come si dice, il fine giustifica i mezzi, no, non c'entra niente, vi è andata bene, non avete fatto nessuno sforzo, però vi ricarico domani, domani faremo qualcosa di più particolarmente energico, senza considerare la destra e la sinistra. Adesso invece vi racconto una splendida storia, una storia di innovazione che arriva proprio direttamente dal nostro paese. Sono le notizie importanti e serie, soprattutto, che ci piacciono, perché riguarda la sostenibilità. Dovete sapere che ogni anno l'industria alimentare italiana produce migliaia e migliaia di tonnellate di bucce di arancia e di limoni, dopo aver ovviamente estratto i succhi. Un team di giovani chimici e anche dei ricercatori del sud Italia, cosa hanno fatto? Hanno inventato un metodo geniale per trasformare questi scarti organici in vernici ed idropitture totalmente ecologiche, soprattutto prive di sostanze tossiche. Avevo già beccato quella delle notizie sugli scarti delle arance e dei limoni, quindi sulle loro bucce, per fare dei vestiti. Invece in questo caso si creano delle vernici e idropitture totalmente ecologiche. Come si fa? Perché si sfruttano gli oli essenziali e le resine naturali che sono contenute proprio nelle scorze, e quindi questi ragazzi sono riusciti a creare queste pitture per pareti traspiranti, biodegradabili e soprattutto dotati di un delicato e naturale aroma agrumato. Quindi che meraviglia entrare in una stanza e sentire l'odore degli agrumi, in questo caso delle arance e dei limoni. È un'invenzione, devo dire, straordinaria, dimostra ovviamente quanta genialità, quanto studio c'è dietro ad ogni scoperta così, e soprattutto siamo orgogliosi che scoperte del genere vengano fatte proprio nel nostro paese.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Coma Cose con Malavita qui su Rai Radio tutta italiana con me, Giulia Teri, fino alle 16. Sapete che c'è? Che è trascorsa già la prima ora. È volata proprio via in un baleno. Però voi rimanete sintonizzati perché tra pochissimo parte la seconda ora di Tra le due e faremo chiarezza su come riciclare ovviamente bene e parleremo in particolare degli oli esausti. E poi curioseremo nelle abitudini culinarie dell'imperatore Giulio Cesare. Poi ancora, dati alla mano, scopriremo le nuove tappe dei concerti nei Palasport per la stagione 2026-2027 e infine faremo anche un viaggio nel tempo fino al 2003 con la nostra navicella spaziale, con il nostro modo di fare un viaggio nei ricordi. Quindi restate con noi, torniamo tra poco, intanto Michele Bravi con il diario degli errori.

chi non vorrebbe oggi essere a Malibu? Proprio in questo istante. Piuttosto che in ufficio, per strada, a casa. Non lamentiamoci, anche noi godiamo in questi giorni di un ottimo clima, ancora quasi estivo, quindi davvero, sembrerebbe anche Malibu. Bentornati in diretta, siamo davvero ufficialmente entrati nella seconda ora insieme di Tra le due e ancora 60 minuti di chiacchiere, ancora 60 minuti di buona musica. Però ogni tanto, tra uno scherzo e l'altro, tra una notizia curiosa e l'altra, parliamo di cose serie. Quando apriamo le nostre rubriche, mi permetto di dire, sia quella che parla della nostra lingua italiana, ma anche quella del riciclo intelligente, adesso è arrivato il momento di parlare di una cattiva abitudine, purtroppo casalinga, che abbiamo, che rischia di danneggiare pesantemente l'ambiente. Quindi apriamo il nostro spazio che cercherebbe in teoria di o fare la raccolta differenziata in maniera corretta, o comunque riciclare bene in generale. Perché vi dico questo? Perché spesso capita che quando finiamo di friggere, oppure quando svuotiamo una scatola di tonno o anche quelle verdurine sott'olio, la tentazione, quella più rapida, è quella di rovesciare l'olio residuo direttamente nel lavandino della cucina. Ammettiamolo, anzi, alzate la mano, tanto non vi vedo, però lo facciamo quasi tutti. Ecco, io sono qui per dirvi: non fatelo mai, perché l'olio esausto non è solubile in acqua e, una volta finito nelle condutture, forma una sorta di pellicola impermeabile che danneggia le tubature e naturalmente crea poi danni enormi ai depuratori comunali e agli ecosistemi acquatici. Quindi sia l'olio di frittura oppure l'olio di conservazione che troviamo nelle scatolette va raccolto in un flacone di plastica a parte, magari dopo una settimana o due in base al nostro utilizzo, e poi va consegnato negli appositi contenitori per gli oli usati. Ce ne sono tantissimi in giro per la città, oppure andate direttamente nella stazione ecologica o addirittura in alcuni supermercati fanno proprio la raccolta dell'olio che non si usa più, l'olio esausto. Quindi utilizziamo bene le nostre risorse, anche perché, per esempio, mi viene in mente che da quell'olio esausto si ricavano addirittura biodiesel e lubrificanti ecologici. Quindi comunque è un riciclo che fa bene al nostro ambiente, porta più natura o anche più aria pulita nelle nostre case e ci fa sicuramente vivere meglio.

0: Contando tutto, un po' per sconfiggere l'umore, tra virgolette, di queste giornate un po' così, un po' perché spero insomma che possa cambiare il tempo, perché ne abbiamo parlato poco fa. L'estate continua ancora con le temperature alte, usciamo con le scarpe aperte, le maniche corte e magari a volte, soprattutto la sera, desideriamo che arrivi un po', sapete, quel venticello fresco, non freddo fresco, però quando ci sarà freddo ci lamenteremo perché vogliamo il caldo e quando c'è caldo ci lamentiamo perché vogliamo il freddo. A proposito di lamentele, sapete chi non si lamentava mai? Il grande Giulio Cesare, perché adesso è arrivato il momento di scoprire un po' del retroscena sui grandi, sui potenti della storia e oggi tocca a lui. Scopriamo le abitudini a tavola di uno dei più grandi condottieri di sempre. E Giulio Cesare, lo si sa, no? Era immerso nelle ricchezze e anche nei banchetti sontuosi, soprattutto tipici di quell'epoca, che si tenevano qui nella capitale. Però lui manteneva per tutta la vita un approccio, diciamo, un po' più spartano e rigoroso nei confronti del cibo. Non ho detto nelle feste, nei raduni, negli incontri, ho detto nel cibo. Perché? Perché lui appunto voleva insomma ereditare questa tradizione delle sue lunghe campagne militari e di conseguenza voleva proprio avvicinarsi un po' più alla fatica dei soldati e allo stile di vita dei soldati. Quando si trovava in viaggio, infatti, oppure negli accampamenti e soprattutto in Gallia, mangiava esattamente lo stesso cibo che mangiavano i suoi soldati: pane di farro, formaggio duro, fichi secchi, buoni fichi secchi, e vino allungato con acqua. Si racconta che considerasse il buon cibo proprio un semplice carburante per il corpo e che ovviamente detestasse perdere tempo in questi lunghi pranzi di gala quando c'erano sicuramente cose più importanti da fare, tipo battaglie da pianificare oppure leggi da scrivere. Quindi il cibo solo ed esclusivamente per una sorta di come dire, nutrimento per il corpo e per la mente. Beh, dovremmo prendere un po' tutti esempio da Giulio Cesare, evitare grandi sfarzi anche nella vita in generale e rimanere sempre molto semplici. E se lo faceva lui?
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per caso,

0: sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

battente, potentissima di Giusy Ferreri con Il mare immenso qui su Rai Radio Tutta Italiana. E a proposito di voci, a proposito di emozioni che vanno vissute dal vivo, tirate fuori i taccuini perché scatta il momento di segnare qualche data. Vi racconto quelle imperdibili annunciate naturalmente per i tour nei Palasport tra questa fine 2026 e l'inizio del 2027. Parliamo oggi di due amatissimi protagonisti della nostra scena musicale. Partiamo con Tiziano Ferro, che si prepara ad un grandioso ritorno nei palazzetti con uno spettacolo travolgente ed emozionante, ancora più bello di quello di quest'estate. Segnatevi queste tappe ufficiali: si parte il 10 novembre dal Palazzo dello Sport di Roma, per poi raddoppiare 16 e 17 novembre all'Unipol Forum di Milano, poi ancora Pala Partenope di Napoli il 24 novembre e chiude questo primo blocco il 2 dicembre all'Unipol Arena di Bologna. Passiamo adesso alla grinta di Loredana Bertè, una pietra miliare della canzone italiana. Appena annunciato il suo nuovo tour nei principali teatri e palasport, appunto anche lei tra la fine del 2026 e gli inizi del 2027. Prendete nota, grande debutto il 28 novembre al Teatro Colosseo di Torino, tappa esplosiva poi il 5 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi proseguire nel nuovo anno il 12 gennaio 2027 appunto al Pala Florio di Bari e chiudere il 20 all'Unipol Forum di Milano. Quindi al di là di tutte queste date, di tutti questi numeri, se avete sentito la vostra città o se magari è facilmente raggiungibile, andate sui siti appositi, sulle piattaforme appositi per l'acquisto dei biglietti e scoprite davvero le emozioni che si vivono solo durante i concerti e quindi solo durante la musica dal vivo. Noi ci accontentiamo, giusto così, tra virgolette, di ascoltarle con le cuffie. In partenza c'è Tiziano Ferro con Lo Stadio e subito dopo la grande Loredana Bertè con In alto mare.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Marco Renga con la tua bellezza qui su Rai Radio Tutta Italiana in questo mercoledì pomeriggio insieme a me Giulia Teri ancora per un po' fino alle 16. Ma sapete cos'è successo ieri? Stavo guardando un po' le ultime notizie sempre riguardante la musica ed è uscito, come ben saprete, nelle sale il film di Ultimo. È un film, un po' un film documentario che racconta il Guinness dei primati che ha raggiunto questo ragazzo coinvolgendo 250.000 spettatori il 4 luglio a Tor Vergata, un evento pazzesco che ha superato anche gli spettatori o comunque i fan di Vasco Rossi qualche anno fa, se non ricordo male, al Modena Park. Se non ricordo male era un dato tra i 225.000 e 230.000 spettatori, grandissimo risultato, ma Ultimo l'ha superato. Cosa ha fatto questo ragazzo? Ha fatto un'incursione all'interno di un cinema alla fine della proiezione del suo film per andare a salutare proprio i suoi fan. È arrivato lì con la sua bottiglietta di birra in mano, ha fatto un grande saluto, ha abbracciato, ha fatto un po' dei selfie come è il suo solito fare e poi è scappato via. Quindi meritato successo a questo ragazzo che apparentemente si è presentato un po' schivo, un po' freddo e distaccato con i giornalisti, non lasciava interviste ma era concentrato sulla sua musica e oggi questi sono i risultati, motivo per cui ascoltiamo l'ultima di Ultimo. Facciamo sempre un po' la rima quando si tratta di lui. Questa è Tutto, che ha scritto proprio subito dopo il concerto del 4 luglio a Tor Vergata.

0: sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

vada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

questa straordinaria canzone. A proposito di straordinari artisti, c'è Vasco Rossi con Sally qui su Rai Radio Tutta Italiana. La nostra diretta sta quasi per terminare, però prima la nostra navicella spaziale ci porta questa volta nel 2003, un anno stratosferico per la musica italiana, un anno per esempio in cui Laura Pausini pubblica il brano Gente, una canzone che parla appunto delle persone importanti che orbitano un po' nella vita sua privata e dei legami che a volte ci aiutano magari nei momenti difficili. E questo brano in quell'anno conferma davvero il grande successo di Laura Pausini, che era già conosciuta anche fuori dall'Italia. Poi ascolteremo Paola e Chiara con A Modo Mio, sempre un brano del 2003, un brano pop che racconta appunto il desiderio di vivere seguendo un po' le proprie scelte, appunto a modo mio, senza lasciarsi condizionare troppo dagli altri. Una canzone che si inserisce tra l'altro in un periodo di grande popolarità di queste due ragazze, di queste due sorelle, che sono state e sono ancora oggi molto amate soprattutto dal pubblico giovanile. Ma subito ci scateniamo con Daniele Silvestri e la sua Salirò, che diventa uno dei brani più conosciuti proprio dell'artista. La canzone è un po' ironica, è leggera, è originale e racconta in modo un po' giocoso quelle emozioni ma anche le difficoltà legate all'amore. Non credevate, eh? Invece sì, il ritmo particolare ci fa ballare, ci fa un po' alleggerire i pensieri ed è anche divertente. Se vi ricordate Daniele Silvestri sul palco di Sanremo quando fece questo balletto, insomma è uno dei pezzi italiani più ricordati di quegli anni e noi lo ascoltiamo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Ed è con Paola e Chiara che si chiude la nostra diretta a modo mio qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mi raccomando, rimanete con noi perché tra pochissimo arriva Giulia Borghesan esattamente alle 16:30 con il suo primo palco, il format che dà spazio agli emergenti. Io vi saluto, pochissimi secondi per farlo. Intanto vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, per aver scritto al 334-604-5640. Naturalmente l'appuntamento con Tra le Due e torna domani giovedì, sarà il giorno migliore della settimana, lo sento già, e poi naturalmente concluderemo in bellezza la settimana con la chiusura del venerdì. Grazie ancora per essere stati con me, vi auguro buon proseguimento di pomeriggio, serata, vi ricordo che la giornata ancora è lunga, sì che è lunga. A domani, grazie, buona musica e buon mercoledì pomeriggio.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Ore Radio 16. Tutta Italia, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italia.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e, infine, le temperature previste in diminuzione soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: primo palco, buon pomeriggio, Giulia Borghesan, ma non da solo, perché lo sapete ormai, primo palco è quel programma dove ogni giorno ospita un talento della musica. In questo caso la situazione è un po' più contorta, cioè ospito un talento del giornalismo che ama la musica, grazie al suo lavoro rende felice gli artisti. Detta così sembra Giorgiana Cristalli dell'ANSA.
1: Ma ciao Giulia, che bella reunion, mi è piaciuta. Però se vuoi ti posso anche cantare una canzone.
0: Ma dopo te la faccio fare, suoni anche degli strumenti?
1: Sì, strimpelle, il giro di do lo so fare.
0: Giro di do lo sai fare. Allora, io sono felicissimo di averti qui. A parte che ti posso dire che è più difficile avere te ospite in questo programma che qualsiasi altro artista. Aspetta, stanno facendo anche la mano un video. Signori, Giorgiana Cristalli dell'ANSA, eccolo, scusate, facciamo tutto in diretta. Dicevo, è più difficile avere te di qualsiasi altro artista, giovane o big, perché all'ANSA non staccate mai, cioè tu stai 24 ore su 24 pronta per la notizia.
1: Sì, è vero.
0: È vero?
1: Sì, diciamo che poi dipende anche un po' da come lo vivi questo lavoro, però... secondo me devi scattare, devi essere sempre reperibile e a disposizione della notizia, perché se la notizia ti cerca tu devi rispondere.
0: Sai che, no, stavo pensando mentre parli, vista anche la nostra amicizia, con te potrei fare 10 puntate, perché sono talmente tante cose da raccontare che non so da che parte, da parte iniziare, ma la cosa importante è che primo palco, ormai chi ci ascolta già dalla settimana scorsa, prima settimana di messa in onda, l'ha capito, l'ha imparato, poi c'è anche un po' di passaparola, ma è giusto ricordare che è quel programma che dà la possibilità ai giovani talenti della musica di potersi fare conoscere. Stanno qui un'oretta con me, chiacchierano, fanno sentire un paio dei loro pezzi, qualcosa va sui social, insomma la RAI ha un programma di servizio per i giovani. Ti piace questa
1: Fantastico.
0: Cosa?
1: Fantastico, sì, beh certo, è uno spazio di servizio pubblico autentico, sì. Quindi comunque la possibilità per i ragazzi che oggi effettivamente trovano pochissimi spazi mediatici per farsi conoscere, e quindi gli studi di Via Siago 10, prestigiosissimi, aprono le porte a questi ragazzi. Anche il titolo è molto bello, primo palco, perché dà proprio l'idea dello svezzamento musicale, del live, no?
0: Questo è il direttore Gianfranco Zinzilli, che salutiamo.
1: Complimenti.
0: Quando è l'ultima volta che io ti abbia fatto radio insieme? Sanremo Giovani?
1: Sanremo Giovani.
0: Radio 2 Sanremo Giovani.
1: Esattamente.
0: Che poi non è far radio lì, sono delle maratone.
1: Sono delle maratone.
0: Sanremo Giovani che parte a mezzanotte in contemporanea con Rai 2 e diventava tipo Teleton.
1: Sì, sì, andava quasi, facevamo il dritto, capito, notturno.
0: Va bene, allora ti chiederò un sacco di cose. Nel frattempo ci ascoltiamo la canzone di Irama che si intitola Cabana.

0: Cabana, che poi all'inizio pensavo si chiamasse Cavana,
1: ecco,
0: perché la dice un po' così. Comunque lui è Irama. Durante la canzone con Giorgiana Cristalli, mia ospite oggi qui a Primo Palco, stavamo proprio parlando di Irama, no? Questo giovanotto che ha fatto la sua gavetta, ha scelto la strada dei talent e oggi si trova ad essere giudice di un talent.
1: Esatto, esatto. E subentra ad Achille Lauro, che è stato anche un giudice, insomma, di peso a X Factor, quindi...
0: In tutti i sensi. Questo è... Si è robustito, Achille.
1: beh, sì, insomma, un fisico... una bella montagna.
0: Io ti ho detto a Sanremo, ho dato una pacca sulla spalla, sai, per apprezzamento, non mi ha detto cosa ne pensi del mio pezzo, tum! Ho detto, cavolo, sei veramente duro. C'è un fisico...
1: È tonico.
0: Io ero così da giovane. No, scherzo, mai stato così. Senti, tante cose. Da dove partiamo? Perché poi tu da quant'è che sei all'ANSA?
1: Dal 1998,
0: quindi
1: quasi 30 anni.
0: A pieni voti esci da scuola.
1: No, durante
0: hai fatto
1: la
0: lo scientifico tu?
1: Io sì, esco a pieni voti dal liceo scientifico. Ma sai tutto, Giulia?
0: Ho visto questo, sono andato a vederlo perché nonostante la nostra amicizia, l'affetto e quant'altro, non... però ho visto un tuo video dove sì, facevi probabilmente l'imbocca al lupo degli studenti e gli hai detto: io sono uscita a pieni voti dal liceo, poi ho studiato comunicazione.
1: Esatto.
0: Eccetera.
1: Ho fatto il liceo scientifico e lo rifarei, okay, perché ho studiato molto bene anche le materie umanistiche. Avevo solo 18 anni veri, perché ero andata a scuola a 5 anni, quindi io sono di luglio. Mm-hmm. E a 18 anni ho fatto la valigia e sono venuta a Roma.
0: Cioè, tu a 5 anni sei andata a scuola?
1: A 5 anni, fatti proprio a luglio, a settembre sono andata a scuola. A 18 ho finito, sono venuta a vivere a Roma e ho studiato scienze della comunicazione. Al secondo anno ho fatto già uno stage. Mm-hmm. Quindi dei 5 anni, diciamo che ho iniziato a lavorare già al secondo.
0: Al secondo.
1: Quindi fra un po' potrei chiedere i contributi, ricongiungimento e andare in pensione.
0: Secondo me sì. Però esce questa tua passione, questo amore per la musica.
1: E infatti non lo farò mai, non andrò mai in pensione perché mi piace troppo questo lavoro.
0: Come fai a lasciare gli amici artisti per strada?
1: No, a parte che sono ancora troppo giovane, a parte gli scherzi, però comunque insomma 30 anni di questo lavoro.
0: Ma tu sei arrivata all'ANSA dicendo: io voglio occuparmi di musica?
1: Sono stata un po' più sottile, nel senso che io volevo occuparmi di musica e volevo andare al Festival di Sanremo, ma questo l'ho rivelato solo un po' dopo, nel senso che ho a disposizione 6 mesi di stage, okay, da fare necessariamente in 2 redazioni.
0: Okay.
1: Quindi ho pensato: vado prima in una redazione che mi interessa meno, in modo che così imparo un po', faccio i primi errori lì. Poi quando sono un po' bravina mi lancio in quella che mi interessa.
0: È giusto.
1: E quindi prima sono andata in una redazione in cui si facevano tante cose, anche il sindacale, comunque cose molto interessanti, ma non era quello l'obiettivo. Mm-hmm. E poi sono arrivata alla cultura ed è lì che ho trovato un caporedattore che mi ha dato grande fiducia, pur non conoscendomi, perché arrivavo attraverso l'università, e che all'ultimo giorno, quando io un po' tristemente andai a salutarlo, mi disse: ma tu inizieresti a collaborare con noi? All'inizio è un contrattino molto leggero, così, però poi insomma magari piano piano. E così ho fatto 10 anni di onorata gavetta che rivendico con orgoglio.
0: E ora è azionista.
1: E adesso...
0: No, sai che raccontavi questa cosa che secondo me è anche una valida chiave di lettura per i giovani. Cioè tu prima, certo, hai fatto una cosa, quindi hai fatto pratica.
1: Sì.
0: La gavetta.
1: Esatto.
0: Per poi arrivare dove volevi arrivare, ma magari potendo fare meno errori possibili.
1: Sì.
0: Questa è anche in qualche modo è il percorso che dovrebbero, sono condizionale, fare i giovani musicisti, artisti. Secondo te i talent hanno un po' accorciato questo percorso? Ed è un bene o un male?
1: Allora, io sono un po' critica.
0: Domande così, ma nemmeno Sanremo in sala
1: stampa. Ma neanche Gigi Marzullo,
0: ma
1: con cui
0: scherzi,
1: anche ho lavorato. Cioè,
0: mi sto,
1: capito,
0: dando delle, vabbè, pacche da solo. Io. Dai.
1: Allora, ricomponiamoci.
0: Sì.
1: Voglio essere un po' critica verso i talent,
0: no,
1: nel
0: esserlo,
1: senso che noi boomer, ci chiamano così, sì, quindi noi diciamo che orbitiamo ormai intorno alla 50ina, abbiamo visto quella che era la gavetta nei locali, anche un po' fumosi, in cui comunque i musicisti si facevano le ossa.
0: Come no?
1: Dopo tanta gavetta nei locali davanti a 20, 30, 50 spettatori si arrivava al successo. Adesso si arriva al successo spesso senza la preparazione necessaria.
0: In 3 mesi.
1: Si distruggono le persone, perché quando tu assapori il successo non vuoi farne a meno, diventa una droga, perché significa visibilità, riconoscibilità, anche soldi. E poi nel 95-98% dei casi tutto questo evapora e allora devi reinventarti. Dal punto di vista psicologico credo che non sia una cosa sana. Ora non voglio demonizzare i talent in assoluto, perché comunque i talent hanno anche aperto tante strade e dato tante opportunità, certo, a molti ragazzi, certo. Sono anche delle accademie in cui comunque loro si formano, imparano, però questa visibilità, questa fiammata a volte finisce lì, quindi non garantisce quella continuità che invece è necessaria per un successo vero, che porti lontano, come è successo ad artisti come Gianni Morandi, cioè gente che è lì inaspettabile da decenni.
0: Non sei strutturato.
1: Non hai le spalle larghe.
0: Guarda, io incontrai San Giovanni a Sanremo qualche mese prima, poi lui ha mollato perché non ha retto questa cosa. Tra l'altro credo ritorni in questi giorni con
1: e ne sono
0: nuovo.
1: Molto io ce l'avevo davanti in sala stampa, perché Lanza è proprio in prima fila
0: e l'hai visto male anche tu,
1: e io gli ho visto proprio brillare gli occhi mentre annunciava questo suo momento di fragilità, annunciava questa pausa.
0: Io
1: e lo
0: guarda,
1: volevo abbracciare.
0: Sì, anch'io, perché quando l'ho intervistato mi ha fatto proprio questo effetto, cioè io ho visto questo ragazzino in mezzo a una folla incredibile, sperduto, perché ha detto che sta succedendo, e questo è quello che dicevi tu prima, cioè il ragazzino che esce dalla sua cameretta in 3 mesi al centro dell'attenzione, al 4° mese non se lo fila più nessuno.
1: È troppo, è tutto subito. Ti distrugge, perché invece la politica della durata è quella del mattoncino un po' alla volta. Io credo tantissimo, ma anche quello che è quello che ho vissuto sulla mia pelle, cioè comunque un pezzetto alla volta,
0: certo.
1: E ti lanci a fare una cosa quando sei pronto, quando sai di poterla fare.
0: Senti, io ne ho uno che continua.
1: Chi è?
0: È uno forte lui.
1: Ah,
0: è certo.
1: AC.
0: Eh sì.

0: Fare le valigie, Luca Carboni su Rai Radio Tutta Italiana, questo è il primo palco. Salutiamo Luca perché insomma ha passato un periodo un po' brutto, no? Giorgiana.
1: Eh sì.
0: Però insomma, passata la cosa, tornato. Mi ha fatto piacere anche rivederlo, tra l'altro sul palco Circo Massimo con Cesare Cremonini,
1: sì.
0: È nata una bella amicizia, devo dire che Cesare in questo è meraviglioso. Insomma.
1: Hanno fatto anche un bel duetto e poi c'è sempre Bologna.
0: C'è Bologna.
1: Che oltre a tutto il resto.
0: A proposito di persone anziane,
1: No. Beh, però se l'incipit è questo, capisci che qualcuno
0: no, allora, facciamo così.
1: Oggi.
0: A proposito di persone anziane,
1: a proposito di amici,
0: ai quali vogliamo bene.
1: Addrizziamo il tiro. Vabbè, che pensi me?
0: Che poi abbiamo la stessa età io e lui.
1: Ecco,
0: cioè, più o meno.
1: Marco Di Buono.
0: Ciao
1: ti
0: Marco.
1: Salutiamo. Ti ringraziamo perché ci stai ascoltando, perché partecipi e perché ci chiarisci, ci specifichi. Che noi siamo generazione X. Giustamente, non boomer, perché generazione X, come è noto, sono i nati tra il 65 e l'80. Io sto proprio al limite.
0: Quindi siamo Gigi D'Alessio, che anno è?
1: Gigi D'Alessio veleggia verso i 60.
0: È ancora X.
1: Io classe 77, quindi.
0: Bella classe.
1: Sì, bella classe.
0: Bella classe. No, io e Di Buono siamo nati un decennio prima, diciamo. Un po' prima. Siamo venuti a vedere se tutto era a posto.
1: Siete nati negli anni, diciamo, quelli dei rivoluzionari, no?
0: Sì, esatto. E, abbiamo visto che tutto era ok. Abbiamo detto ok, vai Giorgi, boom, è arrivato.
1: Puoi nascere, boom.
0: Allora, Giorgiana Cristalli, perché questo è il mood del nostro programma. Oggi non un artista musicista, ma un artista della comunicazione. Dicevo prima, gli step, perché con Giorgiana, cioè a me fa piacere anche se riusciamo oggi a dare qualche suggerimento, no?
1: Sì.
0: Ai tanti ragazzi che vogliono far musica, che vogliono creare un percorso nel mondo della musica, crearsi un percorso. E quindi i consigli, io credo che dagli addetti ai lavori siano sempre ben accetti. Non so da dove partire, allora facciamo così, io partirei da: qual è stata la tua prima intervista, cioè il primo artista che hai conosciuto, quell'incontro che hai detto e adesso come faccio, che devo andare a incontrare questo, che magari io Max Pezzali degli 883 sì, il disco, l'ultimo degli 883, dovevo fare andare alla presentazione del disco, intervistarlo, non ho dormito 3 giorni perché era la prima intervista, capito, poi su registratorino.
1: Fantastico.
0: Ragazzi. Un'ansia pazzera. Alla fine lui mi ha calmato me, capito? Poi siamo diventati amici, eccetera.
1: Stupendo. Vabbè. Allora, la mia prima domanda non è stata ad un artista, ma a un presidente della Repubblica.
0: Urca. Cioè, sei partita subito. Chi era?
1: Avevo 7 anni, c'era il presidente Sandro Pertini, riceveva le scolaresche.
0: Ok.
1: Quindi ero in terza elementare, una gita dalla Puglia, arrivammo lì con questa classe e avevamo 3-4 domande pronte, poi vari caduti, bambini che avevano dimenticato il foglietto, altri che avevano paura, si vergogna. Insomma, a un certo punto mi trovai catapultata davanti al presidente, quindi ho una foto bellissima di me con questo microfono gelato giallo che faccio la prima domanda della mia vita al presidente della Repubblica. Dopodiché scendo via dalla dataria, dal Quirinale, vado alla Fontana di Trevi, lancio scaramanticamente la monetina e dove vado a lavorare? All'Ansa, a metà strada.
0: Vedi?
1: Il Palazzo del Quirinale e la Fontana di Trevi.
0: Tutto torna.
1: Quindi quella è stata la mia prima domanda.
0: La prima.
1: Anche con un po' di incoscienza, perché una bambina di 7 anni.
0: Ti ricordi cosa gli hai chiesto?
1: Allora, mi ricordo quello che mi ha risposto più che altro.
0: Okay.
1: Perché gli ho chiesto qualcosa del tipo: cioè, perché c'è uno scollamento tra i desideri della gente, dei bambini, il mondo che i bambini vorrebbero e quello che la politica fa, una cosa del genere.
0: Okay. Che è attuale
1: lui,
0: anche.
1: Che purtroppo è sempre drammaticamente
0: attuale.
1: Bravo. Sì. E lui mi rispose: ricordo questa espressione, perbacco, che domande mi fanno questi ragazzi.
0: La risposta
1: è rimase un attimo così,
0: certo.
1: E poi purtroppo non c'erano i video, quindi io il documento esatto di quello che è successo
0: bellissima,
1: quel giorno non
0: bellissima.
1: Ce l'ho.
0: Primo
1: per quanto
0: artista.
1: Riguarda la musica, diciamo il primo attore Alberto Sordi.
0: Ok.
1: Tra i primi cantanti, non ricordo in che ordine cronologico, sicuramente due che poi sono rimasti e che ho capito che erano veramente dei grandi artisti. Mm-hmm. Che sono appunto Cesare Cremonini e Tiziano Ferro.
0: Ma dai.
1: Che aveva fatto soltanto Perdono. Lo intervistai qui a Viale Mazzini nella sede della EMI, che era la sua casa discografica.
0: Bellissimo.
1: E questo ragazzo giovanissimo davanti, che mi sembrava già un adulto.
0: Col suo borsello. Te lo ricordi?
1: Ricordo la sua voce importante.
0: Lui andava in giro con un borsello a tracolla.
1: Ah sì, vedi, allora era già un po' anziano, ma in senso buono, cioè era già fatto, era maturo, era pronto, era un artista già completo.
0: Sai che quel periodo lì, io ho un ricordo, perché lui amava molto Elisa, ok?
1: Sì,
0: aveva fatto il primo pezzo, Tiziano, e quindi iniziava a girare nelle radio. Con Elisa veniamo a Roma in occasione di un evento musicale, cioè una serie di concerti ogni sera, eccetera, sulla scalinata di Valle Giulia. Brand era quel famoso gelato, eccetera.
1: Sì.
0: A un certo punto sento dal camerino persone che parlavano a voce alta e via dicendo, insomma, c'era sto ragazzo che non lo volevano far passare, che lui voleva venire a salutare Elisa, però non l'avevano riconosciuto perché era fuori veramente da poco. E allora mi guarda e mi fa: ciao, sono Tiziano Ferro. Noi giustamente lo conoscevamo, ho detto: Tiziano, vieni, questi rimangono praticamente impietriti. E ho detto: ragazzi, scusate, poi si incontra con Elisa, eccetera. Insomma, questi primi passi, ma so che gli è successo da un'altra parte una cosa analoga, dove l'hanno lasciato fuori, poverino.
1: No.
0: Sì. E poi, insomma, queste sono però le storie, no, dei backstage.
1: E proprio Tiziano ed Elisa hanno un'altra cosa in comune, che sono stati due concorrenti del karaoke di Fiorello.
0: È vero.
1: Cioè, quindi quando diciamo la gavetta, no? Anche quella era una forma di gavetta, perché in mezzo a tanti improvvisati c'erano anche dei talenti.
0: Allora, abbiamo fatto un video, se riusciamo a caricarlo sui social, per Rosario, quello è per te, quello è per te, oggi ti ho rubato Giorgianza, perché lui ti chiama Giorgianza.
1: Giorgianza, sì, lui coniola Crasi ai tempi di Viva Radio 2 con Marco Baldini.
0: Con Marco Baldini. Elisa, sì, cantò al karaoke di Fiore a Monfalcone.
1: Esatto.
0: E c'è ancora Gorizia. Un video che gira sul web, su YouTube, eccetera, di questa piccola Elisa che a un certo punto sale e anche lui rimane stupito perché canta veramente bene, insomma.
1: Però pensa quanti ne ha battezzati, un po' come Pippo
0: tantissimi,
1: Baudo, no? Anche
0: tantissimi,
1: lui
0: tantissimi.
1: Ne ha inventati anche tanti lui.
0: Allora, ho detto backstage, tra poco parliamo di un backstage molto importante. Nel frattempo arriva Rove.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Vabbè, poi il resto è storia per questa canzone del 1991, interminatamente di Raff. La dedica è quella a Bianca, ovvero la figlia di Raffaele, perché ha due figli insieme a Gabriella, Samuele e Bianca. Bianca, stavamo dicendo con Giorgiana che era a Sanremo la sera cover, esatto, nel corpo di ballo, esatto, nel coro,
1: sì,
0: eccetera.
1: Ha debuttato al festival.
0: E l'unica intervista che ha fatto, prova a indovinare chi ha fatto? Giorgiana Cristalli. Ah, io intanto saluto Emanuela Belfiore del nostro staff. Sai chi ha fatto l'intervista? Giorgiana Cristalli.
1: E non è stato semplice convincerli.
0: Ma lei è così. Arriva uno dall'altra parte del mondo, chi fa l'intervista? Giorgiana Cristalli.
1: Diciamo che sono un collega, mi ha paragonato a quei cagnetti che si attaccano al polpaccio, che finché non ottengono l'intervista non ti
0: anche
1: vogliono.
0: I maroni, quelli più alti. Cioè dipende la grandezza del cagnetto.
1: Perché devi sapere che Samuele Riefoli è sì. più timido di papà Raffaele.
0: Ma guarda che è venuto ospite qui su Rai Radio Tutta Italiana lo scorso anno,
1: sì.
0: Che tra l'altro secondo me Samuele ha una vena dal punto di vista proprio di scrittura, è veramente bravo. Il pezzo di Raffaele, di Raff a Sanremo l'ha scritto insieme al figlio.
1: Bellissimo, bellissimo,
0: bellissimo
1: pezzo.
0: Bellissimo. E quindi hai fatto questa intervista. Ah, aspetta, ma tu a Sanremo, per caso, sei riuscita a intervistare Will Smith quando è venuto?
1: Ha fatto la conferenza stampa, non abbiamo fatto le singole, ma ero proprio davanti quando abbiamo fatto il selfone alla fine della conferenza, gli abbiamo fatto delle domande.
0: Ho visto
1: in conferenza.
0: La conferenza, simpaticissimo. Poi la disponibilità di quell'uomo
1: sì.
0: è...
1: brillantissimo, simpaticissimo. Guarda, in quella sala stampa sono passati Sharon Stone,
0: tutti.
1: Bono Vox, Sting,
0: Foderaro.
1: Foderaro.
0: Senti una cosa, ma allora il backstage abbiamo detto, perché tu a un certo punto mi prendi, allora tu, Fiorello e qualcun altro, presentati tra l'altro dal buon Marino Bartoletti.
1: Sì.
0: Il premio Backstage Festival di Sanremo.
1: Sì, il premio dietro le quinte città di Sanremo.
0: Che va soprattutto a chi conosce davvero quella macchina, perché comunque il Festival sì. di Sanremo è una macchina incredibile.
1: Sì.
0: No? Dove i giovani la vivono più come una passeggiata. Il maestro Vessicchio mi disse una volta, sai, i giovani, non conoscendo l'importanza di questo palco, arrivano, cantano, se ne vanno e fanno.
1: E non ci capisco niente.
0: Non
1: diciamo.
0: Ci capisco niente. Il cantante, l'artista grosso, famoso, cioè i Venditti, il De Gregori, cioè quegli artisti che magari vanno anche ospiti lì, se la fanno addosso.
1: È così anche per gli ospiti non musicali. Per esempio, vabbè.
0: Anche non musicali.
1: Beh, sì. Io penso che lui ormai rivendichi il diritto all'oblio, ma noi ricordiamo tutto. Maurizio Crozza.
0: Ok, beh.
1: Crozza
0: sì.
1: lo soffrì molto quel palco perché
0: sì.
1: pur essendo
0: al netto poi dei fischi e degli insulti
1: pur essendo un indiscusso numero uno, però lì si trovò in grande difficoltà perché il palco di Sanremo amplifica tutto nel bene e nel male, quindi lancia carriere però non stronca, perché con un passaggio solo nessuna carriera può essere stroncata, però può mettere anche in difficoltà se una cosa non viene proprio come doveva venire.
0: Forse non ci devi pensare, questo è un monito, cioè un, come dire, è un info che voglio dare anche ai giovani. Raff proprio,
1: sì.
0: Recentemente quando l'ho intervistato mi ha detto, io quando sono salito sul palco, sai che Raffaele è molto ansioso. Cioè
1: lui a Sanremo si ammala sempre.
0: È molto insicuro, sì. eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Allora mi ha detto, io per combattere questa cosa, è vero, si ammala sempre, per combattere questa cosa... sono salito non pensando di essere al Festival di Sanremo, sono salito pensando di cantare una canzone in un teatro.
1: Ha trovato la chiave psicologica giusta.
0: Perché lì il teatro c'è.
1: Certo.
0: C'è la gente.
1: Sì,
0: rispetto
1: sì.
0: alla televisione, comunque lo spazio è più stretto, no? C'è il pubblico, ce l'è lì. È proprio un cinema-teatro il Teatro Ariston. Lui ha trovato la chiave giusta per non andare in ansia.
1: E quest'anno c'era la sua famiglia, appunto, c'era Gabriella che aveva fatto la coreografia, Bianca che ballava, Samuele aveva scritto il pezzo, erano tutti lì con lui e questo l'ha aiutato tantissimo, perché proprio da Fiorello una volta a Edicola Fiore lui mi disse, io a Sanremo non torno più, perché la penultima volta appunto si era proprio ammalato, era sotto antibiotico,
0: certo.
1: era devastato, perché lo soffro troppo quel palco, quindi si è trovato questa chiave qui, ha svoltato, possiamo anche ritrovarlo a Sanremo.
0: Potremmo anche ritrovarlo a Sanremo.
1: Beh, artisti così comunque diciamo sono una quota da tutelare. Ora non so De Martino che idea abbia, perché sicuramente farà un festival contemporaneo, giovane, moderno, però diciamo artisti come Raff penso che qualunque direttore artistico
0: A me piacerebbe, sinceramente.
1: A me anche.
0: A me piacerebbe un sacco. Va bene, dai, mettiamo una canzone. Vivo, lui è Fabri Fibra.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: 8:31, questa cara Giorgiana ce la ricordiamo.
1: A voglia che
0: ce la ricordiamo. Ma noi ci ricordiamo quando gli articolo 31 erano giovani?
1: Sì.
0: Beh?
1: Anche se sono più grandi di noi.
0: Io me lo ricordo.
1: Sì.
0: Sì, io me lo ricordo in realtà. Me lo ricordo perché a suo tempo loro ruotavano intorno a Radio DJ a Milano.
1: Sì.
0: E facevano queste serate con questa agenzia famosissima che vendeva i disc jockey della radio e anche loro facevano le serate nei locali, quindi me li trovai un giorno, facevo tipo un pomeriggio io alla console come un pazzo in un locale di Padova e vennero ospiti J-Ax e J-Jed capito? Giovanissimi che già spaccavano insomma fortissimi.
1: Sì.
0: Perché poi il talento secondo me è una cosa che è un dato di fatto, cioè o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Anche secondo me.
0: Cioè ci nasci o non ci nasci.
1: La scintilla ci deve essere, poi chiaramente c'è chi la coltiva e raggiunge grandi risultati e chi invece la lascia affievolirsi e morire. Pensa che Mick Jagger di Madonna diceva un bicchierino di talento in un oceano di ambizione.
0: Urca.
1: Te gusta?
0: Un bicchierino di talento in un oceano di ambizioni.
1: Beh, l'ha fotografata.
0: È così.
1: Perché se vogliamo, Madonna non è mai stata una grande cantante.
0: No, grande
1: però,
0: comunicatrice.
1: Grande performer.
0: Performer e comunicatrice.
1: E soprattutto una estremamente determinata.
0: Sì, questo è vero. A me è una cosa che non piace quando uno si autodefinisce artista.
1: Sì, anche perché è una parola un po' inflazionata, possiamo dirlo.
0: Cioè, faccio l'artista. Che vuol dire faccio l'artista?
1: Bravo.
0: È vero o no?
1: Certo, dimmi che sai fare, sai suonare, sai cantare, sai ballare, sai presentare.
0: Poi non ti puoi autodefinire artista. È come dire io ho un gran talento. Ma chi te l'ha detto? Cioè, sono gli altri. È vero o no?
1: È vero. Ma sai, il problema oggi è la ricerca del successo fine a se stesso.
0: Cavolo.
1: È chiaro, il successo immagino che sia comunque una meta interessante per tutti, no? Perché comunque il fatto di riuscire ad affermarsi in qualcosa, qualunque cosa sia, perché poi successo non significa per forza diventare famosi. Successo è riuscire ad essere credibili nella fare bene la cosa che ti piace, che sognavi di fare.
0: Certo.
1: Innanzitutto riuscire a fare il lavoro che volevi fare o far diventare lavoro la tua passione.
0: Quello
1: è un privilegio già di pochi,
0: è un privilegio,
1: no?
0: Certo.
1: Però invece nella musica c'è proprio il desiderio di raggiungere il successo ormai quantificato in numeri con gli stream, piuttosto che visualizzazioni su YouTube. Cioè comunque questo successo di massa che raramente è associato alla qualità. Perché a volte comunque con tanta musica, perché ormai tutti fanno musica, per non aprire il capitolo dell'intelligenza artificiale sul quale potremmo stare a lungo,
0: ce n'è,
1: no?
0: Troppa poi.
1: Tutti fanno musica, tanti fanno musica. Adesso anche chi non ha studiato musica fare musica.
0: Quanti comunicati stampa ti arrivano quotidianamente?
1: Bravo, hai toccato un tasto dolente. Ormai è una cosa ingestibile. Perché chiunque ha bisogno di visibilità, ti chiede visibilità, ma a volte non c'è notizia. Non voglio dire non c'è talento, perché non sta a me giornalista a giudicare il talento, però almeno dammi una notizia.
0: Beh, oddio, l'esperienza ce l'hai, però certo non mi dai la notizia, no, non mi dai niente,
1: capito, tutti ti martellano perché vogliono visibilità, c'è questa fame di visibilità, visibilità che spesso grattando la superficie poi sotto non ha nulla. E quindi è una tempesta, uno storming nel quale tu devi cercare di riconoscere le cose veramente utili e interessanti, e questo succede nella casella email, ormai pure su WhatsApp. Che a me giorno e notte arrivano su WhatsApp comunicati stampa, foto, video.
0: Quindi i giovani, diciamo, cioè, mandare il comunicato stampa anche all'ANSA serve a poco, cioè, a meno che non ci sia una notizia.
1: Ci deve essere una notizia, per esempio c'è una mia amica che si chiama Valentina Milano, fa la promoter discografica.
0: Conosco.
1: Io lei non la conoscevo, circa 30 anni fa mi arrivò una sua mail, o forse addirittura un suo fax.
0: Cioè l'ha spedita 30 anni fa.
1: Pensa,
0: è arrivato adesso. In bottiglia.
1: Arriva un fax in redazione di questa neonata etichetta che si chiamava D'autore.
0: Urca.
1: Io non conoscevo il mittente, ma vidi questo fax e c'era scritto che questi dischi, questi CD, venivano distribuiti per la prima volta negli uffici postali.
0: Ah.
1: Il mio caporedattore era Candida Curzi, che purtroppo non c'è più, un grande caporedattore. E io andai da Candida dicendo: guarda, dico, però questa cosa è carina, verifichiamo l'attendibilità del mittente, perché ovviamente ti può arrivare qualunque cosa anche falsa.
0: Ma distribuito negli uffici postali come?
1: Negli uffici postali era la prima volta che i dischi si potevano acquistare anche all'interno di un ufficio postale. Parliamo di 30 anni fa, quindi musica solo ancora su supporto fisico, non c'era la musica digitale. Per dire che comunque io non conoscevo il mittente di quel fax, però c'era la notizia.
0: T'ha colpito questa
1: mi
0: cosa.
1: Colpì, quindi poi la chiamai, la contattai, perché ovviamente all'ANSA abbiamo il dovere di verificare la fonte, di verificare la notizia,
0: certo.
1: Perché è pieno anche di mitomani, di fake, no? Già anche all'epoca. Certo. E decidemmo di passarla e noi diventammo amiche così, perché già all'epoca era difficile farsi spazio sui giornali, in agenzia.
0: È stata brava.
1: Però il fatto, capito, di aver premiato comunque la notizia è stato un motivo di merito e quindi siamo diventate amiche e poi nel tempo, insomma, abbiamo fatto altre cose insieme. Ovviamente di volta in volta tutte le fonti ci mandano delle cose e noi selezioniamo. Viceversa, capita che delle persone anche amiche che fanno uffici stampa mi mandino delle cose e io sia costretta a cestinarle. Perché ci sono dei criteri.
0: Anche perché l'amicizia, secondo me, cioè una cosa è l'amicizia, una cosa è il lavoro.
1: Sì.
0: Cioè non è che io adesso sono amico di Giorgiana, vuol dire che io ogni giorno ho una notizia, ho un'ansia su di me, no? Non è così, non funziona così. Chi pretende e pensa questo, alla fine penso non sia nemmeno amico.
1: No, infatti, ma soprattutto se uno, diciamo, è un po' il discorso della pecora al lupo, se uno ti propone tante cose che non sono interessanti, magari una volta una cosa veramente interessante e rischia di perdersi nel rumore.
0: È vero.
1: E questo succede, per tornare al discorso della musica, anche col talento, perché siccome oggi troppa gente fa musica o pensa di fare musica, il talento vero rischia di rimanere soffocato da certe dinamiche. Pensa di fare musica, pensa di essere artista. Il talento vero rischia di rimanere soffocato in queste dinamiche, perché magari è un talento che non sgomita, capito? Quindi sta anche a questo programma che si chiama Primo Palco fare casting con la tua esperienza e riconoscere chi merita di avere una vetrina così importante e avere quella carta da giocare, perché poi è un po' tutto slide indoors, ci sono dei treni che passano nella vita e devi riuscire a prenderli quei treni.
0: Tra poco ne parliamo.
1: Sì.
0: Tra poco ne parliamo, perché adesso arriva Pigi.
1: A proposito di talento.
0: A proposito di talento,
1: uno bravo
0: al quale vogliamo molto bene, questa è Come Woody Allen.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Sveglia Ginevra, la foto migliore tra i 40 più suonati questa settimana alla radio. Allora aspetta, mi devo mettere bene, insomma. Allora, c'è Giorgiana Cristalli qui. Direttamente da Lanza alla radio, è un momento proprio. Si sta parlando di musica, di storie, di backstage musicali, di incontri, di qualche dritta da dare ai giovani, e si rompe le balle anche agli artisti. Stiamo chiamando Pigi, visto che prima l'abbiamo suonato. Io stavo cercando, tra l'altro,
1: vincitore della Targa Tenco quest'anno,
0: certo.
1: Migliore opera prima, Pigi.
0: Certo.
2: Ma non è in diretta qui?
0: Sì, sì.
1: Certo che è diretta, sei già in diretta.
2: Ah, sono già in diretta.
1: Quindi,
2: molto bene.
1: Quindi,
2: ciao a tutti.
1: Quindi sei bravo.
0: Pensavi tu, amico nostro. No, perché abbiamo suonato il pezzo, no? E allora abbiamo detto, sai che c'è? Giorgiana fa, aspetta che chiamo Pigi. Però tu sei alle prove, dove sei?
2: Sì, stiamo facendo delle prove per il nuovo live.
0: Ah, bello! Quando parte? Cioè, c'è un tour?
2: Siamo per iniziare a mettere su tutto quanto, e poi sappiamo già che ancora non abbiamo la data definitiva, ma insomma saremo quantomeno al Teatro Ariston di Sanremo a Premio Tenco, perché andiamo a ritirare la targa, come sapete, penso.
0: Io ti vedo in quell'ingresso lì, cioè Pigi al Teatro Ariston di Sanremo. Tra l'altro c'è anche Avincola che ha vinto.
2: Sì.
0: Ma non mi risponde al telefono, io ho mandato anche un messaggio, richiamami, niente.
1: Posso,
0: no?
1: Dire che avevo messo la fish su tutti e due, dai che ho indovinato i vincitori della cinquina.
0: Secondo me l'ha spento, vai, proprio, perché non l'ha neanche visto.
2: Allora gli faccio uno squillo e dico, guarda che c'è Giulia che sta cercando, guarda i messaggi.
0: Certo, va bene. Senti, com'è bella sta cosa del premio Tenco?
2: Beh, bellissima, devo dire, vincere la Targa Tenco è il sogno di ogni cantautore, cioè è il premio strega, è il leone d'oro, è, non so, l'Oscar dei cantautori, quindi è il premio massimo che possa capitare a uno che frequenta la canzone d'autore. E quindi quando ho saputo questa notizia ho proprio dichiarato che fosse il giorno migliore della mia vita. Tu sai quando dici il più bel giorno, certo, della tua vita? Sì, cazzo, perché scusate,
1: vedi che non ti dovevo mettere in via voce, lo sapevo io.
0: Ha detto perché?
2: Ah. Per scappata, no, perché è la gioia, no,
1: però ci sta, però ci stava, diciamolo, Pigi, perché dopo tanti anni di gavetta uno dice cavolo, cioè comunque è arrivata finalmente.
2: Bastava dire cavolo, ecco.
0: Ma tu sai che a Vincola non si è più ripreso, per quello non risponde.
1: Esatto.
2: No, non lo so, però so che insomma immagino che fosse contento anche lui. Vi ripeto, è una roba che capita a troppe poche persone e troppe poche volte per non gioire tantissimo. Tra l'altro, se scorrete l'albo d'oro di chi ha vinto la Targa Opera Prima, ci sono dei nomi quasi, certo, imbarazzanti, quindi è molto bello.
0: Motivo di orgoglio un domani ai tuoi nipotini. Fra 50 anni dirai, vedi nonno qua, guarda qua, premio Tenco. Senti, adesso però c'è la domanda tecnica di Giorgiana, sì, Cristalli, cioè la domanda dell'ANSA, perché devi fargliela una domanda.
2: È giusto. Qual è la domanda dell'ANSA?
0: Non lo sa, stiamo improvvisando.
1: E la domanda è, vabbè, ma sto Teatro Ariston, no?
2: Sì, sì.
1: Ci fanno pure un altro festival minore, diciamo, rispetto minore, al premio,
2: certo,
1: Tenco, quello che si fa a febbraio.
2: Sì, quello minore, certo.
1: Quello minore, diciamo, sì, ecco, sì, vabbè, sì. Pur essendo tu un cantautore colto da premio Tenco, diciamo, cioè, sì, tu ti presteresti, qualora ti dovessero chiamare, ti concederesti anche a questo festival minore che si farà dal 16 al 20 febbraio?
0: Ma con quello dei pacchi?
1: Con quello dei pacchi, come si chiama? Col De Martino?
0: De Martino.
2: Non ho alcun problema tra i festival maggiori e minori, capito? Cioè, anzi.
1: Naturalmente scherziamo.
2: Ovviamente stiamo scherzando, ma devo dirti la verità, io appunto vivo in questo mondo di cantautori, d'autore, cioè, però probabilmente sapete entrambi, perché mi conoscete da tempo, che io sono un fan del Festival di Sanremo assoluto, cioè io sono uno di quelli che vede il festival con gli amici, con le schede, faccio i voti, miglior testo, miglior
0: arrangiamento, cioè gruppo miglior d'ascolto look. Proprio.
2: Quindi wow. Io sono cazzaro da sto punto di vista, mi piace tantissimo. E poi bisogna anche dire una cosa, che il Festival di Sanremo negli ultimi anni è diventato uno dei pochi spazi dove portare brani originali dal vivo.
0: Bravo.
2: In televisione.
0: Bravo.
2: Quindi si è autonobilitato, perché è stato molto superato a destra dai talent e da altre cose che invece lavorano molto sulle cover. Cioè qua, la, in televisione praticamente ormai ci sono solo cover, e il Festival di Sanremo invece tiene alta la bandiera dei brani originali. Quindi in qualche modo oggi come oggi è un festival che tu dici minore per scherzo, ma in realtà è un festival di qualità.
1: Ma no, certo, no, ma assolutamente.
0: È logico che si scherza. Senti una cosa, visto che questo programma qui dove stai parlando si chiama Primo Palco, è un progetto nuovo della RAI ed è uno spazio dedicato ai giovani talenti della musica. Cioè qui ogni giorno viene un artista, un giovane, un ragazzo, una ragazza o anche una band volendo, che propone un paio di pezzi e si racconta in un'oretta di diretta. Non è una gara, un concorso eccetera, ma è semplicemente uno spazio dedicato. C'è un consiglio, visto che comunque tu hai un percorso adesso al di là dei premi eccetera, ma hai un percorso importante, hai una bella gavetta alle spalle, c'è un consiglio che vuoi dare ai giovani di oggi che vogliono affacciarsi a questo mondo, il mondo della musica, e fare questo mestiere?
2: Me ne vengono tanti, ma alcuni non si possono dire. Sono decisamente caustici. Ma no, quello più serio e più giusto è proprio quello che hai detto tu, la gavetta. La gavetta ultimamente viene un po' sottovalutata, e invece se mi si chiede di dare un consiglio a qualcuno, direi di non sottovalutarla mai, perché la gavetta crea le ossa per poter fare qualunque cosa. Se tu hai suonato questa cosa, molto spesso chi non fa questo mestiere non la sa e non la capisce, ma è molto più difficile suonare davanti a 15 persone che davanti a 30.000 persone,
1: perché ti guardano negli occhi, perché ti ascoltano davvero.
2: Sì, non solo, non si crea mai l'effetto diciamo di imitazione, no? Cioè pensa a una risata per un comico, se c'hai davanti 3.000 persone, senti la risata generale, tutti si imitano.
0: Con 15 persone senti il
2: e uguale
0: vuoto,
2: succede nell'applauso, certo. Quando invece ci sono 13 persone, se per caso quelle 13 nessuna rideva, sono cavoli.
1: Certo.
0: È così. Pigi, ti vogliamo bene, continua le prove, che sennò qua il tour non parte.
2: Anche a voi vi voglio molto bene, viva la musica italiana e la radio tutta italiana, vi voglio molto bene.
1: Grazie
0: Pigi. Un bacio grande.
1: Bocca al lupo per tutto, ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao. Allora, ascoltiamo un pezzo, George Hans, Cola Pesce con Salmo e Mace. Tanto hai visto che Cola Pesce di Martino si sono rincontrati?
1: Sì.
0: In Canada, perché hanno detto in un'intervista, visto che uno abita a Siracusa e l'altro a Palermo, sono andati per vedere gli orari dei treni, ci vogliono 7 ore, ha detto facciamo prima incontrarci in Canada e si sono incontrati lì. Tra l'altro mi ha appena mandato un messaggio a Vincola, intanto sentiamo sto pezzo poi vediamo che succede.
1: Dai.

0: Salmo con la pesce di Martino, che se ci pensi, Giorgiana, anche questi sono stati giovani, cioè hanno iniziato da qualche parte, un po', cioè tutti gli artisti hanno iniziato da qualche parte.
1: Questa
0: fine.
1: Generazione è quella che ha fatto la gavetta. I ventenni di oggi non hanno avuto questa possibilità, anche perché nei locali si suona poco, cioè quei locali dove si andava a suonare.
0: Ma ci sono ancora i locali dove si suona?
1: Non ci sono più discoteche, ci sono pochissimi locali dove si suona, quindi alla fine dove la fanno sta gavetta?
0: Scusa, abbiamo una telefonata. Aspetta.
1: ecco, cioè, abbiamo un altro vincitore della Targa Tenco.
0: Rimani lì.
2: Sì, rimani lì.
0: A Vincola!
2: Sì, giuro.
1: Ciao Simone.
0: Eccoci. Come stai?
2: Ciao. Bene. In macchina in questo momento, però mi sono fermato.
0: Ah, bene, bravo. No, perché prima c'era Pigi al telefono che sta facendo le prove. Abbia rotto le balle a lui e abbia detto: scusa, è a Vincola che ha vinto anche la Targa Tenco. Tu invece stai viaggiando.
2: Sì, sto viaggiando. In realtà adesso sì, sono in una libreria appena fuori Roma. Per presentare il libro su Carella, appunto.
1: Oh, sembra organizzata, invece.
0: Vedi? Perfetto.
1: Siamo sul pezzo, siamo sulla notizia.
2: E domani sarò invece ad Arezzo per presentare il libro e cantare anche i pezzi dell'album.
0: Bellissimo. No, stavo dicendo prima a Giorgiana, che mi ha chiesto: ma sei andato a vedere lo spettacolo su Carella, eccetera? Ho detto: avevo l'invito da Simone, ma non ce l'ho fatta, però ero venuto a vedere un tuo live qui a Roma, pazzesco.
2: Certo.
0: Cioè tu sei di una bravura incredibile. Quindi adesso è uscito il libro e sei in giro per presentarlo.
2: Sì, il libro, l'album che erano usciti insieme, poi a questo caso vi invito invece al 26 febbraio, faremo il concertone con tutta la band all'Auditorium Parco della Musica.
0: Guarda che ha drizzato le orecchie, Giorgiana, perché da brava giornalista c'ha la notizia.
1: Sanremo è 16-20, quindi 26 siamo ecco, romani.
0: Ecco, vedi, 26 è perfetto, perché finisce Sanremo il 20, quindi...
1: Che Simone ha fatto Sanremo come giovani,
0: no?
1: Anche.
0: Me lo ricordo. Tra l'altro aveva un cappello, tu avevi un cappello di lana, sbaglio,
1: bravo,
0: ricordo bene questa cosa. Sì.
2: Avevo, no, sì, non era di
1: perché
2: lana,
1: faceva freddo.
2: Sì, un cappellino, diverse centinaia di cappellini. Sì.
1: Come Luca Sardella, tipo.
0: No. Allora, abbiamo detto che per il 26 è a posto, perché finisce Sanremo il 20, si liberano
1: si
0: spazi di comunicazione, si va all'auditorium. Senti, questo premio Tenco invece, cioè, quando te l'hanno comunicato, come l'hai presa sta cosa?
2: Guarda, sembra una frase fatta, ma io davvero non me l'aspettavo, perché anche per il tipo di... anche per come è stato fatto, perché sia il libro che l'album sono comunque totalmente autoprodotti, senza casa discografica, senza ufficio stampa, niente. E quindi questo vuol dire che magari in ambienti dove c'è purezza come il Tenco, poi vedi, anche se fai delle cose in piena autonomia, il progetto risulta interessante,
0: che
2: insomma,
0: è quello che Giorgiana diceva prima, cioè in questo mestiere la gente deve imparare che quello che paga è la qualità.
1: Esatto.
0: È la qualità.
2: Cioè,
1: la qualità, la notizia, la perseveranza. Infatti quello, il risultato straordinario di Avincola è che lui non ha neanche un ufficio stampa ed è riuscito a vincere la Targa Tenco. Perché che vuoi, come in tutti gli ambienti ci sono un po' di condizionamenti, quello sta con la parrocchia di quell'altro che ha quelle star, quindi mi segui le star che poi ti seguo pure quello più piccolo, insomma dinamiche direi normali. E invece Simone si è messo lì a chiamare uno a uno. Sai, cioè che... proprio capito, cioè al citofono, capito, alla vecchia maniera.
0: Ci sono...
1: e dice: ti mando il disco, lo ascolti.
0: Certo.
1: E cioè ha fatto un lavoro straordinario e sono veramente felice di vedere che è stato premiato.
0: Sai che si è riunita l'Associazione Italiana Uffici Stampa,
1: sì,
0: con lo slogan "come minchia ha fatto".
1: Esatto.
2: Ma
1: certo,
2: capito. Infatti anche per questo motivo, e poi ovviamente per lo scopo del progetto, che è un invito in generale, ovviamente su Carella, ma in generale alla curiosità. Cioè secondo me oggi che ci abbiamo tutto alla portata di mano, non siamo più abituati a faticare nel trovare qualcosa di nuovo, no? La bellezza di dire: ho scoperto qualcosa di nuovo. Quindi
0: bravo,
2: questo è un progetto anche che è un invito proprio a tornare ad essere curiosi, no? E quindi insomma questa è la cosa che me... e poi ovviamente ovviamente anche il pensiero che grazie al Tenco questo grande artista che è Renzo Carella possa come dire essere, diciamo, essere conosciuto da più persone,
0: certo.
2: È l'augurio, diciamo.
1: Ed è molto bella la generosità con cui lui si è messo al servizio di Carella, perché proprio una sincera passione si sente quando ne parla.
0: Sì, c'è,
1: quindi ha vinto nella
0: certo,
1: sezione canzoni di altri, e nella cinquina c'era anche Tosca, cioè non è che se la batteva con qualcuno di piccolo, insomma Tosca un'artista molto navigata, stimata, apprezzata dalla stampa.
0: C'hai un sacco di amici in giro. Senti, questo programma si chiama Primo Palco, l'abbiamo chiesto anche a Pigi prima, ed è dedicato proprio ai giovani artisti, quelli che iniziano adesso, che presentano i loro prodotti, eccetera. Vengono qui, si fa una chiacchierata di un'oretta circa, ci fanno sentire un paio di pezzi ogni giorno un artista giovane. C'è una dritta, un consiglio, un qualcosa che vuoi dire o dare, insomma, ai ragazzi giovani che vogliono fare musica?
2: Allora, premettendo che io ovviamente non ho nulla da insegnare in questo senso, cioè non mi sento mai insegnare.
0: Hai già un bel percorso tu comunque, no?
2: Però ti ringrazio, però diciamo che, ecco, secondo me, proprio collegandoci a un artista come Carella, l'autenticità, cioè lo scrivere una canzone a prescindere dal contesto storico, cioè perché si vuole scrivere una canzone, intanto per se stessi, per emozionarsi nel momento in cui lo scrivi il brano, certo. Poi se fuori dalle porte di casa funziona, ti porta visibilità al lavoro, cioè, ovviamente il bello della musica poi è che sia condiviso con gli altri, però ritrovare un po' quel piacere di scrivere una canzone a prescindere dalle mode, ecco.
0: Va bene. Senti, è stato bello averti. Scusa se ti abbiamo bloccato durante il viaggio.
2: Sono felicissimo e vi ringrazio tantissimo, perché anche con questa breve chiacchierata, lo dico veramente, avete dato anche voi il contributo alla rinascita di questo artista, insomma.
0: Grazie a te, Simo. Ricordiamo il titolo del libro, è edito poi anche da chi?
2: Allora, il libro, no, come dicevo, è autoprodotto, quindi si trova soltanto su Amazon, lì, si chiama Dolce Tu per Tu, e l'album invece è A Vincola Canta Carella, molto semplicemente.
0: Giorgiana, guarda se non mi arriva il premio Strega questo,
2: sì, vabbè,
0: perché è autoprodotto anche quel libro.
1: Anche lì col porta a porta.
0: Anche lì col porta a porta. Ciao Simo.
1: Grande Simone.
0: Un bacio.
2: Grazie, ragazzi.
0: Ciao. Tu vedrai se non va a finire così. Arriva Juliet.

0: chi dice no, come canta Vasco Rossi. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Bello sto pezzo però,
1: molto.
0: diciamo la verità.
1: Inossidabile.
0: Inossidabile. Senti, allora è stato bellissimo averti qui oggi.
1: Anche per me.
0: Giorgiana Cristalli dell'ANSA, non intasate la mail di di comunicati stampa, mi raccomando. Che consiglio vuoi dare per chiudere così ai giovani che vogliono fare musica e fare comunque un percorso importante? Poi non vuol dire che uno arriva, no? Fai un percorso.
1: Di studiare, imparare a suonare almeno uno strumento e almeno per le canzoni, diciamo, più classiche ai cantautori, do il consiglio di concentrarsi sui testi, perché anche nei contest nei quali ci troviamo, giurie, eccetera, eccetera, comunque, diciamo, si riscontra un livello di testi un pochino carente.
0: E poi questo, insomma, adesso l'hai visto, no? Con la commissione del premio Penco,
1: sì.
0: Cioè lì capisci chi ha veramente
1: un peso specifico. Cioè a me piacciono le canzoni che dicano qualcosa, non necessariamente pesanti, impegnate, che devo dire chissà che cosa, ma anche una cosa molto semplice, molto spontanea, perché un ragazzo di 20 anni non è che ti parla dei massimi sistemi, però che sia autentica, vera, che abbia un significato.
0: Come la canzone che mettiamo adesso,
1: bellissima,
0: con la quale ci lasciamo, tra l'altro, due penne meravigliose.
1: Esatto, una più giovane, una più diversamente giovane, però comunque due artisti freschi, spontanei, divertenti, e questa canzone è un po' un augurio che facciamo ai ragazzi di primo palco.
0: Grazie Giorgiana.
1: Grazie a te Giulia, un piacere sempre.
0: Piacere mio, viva l'ANSA!
1: Viva la radio, grazie!
0: Vai, ciao!

Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e, infine, le temperature previste in diminuzione soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
3: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
2: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
5: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
4: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
5: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
5: Lei è Alessia Navarro.
4: E lui è Pino Insegno.
3: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
2: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
3: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale, e invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
5: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'attributo quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione, nasciamo con un sassofono intorno al collo ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
2: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
5: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema. Lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
3: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
5: Grazie.
3: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play okay. Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
5: Io ringrazio voi di questa bella intervista, mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
2: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
3: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
6: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
2: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
3: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
2: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
7: Grazie, buongiorno.
2: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
7: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa. è anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
2: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Replay Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
7: Certo, sì, allora io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto

0: Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
1: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo a Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
0: Corretto, sì. Raffaello, 28enne, mentre Michelangelo, 32enne, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle, e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
2: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
0: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico, che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano,

0: solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova, quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti, magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound, Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
3: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
4: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
5: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
6: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
7: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: Con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Top Week tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana. Yeah!

0: all'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per soldi e per amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Posizione invece, eccoci qua in salita, ecco, inaspettatamente in salita un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakech e Gepe Ghegno con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella top 10, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che Pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre.

tra la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif, o Saif come volete, è primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigando

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio tutta italiana.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Grease. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.